0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock.

0: suona la musica migliore? Noi, Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey!

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su...

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Wake up pills. Wake up pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi non voglio parlarvi di una melodia come gli scorsi giorni, bensì di due melodie, perché qui, signore e signori, abbiamo un vero e proprio stacco generazionale. Se immaginiamo una scena in cui qualcuno comincia lentamente, in maniera provocatoria, a togliersi un vestito per volta, immagineremo una di due canzoni. Fra parentesi, questo è un test per scoprire se siete ufficialmente vecchi, perché una parte di voi sentirà questa.

mentre la generazione a cui appartengo io, che vecchio sono sempre vecchio, ma dentro, anagraficamente ancora purtroppo no, sentirei immediatamente quest'altra. Due brani che da sempre sono sinonimo di striptease, erotismo un tanto al chilo e naturalmente parodia dello stesso.

cominciamo con la prima delle due, quella che ricordano i nostri amici più saggi, chiamiamoli così. Quella melodia non è semplicemente una melodia o un motivetto, è un brano preciso, scritto da una persona precisa per caso. E si chiama The Stripper, la spogliarellista. Dunque, stavolta innanzitutto nessuna grande rivelazione del tipo in realtà era una marcia funebre mongola del 600. No, per una volta la musica dello spogliarello è stata effettivamente scritta per uno spogliarello. È il modo in cui è arrivata fino a noi però ad essere particolarmente strano. Siamo nel 1958. David Rose è un compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra molto affermato nella radio e nella televisione a stelle e strisce. Sta lavorando alle musiche di uno speciale televisivo intitolato Burlesque con Dan Daly e Joan Blondell. Il titolo già vi dà un piccolo indizio. Siamo proprio nel mondo del vecchio spettacolo burlesque americano fatto di comicità, musica, varietà e striptease. A un certo punto dello spettacolo c'è una scena in cui i due protagonisti litigano dietro la porta chiusa di un camerino. Poco prima della trasmissione dal vivo, il produttore si rende conto che alla scena manca qualcosa. Cioè, nella finzione scenica i due stanno discutendo in un camerino, ma siamo pur sempre all'interno di un teatro. Mentre loro litigano fuori, dovrebbe continuare lo spettacolo. Rose propone la soluzione più semplice possibile. Vabbè, siamo ambientati in un locale burlesque e facciamo che sul palco c'è una spogliarellista low budget. Serve la musica però. Ma sì, non ci si può mica spogliare senza accompagnamento musicale. E allora Rose, di fretta e furia, butta giù 8 misure di musica da striptease. 8 misure, 8 battute, tutto là, quello che serviva a riempire quel buco di trama. Lo portano all'orchestra, gli dicono di girarle un po' di volte e poi se la sarebbero montata loro. Lo speciale va in onda e Rose, come racconterà lui stesso molti anni dopo, sostanzialmente si dimentica di quelle 8 battute qualsiasi.

Qualche tempo dopo, però, si trova in studio per registrare un album orchestrale, prevalentemente archi. Ha ingaggiato anche una sezione di ottone, ma finiti i brani programmati, rimangono una decina di minuti di studio già pagati. A quel punto gli torna in mente quella musichetta. Vabbè, abbiamo ancora qualche minuto, suoniamo questa roba. Ai musicisti dà un'unica indicazione. Divertitevi, esagerate, queste sono le note. Andate, provate un po'. Gli ottoni lo prendono molto sul serio. Quello che era nato come un brevissimo segnale sonoro per una scena televisiva diventa un vero e proprio pezzo orchestrale. E soprattutto acquista il suo protagonista assoluto che non c'era nella versione televisiva, il trombone. Il trombone è una caratteristica perfetta per una musica del genere. Grazie alla sua coulisse può realizzare facilmente dei passaggi continuativi da una nota all'altra, glissati. David, fagli sentire che cos'è un glissato. E apparentemente noi esseri umani abbiamo deciso collettivamente che questo suono significa sensuale, ma anche un po' ridicolo. La registrazione viene fatta e sostanzialmente messa una copia nell'archivio dell'MGM e una copia se la porta a casa Rose come una cosina sua che ha fatto negli ultimi 10 minuti di studio.

arriviamo al 1962, perché Rose scrive un'altra composizione, Ebb Tide, e la propone alla MGM. I dirigenti dell'MGM, appena la ascoltano, impazziscono. Vogliono pubblicarla e vogliono farlo di corsa. Richiamano Rose, che però in quel momento è in tour. È vero, il brano è già inciso, ma loro vogliono pubblicarlo su un disco e i dischi dell'epoca hanno letteralmente due facce. Hanno un lato A e manca un lato B. Rose, come già detto, è in tour, quindi non può andare ad incidere, bisognerebbe rimandare tutto di qualche mese, ma la MGM freme. Vogliamo pubblicarla subito. E allora prendono un assistente, lo spediscono in archivio e gli dicono: senti, cerca tutti i vecchi nastri di Rose che abbiamo, trova qualcosa per riempire fisicamente questo minutaggio sul lato B del disco. L'assistente trova quella registrazione del 1958, la musichetta dello striptease. Vabbè, mettiamola dentro, che tanto questi corrono e non gli interessa neanche che cosa gli porta. Così esce il disco che si intitola David Rose Ebb Tide. Tecnicamente non c'è neanche un riferimento al lato B, perché lì c'è un riempitivo, The Stripper. Solo che le radio iniziano a girare il disco in senso letterale. Continuano a passare solo il lato B, perché il pubblico, una volta ascoltato, vuole solo il lato B. Finché il 7 luglio 1962 The Stripper arriva al numero 1 della Billboard Hot 100 americana. 8 battute scritte per una scena televisiva, trasformate quasi per scherzo in un pezzo orchestrale, dimenticate per 4 anni e ripescate perché serviva qualcosa da mettere dentro un 45 giri. Numero 1 negli Stati Uniti. E per qualche decennio, se in cinema e televisione volevi dire spogliarello senza dire spogliarello, avevi la scorciatoia perfetta. Suonare The Stripper.

0: arrivano gli anni 80. E nel 1986 succede una cosa importante per tutti quelli che, come me, sono cresciuti qualche generazione dopo David Rose. Compare l'altra musica dello spogliarello, un brano di Joe Cocker. Come un brano di Joe Cocker? Sì. O meglio, un brano di Randy Newman, già pubblicato nel 1972 nell'album Sail Away e reinterpretato da Joe Cocker. Effettivamente anche questa volta lo spogliarello non è suggerito dalla musica, è proprio nel testo. Il narratore dà progressivamente istruzioni alla propria partner perché si tolga i vestiti. Tutto, beh, è quasi tutto, perché come dice il titolo, you can leave your hat on, il cappello puoi tenerlo. È una canzone volutamente erotica, strana, leggermente grottesca, molto nello stile di Randy Newman. La sua versione originale è meno esplosiva però di quella che oggi abbiamo in testa, perché Joe Cocker ne registra una cover incredibile per il suo album Cocker, voce enorme, arrangiamento più muscolare, fiati crescendo, e quella cover la ascolta nello stesso anno il regista Adrian Lyne, che la usa in 9 settimane e mezzo. Una meravigliosa Kim Basinger è davanti a uno sfavillante Mickey Rooney. Parte Joe Cocker e lei, da dietro una persiana, comincia a spogliarsi. Quella scena rimane impressa nelle retine di migliaia, ma che dico milioni, ma che dico miliardi di giovani adolescenti. E quella musica è diventata immediatamente lo spogliarello moderno in sé. Così, nel giro di meno di 30 anni, lo spogliarello finisce per avere 2 colonne sonore ufficiali. David Rose, 1958, e You Can Leave Your Hat On, del 72 ufficialmente, ma resa famosa, direi, dal duo Cocker-Basinger nel 1986. E sorprendentemente, questa volta, 2 musiche che non diventano musica da spogliarello per errore. Una è stata scritta perché dietro una porta bisognava immaginare una spogliarellista, e l'altra dice direttamente a qualcuno di togliersi i vestiti. Insomma, per una volta, nelle nostre avventure qui a Wake Up Pills, avevamo capito tutto sin dall'inizio. Raro, no?
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills. 24/7, around the world, non-stop.
1: Non-stop.
2: This is Radio Rock. Rock Spot.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un cascai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
2: Radio Rock, back in time.
11: Good morning, good morning.
12: State ascoltando
13: The Rock Show,
12: il morning show di Radio Rock.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Yubi dubi, 6:50, buongiorno. Benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
15: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
14: Buongiorno Mauri, come
15: stai? Buongiorno, bene, tutto bene, tu come stai?
14: Tutto bene, tutto ok, penso, pronto a partire con il nostro Back in Time, Creedence Clearwater Revival con Green River.

0: Buongiorno signori, 6 minuti e 40 secondi, giovedì 15 ottobre 2026. Buongiorno. Buongiorno al nostro Alessandro da Livorno, che ci augura una buona giornata. Sentiamo invece subito il nostro Fabrizio.
1: Buongiorno belli. I ragazzi andavano in giro con la minicar. Mamma mia, che disagio. Però dall'altra parte vedi altri timidi ragazzi, tipo, non so se avete visto sui social, quel ragazzo di quella scuola che ha la Leonardo, invitati alla Leonardo, e lui li ha sputtanati dicendo che futuro, diciamo, ci state dando voi, che finanziate insomma, che se avete contribuito al genocidio e togliendo soldi alle scuole, alla sanità. Ancora speranza, dai.
0: Ma sì, ma certo che c'è speranza, nel senso, ci sono un sacco di ragazzi che hanno delle idee, che hanno un'opinione, che hanno, insomma, come dire, un futuro nella testa che speriamo, insomma, nessuno di noi gli scippi, anche se, insomma, siamo sulla strada buona.
2: No, ma guardi, la riflessione è sul fatto che questi ragazzi possedevano una macchinetta da 20.000 euro ed erano annoiati. Che pure quello, secondo me, fa in qualche modo, no? O

0: Comunque disegna quella che può essere una situazione. Poi rispetto ai giovani io invece sono molto, molto positivo, anzi sì, sì, sono sicuro che sarà, cioè, una generazione migliore della
1: perché
0: nostra.
1: Perché ieri ho sentito, ma non lo so, io penso che sarà né migliore né peggiore, sarà uguale con dei pro e dei contro, Maurizio. Ma perché? Ma non è detto.
0: No,
1: ma...
0: vabbè, questa è una mia opinione.
1: Sì, io sì, penso, no, nel senso che poi alla fine è sempre... la nostra generazione non è stata... peggiore di tante altre, cioè, ci sono anche persone della nostra generazione assolutamente come dire,
0: beh certo, se andiamo nel particolare uno deve ragionare,
1: no, e nel generale ti dico che secondo me alla fine si bilancerà come sempre. Ieri parlavano della la noia, perché oggi ormai è la noia, ragazzi, ci dimentichiamo, no, dicendo questa generazione dovuta ai social e per carità tutto c'entra. Io vi ricordo però per esempio che quando si lanciavano i sassi al cavalcavia era fatto per noia, e quando lo stile arancia meccanica delle rapine in villa a strage del Circeo, stavo facendo tutto, citando tutte robe, sì. E quella che cos'è? Non è noia che in alcuni casi
0: del Circeo forse
1: no, ma in alcuni casi diverso, diventa poi malattia, ossessione, come dire, quasi come si può chiamare?
0: Sopraffazione,
1: sì, sì, no, lì c'è una tortura proprio, nel senso, no, però anche lì, se tu ci pensi, quella roba matura in un ambiente presuntamente agiato, borghese, benestante, un po', un po' annoiatello.
0: Annoiatello,
1: ecco.
0: Sì.
1: Ecco, e quindi
0: un po' un ambiente in cui sei abituato ad avere un po' tutto, e nel momento in cui magari hai raggiunto, no, tutto quello che puoi avere, non potendo avere altro, ti annoi. Perché veramente, cioè, io stavo leggendo che sta macchina poteva costare sui 20.000 euro.
1: Un sacco, quelle macchine costano così, stanno tutte da 10 a salire. E Roma è piena. Di che parliamo? Roma è piena. Non bisogna andare nei quartieri bene.
0: Sì, poi
1: Roma è piena.
0: Ci sono anche ragazzi che invece si svegliano, si documentano.
1: Sì, e che hanno la stessa macchinetta e che non fanno qua roba.
0: Anche sì.
1: Eh no, sì, perché sennò poi diventano.
0: Anche sì, è una categoria.

0: le vostre voci. Buongiorno Caterina.
1: Buongiorno a voi, a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. E che dire, ogni giorno una bella notizia, ovvero due ragazzi su Monte Verde, cioè, signori miei, al padre di uno dei due che è una guardia, mannaggia la miseria.
2: Vabbè, il padre è una guardia, lui no, cioè, nel senso che sì.
0: Davide dice, però... Davide scrive: ho perso un po', a me sta storia della minicar mi ha dato l'impressione che c'è stata questa mobilitazione perché c'è stato di mezzo il personaggio famoso. Finché era toccato a persone comuni non si era mosso nessuno.
2: Già stavano indagando.
0: In realtà le indagini erano già partite, Davide. La mediaticità della cosa non lo so da che è presa. C'è da dire che quel ragazzo
2: è grave.
0: Cioè, rispetto agli altri che hanno avuto incidenti, sì, ma se fortunatamente per le persone coinvolte non c'è stato niente di grave. Quel ragazzo è attualmente in terapia intensiva, due operazioni fatte. Tecnicamente riuscite, non si sa se si sveglia e come si sveglierà. Per cui, insomma, mi sembra che sta un po' peggio di tanti altri. E le indagini erano già arrivate. E poi, scusate sì, se sì. mi permetto, non è che avessero buttato giù Robert De Niro. Cioè, nel senso, non è che dici la mediagia, perché mo era uno famoso. Ma sì, quanto era famoso?
2: No,
0: io non credo che c'entrasse questo, Davide.
2: L'ho ricollocato e ricollegato
0: sì,
2: alcune cose,
0: cioè,
2: dopo,
0: no, nel senso,
2: averlo
0: ma non
2: letto,
0: perché poverino, non sto mettendo un sto dicendo che secondo me la mediaticità del caso, come dici te, non è per
2: no,
0: il fatto che lui era famoso.
2: È stata data dalla gravità della situazione.
0: È quasi morto, non so se è chiaro, insomma.
2: Per cui, ecco.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Alessà, ritorniamo al tempo del carosello. Sì, questi l'una e mezza a 16 anni in do cazzo vanno in giro durante la settimana, vanno a scuola, vanno, giusto? Se presumi almeno, o vai a lavorare, a meno che davvero non bivacchi a casa tutta la settimana, e allora diciamo tra virgolette è quasi giustificato. Sono questi all'una e mezza alle 2 di mattina in do vanno in giro a tirarteli a casa carosello a ninna, e invece a 16 anni se pensano che già ce ne hanno 30. E quella la rovina.
0: Lupo, io mi permetto di dire una cosa. Io continuo a dire: facciamo dei discorsi sempre un po' dimenticandoci quello che è successo ieri.
2: Eh sì.
0: Ma non voglio, arrivare a dire: te voglio raccontare quello che raccontava mio nonno, morto a 87 anni, che aveva 16 anni dopo la guerra, nel 50, certo. E mi raccontava quello che faceva e mi raccontava. Che c'erano i gruppi annoiati che per noia pagavano quelli i ragazzini che avevano più bisogno per fare delle cose indicibili, ok? Indicibili nel senso, però nel senso scommesse di dosette, butti dal primo piano. Io penso che sia che accadano le cose sempre, e non è legata al momento storico, né perché questi ragazzi sono peggio degli altri. Io questa cosa qua è una roba nella quale non vorrei cascarci.
2: Tu parli di carosello e parli comunque di una generazione che poi si è vissuta il periodo dei BR, cioè
0: non penso che fosse proprio che tu dici
2: che ha vissuto un periodo storico non proprio tranquillissimo, cioè, per cui sì, delle cose,
0: cioè, sicuramente alcuni valori erano diversi, alcune però, consuetudini, però io non credo che fosse la società perfetta, capito che dico?
2: Ma non lo è mai, non è mai la giovinezza, quel passaggio è sempre un passaggio molto
0: è delicato.
2: Bisogna da una parte vigilare, dall'altra essere anche fortunati che i nostri figli facciano delle trasgressioni ma non così gravi.
0: Sì.

0: perché non vorrei come dire, allora parliamo di un caso assolutamente, no, tra l'altro ecco, appunto sono stati fermati questi ragazzi, non so adesso se stanno già in carcere, quello che succederà, insomma
1: sono stati interrogati, sicuro,
0: voglio dire, se fosse confermato che vengano riconosciuti autori di alcune cose, io penso che non è che andranno in vacanza alle Maldive a breve, cioè
1: sono indagati per il tentato omicidio, per cui
0: se non succede niente di più grave, e mi auguro non accada per il ragazzo coinvolto, più aspetta tutte le lesioni per tutti gli altri, certo. Quindi diciamo che affronteranno, secondo me, poi insomma staremo a vedere,
1: leader affronteranno,
0: non penso di sì,
1: anche perché loro erano già, a quanto pare
0: si
1: erano già insomma messi in luce per altre cosette, per cui
0: cioè non è proprio, come dire,
1: forse è la volta che fanno la somma di tutte, no?
0: Però poi anche qui noi abbiamo due strade. La prima strada è ma oggi che vuoi fare, ormai i social non ci sono più valori, sti ragazzi di oggi e sono tutti così, che secondo me è un grosso errore, perché ci fa perdere di vista il problema. Primo, perché ripeto, queste cose di episodi anche di violenza associata anche alla noia, ripeto, se fate un po' mente locale, io parlo soprattutto perché poi queste cose le diciamo tutti noi over 40, se tu ci fai caso,
1: ma sì,
0: nessuno interviene, ecco, over 40, ti dirò anche over 45, sì. Ecco, perché mo non,
1: ma
0: voglio
1: per quello ti dicevo, la mia generazione, ho fiducia più in quella nuova,
0: perché
1: che
0: se
1: non
0: ragionate su alcuni casi eclatanti anche in passato, ma ci sono stati legati proprio a episodi di la noia porta a fare determinate cose. Poi bisogna cercare di capire come riusciamo a fare in modo che delle persone, il primo, che questi ragazzi non si annoiano. Secondo, che la noia non sfoci in quello. Terza, regà, la noia esiste.
1: Appunto, non
0: basta,
1: è il problema di che i ragazzi si annoiano. Il problema è gestire la noia, perché la noia può far parte della vita.
0: E soprattutto, non è chiaro che non è la noia, cioè nel senso, quella è una cosa che ti dicono due ragazzi adolescenti cresciuti in quel contesto. Sì. È chiaro che non è la noia, lì c'è una roba che credo che uno psicologo che ci parla gli riesce a trovare il motivo.
1: Eppure
0: no, aspetta però, perché c'è un...
1: Se lì c'hanno dei precedenti è un
0: sì,
1: po',
0: ma non solo, Mauri, c'è proprio l'atto violento. Nel senso,
1: sì,
0: se io per noia,
1: la volontà,
0: per piacere ti faccio una cosa violenta. Ora, io ripeto, non voglio fare confusioni con la strage del Circeo, perché lì arriviamo, c'è due quasi morti. Ma la tortura, la roba fisica per noi. Sì, però la roba fisica per noia. Ma questa cosa è l'inizio di quella,
1: Però Ale, quella sì, probabilmente, guarda, può anche essere.
0: Ma se io alle spalle ti aggredisco,
1: quello, però quella
0: e ti bastono,
1: ha travalicato, anche perché poi la persona arrestata ha reiterato e si è dimostrato un maniaco.
0: Sicuramente
1: quella per tutto.
0: Sì.
1: Cioè un pazzo folle.
0: Però il fatto che io abbia un divertimento attraverso una roba fisica appena cioè, nel senso.
1: Però
0: no?
1: Qui mi dà più l'idea dei due ragazzi che fanno una cazzata, non si rendono conto delle conseguenze.
0: Però lunga hanno fatta, perché non è un caso,
1: Certo, perché fino a che non hanno fatto davvero male a qualcuno, hanno continuato, anche perché loro facevano e scappavano. Poi, non vedendo il risultato di quello che avevano fatto, manco se si rendevano conto.
0: Sì.
1: Questa è stata eclatante, perché la persona, appunto, di cui parlavamo, sto ragazzo,
0: non sappiamo neanche ancora che fine farà.
1: Sta malissimo, è stato operato due volte, rischia la vita, e quindi è stata eclatante.

0: Pizza.
1: Buongiorno Rocker.
2: Ciao ciao.
1: E quando c'era lui? E datemi in mano il paese, 5 minuti per sistemare le cose.
0: Oppure anche datemi il martello.
1: E sti ragazzini di oggi. Ma basta, quando eravamo ragazzini noi facevamo pure peggio forse. Sì. L'unica cosa non ci hanno mai beccati, forse eravamo leggermente più furbi.
0: No, è solo culo, forse è solo culo, guarda. È solo culo.
1: Ciao.
0: È solo culo, intanto scusate, divaghiamo, poi parliamo chiaramente di questo perché è una roba che chiaramente sta tenendo banco. Il nostro giovine meraviglioso amico Peo, che ieri sera è andato a vedere l'Europa a Milano, al quale avevamo chiesto le foto, ce le ha mandate, ha detto eccomi ragazzi, ecco le foto e le video del concerto dell'Europe, spettacolari, energia pura. Che meraviglia, ragazzi, vengono i brividi.
3: Pieni anni 80.
0: Eh sì, tanto.
3: Sto e beh, io stavo alle medie, 16 anni.
0: Stavo alle medie e mi sono fatto regalare questo vinile.
3: Alle medie stavi te?
0: Mi pare, ti ricordavo, no?
3: Forse eri un po' più piccolo. No, no, aspetta, adesso vediamo.
0: Scusa, ne è 86? 86? Questa canzone, non mi ricordo.
3: 86?
0: Malanno!
3: Malanno! 86, quanti anni ci avevi, Ale?
0: 11. Iniziamo la prima media.
3: Prima infatti. Media? No, io già iniziavo a fare delle cose insozze.
0: Mauri già lavorava e faceva l'amore. Belli, belli, belli, grazie, grazie, grazie giovine, tenero, piccolo, dolcissimo amico Peo che ci hai regalato in esclusiva questi video direttamente da, da Milano. Grazie per il giovine, sono 50 anni. Amico mio, ti dico giovine perché io sono 51, per cui siamo giovani.
4: Sei giovinissimo.
5: Alessà, ma che te togli l'anni? Di over 50 magari.
0: No, no, no, sì, no, scusami, non c'avevo solo con me. Dicevo che però dai 45 poi si inizia a essere, secondo me, un filino. Cioè, no, nel senso, si dimentica un po'. Sì. Secondo me si dimenticano alcune cose.
4: Sì,
0: e ci si mette in cattedra a giudicare. Poi magari ne parliamo, dopo il break, intanto Blinders, Brake Lights.

0: migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Il Teatro Valle riapre al pubblico dopo 16 anni di attesa. La città si riappropria così di uno dei luoghi simbolo della propria storia culturale, grazie a un intervento di restauro e recupero finanziato da Roma Capitale. Si inaugura domani con La Sera della Prima, sei personaggi in cerca d'autore, di e con Francesco Piccolo. Il Parco della Caffarella ha una nuova area gioco per i bambini e una nuova area fitness per l'attività sportiva all'aria aperta. Gli interventi di riqualificazione hanno previsto la rimozione dei vecchi giochi dell'area ludica e l'installazione di nuove attrezzature a norma. Fino al 13 dicembre ai Musei Capitolini è possibile visitare la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Si tratta della più grande esposizione sull'arte messicana in Europa negli ultimi decenni, la prima realizzata in Italia sul grande artista. Info su comune.roma.it.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
8: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: We're back, baby! Let's get back to the rock.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
11: 6:34 e 15 secondi, giovedì 15 ottobre. Ripartiamo con gli Arctic Monkeys.

0: Marta Van Fleet. Novità che potete votare sul sito radiorock.it. Tear It Down. Ragazzi, quando arrivano i Greta Van Fleet non mancano mai i messaggi, no? E strilla troppo, e copia. E comunque sono tre settimane che sta dentro. Significa che poi in realtà le proposte musicali di Greta Van Fleet piacciono, eh?
1: A me mi piacciono. A me mi piace pure lui come canta.
0: Sono bravi.
1: Strilla, poi sì, capito, sarà il primo che fa rock e che strilla.
0: Ma no,
1: cioè,
0: no. Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno, belli.
0: Salve, buongiorno a lei.
2: Me,
0: forza.
2: Bisogna scindere episodi come questi.
0: Scendiamo.
2: Probabilmente ci sono un po' sempre stati, come dicevate voi, appunto, eccetera, con il disagio che oggi vivono i giovani. Cioè io penso che effettivamente i giovani, chiaramente non per colpa loro, ma per colpa nostra, oggi siano più fragili, più insicuri.
1: Rispetto a questo forse
2: Alessandro, non dico che non scambierei mai la mia adolescenza anni 90 con quella di oggi, però sono due cose separate questi episodi con le difficoltà che oggi vivono gli adolescenti per tutta una serie di motivi che ovviamente non so da addurre a loro, poverini, che sono vittime.
0: Sì, anche se poi c'è da dire un'altra grande cosa, ragazzi. Io credo che il disagio giovanile esista ed esisterà sempre, perché è legato ad un periodo,
1: crescita,
0: anche di
1: alla
0: crescita,
1: scoperta di,
0: ma
1: di
0: guarda,
1: se stessi.
0: Guarda, banalmente leggevo una volta, devo recuperarla perché era interessantissima, di uno neuropsichiatra che spiegava come determinate cose fino ai 25 anni, mi sembra, 24-23, alcuni modi anche di rispondere, di vivere determinate cose, accadono perché non mi ricordo quale parte, diciamo, del nostro cervello deve finire di completare un percorso.
1: È molto probabile.
0: Per cui, per esempio, un senso anche di, come quando diciamo, no? Prima di rispondere, pensaci. Arriva nel momento in cui lo puoi fare. Quindi, in quel momento lì, in quell'età lì, ci sono tanti fattori.
1: Si agisce molto più distinto che probabilmente di raziocinio. E poi non solo, bisogna, no? Cioè, il bisogno di affermarsi, di affermare la propria personalità, di definire la propria personalità. Però rispetto al fatto che sì, probabilmente sono più fragili, ma perché è il mondo di merda che gli stiamo costruendo intorno. Sti ragazzi si guardano in giro e si guardano intorno e probabilmente non vedono un futuro, perché nel mondo del lavoro, nel mondo sociale, a livello ecologico, cioè stiamo costruendo un mondo senza futuro ad una generazione che poi pretendiamo debba essere comunque razionale, centrata, che in qualche modo individui l'obiettivo. Assumiamoci pure le nostre responsabilità.
0: Paolo scrive: buongiorno, sono d'accordo, sono del 77, ricordo accette nascoste in giro per il Pignè, per le risse che facevano alcuni con quelli della Maranella, credo, solo perché di un altro quartiere. Ricordi casalinghe e pensionati scippati in continuazione dai bucatini e tante altre cose. La differenza, secondo me, spesso è tra le famiglie, non tra le epoche.
1: È probabile.
0: Se ascoltiamo i nostri figli, li riprendiamo e gli insegniamo il rispetto per gli altri e per sé stessi, allora molti accessi probabilmente si riescono ad evitare. Oggi come era in passato. Lupo, io ti voglio molto bene. Devi riassumere però, perché mandi messaggi vocali lunghissimi. Ti prego, mandane uno di una trentina di secondi, riassumi un pensiero. Per noia lanciavano anche i sassi al cavia. Dice Cavalcavia, dice Claudio, sì, e non è successo ieri, è successo una trentina d'anni fa, e quindi era, possiamo parlare che si parla di un'altra epoca rispetto ad oggi, quindi non c'erano i social, non c'era, e allora lì a chi la imputiamo?
3: Allora, la parte del cervello che deve svilupparsi è la corteccia prefrontale.
0: Ok, grazie.
3: Che è quella deputata, ad esempio, all'individuazione di un comportamento pericoloso.
1: E certo.
3: Quindi loro
1: di valutare le conseguenze
3: questo tipo di giudizio.
0: Grazie Fabrizio, grazie mille
1: poi è quello,
0: per
1: no?
0: il suggerimento. E questa roba è molto interessante, nel senso che svincola anche un po' il discorso del al giorno d'oggi. No, perché determinate cose in determinate fasce di età, non dico che siano normali, dico che però potrebbero avere una spiegazione.
1: Certo.
0: Poi c'è da analizzare il contesto, l'educazione, il momento storico sicuramente, tutto. Però
1: guarda,
0: non è che c'è,
1: penso,
0: non c'è mai stata una golden age, questo dico.
1: Io sono del 69 e se mi concentro un attimo e penso a tutte le volte che ho messo a repentaglio la mia vita facendo cazzate, non ti dico che no, chissà che ho fatto, però facendo veramente delle cazzate, e quindi arrivare al limite, a me mi vengono i brividi.
0: Anche la vita degli altri.
1: No, io parlo della mia, no?
0: No, per dire che in questo caso, nel caso che ci diamo, questi facciamo male ad altre persone.
1: Però anche rispetto a me stesso non valutavo le conseguenze. A me mi vengono i brividi.

0: Clockworks. The future is not what it was. Che sembra un po'. Il futuro non è quello che era. Sì, cioè, nel senso. I tempi cambiano sempre, anche se poi in alcune cose, come dire, è come se fosse sempre un po' tutto uguale e un po' è sconcertante.
1: Buongiorno ragazzi, Max.
0: Buongiorno Max.
1: Alcune cose che dite sono condivisibili. Quasi però Maurizio, tu vieni da Centocelle come io vengo da Centocelle. Nella mia infanzia ho visto gente morire d'overdose, quindi appunto. Adesso non c'è sta più quello che c'era negli anni 80-90. Giustificare certi comportamenti per uno che è fiore che carabiniere per dire che il padre secondo me ha lavorato male. Mio figlio c'ha 32 anni, certe cose non l'ha mai fatte. Bisogna imparare rispetto, rispetto ai figli, rispetto delle cose, degli altri. Poi il mondo, come dici tu, è un mondo malato, questo sicuramente.
0: Io ho un po' la sensazione, Max, che poi sicuramente sarà come te, come dici te, nel senso che magari poi scopriranno, perché poi non è che noi scopriremo nulla, che magari vengono da famiglie particolarmente disattente, che hanno sbagliato. Sì, occhio, perché io avevo. Io dico sempre una cosa: noi crescendo ci dimentichiamo come eravamo e quello che abbiamo fatto. Io parlo per me, ho avuto compagni di comitiva veramente con comportamenti deprecabili. Con fratelli perfetti in famiglie meravigliose, e quindi c'è sta anche, come dire, il fatto che qualcuno possa essere, come dire,
2: certo,
0: non so come, che possa venire in un altro modo, insomma, ecco, quindi
2: sì,
0: per carità,
2: che poi c'ha magari invece, una propria personalità,
0: poi magari invece, cioè, scopriremo che queste famiglie hanno sbagliato tutto. Questo sì, io dico solo che secondo me, oltre al fatto che chiaramente questi ragazzi vanno giudicati e secondo me devono assolutamente pagare il fio di quello che hanno fatto, ma penso che questo accadrà, anche perché, ti ripeto, hanno un quasi morto sulla coscienza e una serie di situazioni che non sono degenerate per pura fortuna, quindi non la possiamo archiviare solo con ma sai, mi annoiavo, vabbè dai ragazzo non lo fare più, e no, manco per niente, insomma, però credo al tempo stesso che a volte noi ci dimentichiamo un pochino come eravamo, ecco, insomma,
3: per buongiorno per... ragazzuoli, io penso che più che noi questi ragazzi sono psicologicamente deboli. Questi da soli non sanno fare niente, non hanno passione, non c'hanno nulla di costruttivo.
2: Ma chi te lo dice?
3: Sentendo la musica, che se sentono musica che non hanno radici, neanche se informano.
2: Ma
3: neanche
2: se sentono la musica loro.
3: Dei film, gli dici che chi è Totò, vabbè, molto Totò, no. Gli dici
2: ma che cazzo gliene frega di Totò?
3: L'attore un po' più marcato, ti guardano, chi, cioè, sto proprio distratti. Io capisco che la vita va veloce, ma è proprio.
2: Questi discorsi.
3: Se si pensa qualcuno, devo stare per forza in gruppo. Anche noi siamo un gruppo. Però noi eravamo soli. Eravamo singoli individui che in gruppo facevano cose, ma anche da soli.
2: Ma che cazzo?
3: No, raga, non sono d'accordo. Cioè, nel senso, non è che stiamo a costruire.
0: Torniamo tra poco. Non credo che sia proprio come dici tu, eh.

0: Blood, Swallow the Bomb. Niente, proprio mi piacciono moltissimissimo.
1: Buongiorno ragazzi. Io quello che noto, un figlio di 14 anni, vivo a Monterotondo e un paio di volte mi ha chiamato di corsa perché lo avevano accerchiato, avevano tentato di mettergli le mani addosso. Quello che vedo è che la società giovanile è un pochino preoccupante. E quello che sto cercando di correggere a mio figlio è il credere nei social, che stanno portando tanti tanti danni, perché molti di questi cercano di emulare molte cose che si vedono sui social. Questa è la sensazione che ho io vivendola con un figlio di 14 anni.
0: Beh, certo, questo è anche ovviamente il tuo racconto.
2: Chiaramente. Buongiorno, io spero che al di là di tutto il percorso che faranno questi ragazzi, anzi sono sicuro, li renderà poi persone migliori, che possano invece essere,
3: speriamo,
2: utili ai loro figli e ad altri ragazzi come loro. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma io la domanda che faccio è un'altra, non è noia, non noia. Hai fatto come se fosse una ragazzata? Allora, appena sai quello che è successo, c'è la cosa secondo me un po' grave, è il fatto che si sono nascosti, nel senso, hanno fatto una cazzata. Succede, a quel punto sai che vai su, vieni a conoscenza di quello che hai fatto, prendi e ti costituisci.
3: Vabbè, ma
4: hai fatto una cazzata,
3: scusami,
4: che ti devono trovare. Forse quello è la cosa secondo me da vedere. Un abbraccio a tutti, buon lavoro.
0: Anche se poi,
4: giornata,
0: caro amico, acidi, e penso che sia anche difficile. Quello lì subentra, sì, credo, la paura per quello che ti può accadere. Tante cose.
3: Se avessero avuto sta coscienza non avrebbero proprio fatto, penso.
0: Sì, cioè, nel senso, ripeto, poi ci sono ragazzate. Nel senso, poi ci sono alcune cose grande, come questa, che è vero che tu dici, è vero, noi abbiamo fatto delle cose, quante cose potevano succedere? Sì, poi però c'è un confine che, certo, stabilisce esattamente una cosa, certo, quando è più o meno grave. In questo caso qui parliamo di assalti veri e propri, a gente
3: reiterati,
0: ma soprattutto è una roba pericolosa, perché tu passavi, certo, con una macchina a persone che non sapevano, certo, cosa stava accadendo, tu creavi un problema, diciamo, con una violenza fisica. Cioè, sì. Poi il caso eclatante
3: è
0: quello
3: di
0: quell'attore che è tuttora in terapia intensiva, operato due volte. Ma in realtà poteva succedere con tutti, perché se io passo, certo, tu stai in bici e ti spingo forte e io non so che sta accadendo, quindi no, sono senza difese. Ma è andata bene che ho sbattuto e mi sono magari rotto un braccio.
3: Certo.
0: Sbatto la testa a 30 all'ora in bicicletta, ci rimango secco.
2: Beh, comunque, ecco, classificare un'intera generazione per le gesta del due coglioni è
0: infatti,
2: proprio
0: anche, ecco, anche a me questo un pochino mi lascia basito. Cioè, se noi poi per ogni caso decidiamo di farlo diventare il metodo di giudizio di una generazione, è un errore.
5: Buongiorno ragazzi, ciao. Allora, io sono nel 73, bullismo fatto, subito, visto fare. Cioè, avevo un ragazzo alle medie che faceva danza classica, lo massacravano, ma anche di botte, cioè lui doveva scappare quando usciva da scuola.
3: Capito, che roba.
5: Purtroppo sì. Io non credo ci sia nessuna differenza, credo forse l'unica differenza è che noi dietro avevamo delle famiglie un po' più toste, quindi se facevamo cazzate oltre un certo livello sapevamo che comunque c'era una punizione. E adesso forse i genitori sono un po' più distratti,
3: ma il problema siamo noi allora.
5: Comprensivi, sono quelli che si mettono lì ma non parliamo, era così, insomma.
0: Però giovine amica Sasa, lo vedi che quello che tu dici, che in parte così condivido, e credo pure che non sia anche qui questa generazione genitoriale particolarmente scarsa rispetto al passato, però se ci fermiamo un attimo a riflettere ci stiamo rispondendo, e cioè il disagio di queste persone arriva da chi, prendendosene cura, probabilmente ha fatto qualcosa di, come dire, non proprio dritto, no? E quindi di chi è questa responsabilità? In realtà ci dovremmo guardare allo specchio e dire: se questi due ragazzi pensano di vincere la noia facendo schiantare le persone, al di là del fatto che potrebbero essere, scopriamo che gli fanno un esame, scoprono che sono due potenziali serial killer. Ora, tolto questo caso, per il resto è come sono cresciuti. Poi è chiaro che la prima reazione è, quando senti uno, quello quasi muore, la risposta è: ci annoiavamo. Ti viene la voglia di motto da uno schiaffo, ma sì, è la reazione più impulsiva e stupida che si possa avere.
3: E non guarda, generalizzare è difficilissimo. Io ho insegnato, quando c'era il ricevimento con i genitori, vi posso dire che di alcuni ragazzi individuavo e focalizzavo il problema conoscendo i genitori, ma di altri io non, cioè, capivo che il comportamento fondamentalmente era molta responsabilità del ragazzo, che probabilmente viveva pure un, non lo so, un disagio, ma conoscendo i genitori dicevo, beh, questi sono genitori presenti, attenti, cioè, e comunque
0: cioè,
3: con i quali si
0: tanto,
3: può parlare
0: è tanto complicato,
3: non è così semplice.
0: Duncan Jones, Guess Who's Back, tra poco dopo il break.

0: feel great.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina.

0: Via del Forte Tiburtino 160.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
4: Katia Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49 euro. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49 euro. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No, no!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepac.org.
13: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati, l'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
17: The Rock Show.
18: The Rock Show.
19: The Rock Show.
20: Il morning show di Radio Rock.
18: Yes.
20: Rock Show.
18: Yes.
21: The number one. The only one.
22: Questo è
20: The Rock Show.
22: Il morning show di Radio Rock.
23: L'unico e solo
20: The Rock Show.
24: On Radio Rock.
25: 7-6 minuti, oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, insieme sino alle 10 anche quest'oggi. Oggi Emiliano Rubi dalle 9 nell'ultima ora insieme. Buongiorno Alessandro Di Rocchi.
26: Buongiorno.
25: Buongiorno Maurizio Paniconi.
26: Buongiorno,
25: buongiorno Martina Caronna.
27: Buongiorno.
25: E partiamo subito con le notizie di oggi con i vostri messaggi al 3899-106-600. Ma prima Franz Ferdinand, Take Me Out.
24: Radio Rock, back in time.

0: 2004.
1: Radio Rock Promotion.
0: Sconfinate, la terza edizione del festival Sulle Tracce della Resistenza, realizzato in collaborazione con il Sistema dei Castelli Romani. Sabato 17 ottobre al Museo Tuscolano, scuderie Aldo Brandini a Frascati. Una giornata fra arte, scienza e musica. E dalle 20.45 musica live con La Noce, Ilaria Graziano e Giulia May. Ingresso gratuito e per info naturalmente Eppur Si Muove su Instagram o su Facebook. Un evento naturalmente in collaborazione con Radio Rock.
2: Brand new music right here.

0: intitolato Dopamine Chamber. Ho avuto modo di ascoltarlo ieri in anteprima, il disco esce domani, è veramente un gran bel disco ragazzi, molto molto buono, ancora a grandissimi livelli. Fontaines DC faranno parte anche di uno dei prossimi appuntamenti di Sound of the Week, perché sicuramente è un disco che merita un approfondimento, un'occhiata, un ascolto interessante, attento, preciso, puntuale, rigoroso,
1: gustoso.
0: Allora vediamo un po' invece il clamoroso di oggi ragazzi. Allora sapete che c'è un'applicazione che si chiama Prezzi Benzina?
2: Sì.
0: Molto utile, io l'ho
2: sì,
0: scaricata,
2: io pure la uso.
0: Perché odio pagare di più la benzina, cioè non è una questione per i 2 euro quello che è, però mi dà fastidio dover andare a mettere benzina laddove costa cara. E allora la utilizzo da tanto tempo. Quando devo mettere benzina controllo la pompa di benzina più vicina, che mi faccio 60, anche perché
3: vai
0: poi
3: in Svizzera a metterla.
0: Infatti il problema qual è? Che poi tu devi capire anche il rapporto tra la lontananza del distributore, perché se tu poi quei soldi li spendi di benzina per arrivare lì. E allora viene in aiuto un'applicazione nuova, clamoroso di anteprima.news di oggi, da Corriere della Sera, Davide Baraldo,
1: un cognome dei tuoi,
0: Max il trasportatore, Davide Baraldo,
1: pure Max.
0: Max trasportatore, studente di informatica, ha inventato un'app che trova la pompa di benzina più economica vicina e calcola anche il costo del viaggio per arrivarci.
2: No, vabbè, ecco, questo è molto intelligente.
0: Per un pieno si possono risparmiare fino a 10 euro.
2: Oh,
0: Davide Baraldo,
1: sul pieno?
0: Studente in informatica.
1: Beh, 10 su un pieno alla fine
0: non è poco.
1: Se fai, fai i calcoli da servizio. Sì. Se fai 2 o 3 piani al mese sono 30 euro, per 360 euro l'anno. Insomma.
0: Allora, ragazzi, notizie del giorno: presi i 2 minorenni responsabili del caso della minicara, avrebbero agito per noia. Dopo ne parliamo, tra poco ne parliamo, continuiamo a parlarne. Intanto leggevo un articolo, Maurizio, sull'Inchiesta, che magari
1: sì,
0: poi dopo riassumiamo, il sito giornalistico L'Inchiesta, che dice: oh, un bellissimo discorso di Giorgia Meloni sul fronte politico. Ieri ha tenuto, secondo L'Inchiesta, un bellissimo discorso, attaccando alla Camera l'accordo sul gasolio fra Trump e Putin, ricevendo applausi anche dal PD. Un discorso, diceva,
1: anche la stampa lo giudica.
0: Sì, tra l'altro dice, provocatoriamente dice, sarebbe in grado l'opposizione di fare un discorso così unitario, con una presa di posizione in materia di politica estera così chiara? Cioè Giorgia Meloni sostanzialmente dice, attacca l'accordo Trump-Putin e soprattutto difende l'Ucraina, no? Dice non possiamo permettere quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo sostanzialmente è un ricatto, cioè se tu Zelensky continui a prendere di mira le infrastrutture energetiche, noi non ti proteggiamo più dal punto di vista della difesa, con tutti le risultanze informatiche che abbiamo per poter prevenire gli attacchi che ti fa la Russia, e quindi sono cazzi tuoi poi dopo. Vediamo. Intanto Garavaglia sfida Salvini per la guida della Lega, quindi c'è uno sfidante. Sapete che adesso tra una decina di giorni c'era il congresso straordinario, Salvini si è già dimesso, la procedura
1: come uomo addirittura.
0: Crosetto annuncia nuovi radar contro la minaccia russa e Mosca bombarda l'Ucraina con missili e droni, provocando decine di vittime. Trump rilancia le mire sulla Groenlandia. Cresce la tensione in Medio Oriente per gli attacchi degli Houthi sugli impianti petroliferi sauditi. Netanyahu ammette che l'intelligence egiziana aveva lanciato un allarme prima del 7 ottobre. Lo ammette, sostenendo però di non esserne stato informato. A chi dovrò informare? Papa Leone XIV migliora dopo l'intervento chirurgico, ma dovrà probabilmente affrontare nuove terapie. In Brasile Flavio Bolsonaro resta avanti di 2 punti su Lula in vista del ballottaggio del 25 ottobre. Bora Lula, mi raccomando. L'Ungheria cancella le norme norme anti-LGBTQ+ di Orban, mentre in Albania esplodono le proteste studentesche. Negli Stati Uniti salgono l'inflazione e le tensioni sui tassi di interesse. Un dipendente AI viene accusato di spionaggio. Preoccupano inoltre le restrizioni e gli arresti di giornalisti in diversi paesi. In Italia emergono gravi episodi di violenza familiare, mentre il TAR apre la prescrizione di farmaci come Ozempic anche da parte dei medici di famiglia. Tra le curiosità, un consigliere comunale, questo è molto interessante, dopo ne parleremo, si mostra accidentalmente nudo, tutto nudo, sì, Mauri, durante una seduta online, e un tredicenne scopre di aver vissuto 3 anni con la leva del freno conficcata nella schiena.
3: Come è possibile?
0: Ho letto sta cosa. No, è possibile, ragazzi, cioè, è possibilissimo, purtroppo è possibile.
4: C'è pure l'ecografia.
0: C'è l'ecografia che parla chiaro. Un tredicenne, dopo approfondiamo, scopre di aver vissuto 3 anni con la leva del freno
2: nella schiena.
0: Vabbè, può succedere, ragazzi.
2: Ma come
0: succede? È successo che non mi è mai successo. Arrivano loro, capito?
4: Diciamolo,
0: a me non mi è mai successo.
1: È l'argomento del giorno.
0: A me la leva nella schiena non si conficca nella schiena.
2: Ma scusa, però magari te ne accorgi. Non dico che non possa succedere, può succedere. È successo a tutti noi.
0: Ma ti puoi accorgere, ma non pensi magari il freno della schiena.
2: Non pensi di doverla togliere.
0: Io, per esempio, ho un dolore alla schiena un paio di giorni. Pensavo fosse la palestra, invece sarà il freno. Sono tenuto a freno.
1: Giusto,
0: allora, nel calcio Real Madrid, vabbè, rimonta e battono 4-3, mentre a Juan Jasmine Paolini avanza sia nel singolare,
4: brava,
0: e sia nel doppio.
4: Brava Jasmine.
0: Vogliamo dire brava Jasmine Paolini,
2: Jasmine.
0: Vogliamo dire?
2: Sì,
0: o abbiamo paura a dirlo?
2: No,
1: io ho un po' di timore.
0: Non abbiamo paura a dirlo. Fra pochissimo approfondiamo tutte queste notizie che vanno approfondite. Non approfondiremo tutte quelle che non andranno approfondite. Attenzione.

0: Bene, allora, Kasabian, Days Are Forgotten, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Presi, ragazzi, della minicar, sono stati denunciati, ragazzi, della minicar. Sono due romani, il proprietario dell'auto, attenzione Maurizio a questo particolare, il proprietario dell'auto ha 17 anni, segna questi dati, non li dimenticare, ed è figlio di un carabiniere, questo riportano un po' tutte le gli organi di informazione questa mattina, figlio di un carabiniere. Il suo amico ha 16 anni compiuti proprio il 4 ottobre, ha già dei precedenti. Quella sera per festeggiare hanno iniziato a era il compleanno, comprensibile, no? Compleanno di uno dei due. Che cosa fai? Non festeggi. E hanno iniziato a seminare il panico per le strade di Monteverde. In due giorni hanno colpito, spinto, scaraventato sull'asfalto 7 persone. Per noia, l'abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo, volevamo prenderli tutti a bastonate. Ci siamo fermati solo quando abbiamo saputo dell'attore ferito. Ci dispiace. Cioè, voglio dire.
1: Però anche lui stava lì.
0: No, diciamo, l'attore ferito ci dispiace. Ma però
2: gli altri,
0: se,
2: insomma,
0: gli altri, va bene, insomma, no. Tra le vittime, il più grave, abbiamo detto, è l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Ci hanno avuti 10 giorni, ma alla fine i carabinieri, grazie all'analisi dei filmati e delle telecamere di vigilanza del quartiere, li hanno scovati. A incastrarli l'adesivo di un meccanico, il Cobra rosso del 3M Racing, che era attaccato sull'auto, leggo sul Corriere da Sera. Sì. Così i militari sono risaliti al figliuolo del carabiniere. Ora il fascicolo passerà alla procura minorile. L'accusa è tentato omicidio e lesioni. E quindi a questo punto noi ci dividiamo, no? Qui al The Rock Show. Hanno ragione i ragazzini o ha ragione la società civile?
2: No,
0: per dire, no.
1: Posso dire una cosa? Hai ragione. E hanno ragione i ragazzini?
0: Hanno ragione i ragazzini a annoiarsi.
2: Forse sì, però,
0: hanno ragione. Oppure bisognerebbe intrattenerli, fargli ascoltare il Rock Show.
1: Oppure, ai ragazzini?
0: No, meniare no, la violenza no.
2: Forse
0: la violenza non è.
3: Una prova di coraggio, per me era una prova di coraggio, ma era pericoloso. Ho rischiato di ammazzarmi. Era veramente. Fare una cosa molto molto pericolosa.
0: Che cosa? Che cos'è? Ah,
3: questo
0: qui.
3: Penso di essere una miracolata.
0: Ah, sì, perché tu dici, giustamente dici, pure noi le abbiamo fatte queste cose.
2: No, forse no.
1: A me mi vengono un po' i
0: brividi che non hanno fatto mai queste cose.
1: No, però quando sento parlare di questo momento, in questo momento il disagio giovanile. No, perché se ripercorriamo la memoria, i più giovani non lo possono fare. In questo noi adulti dovremmo essere un pochino più maturi. Ricordatevi come eravate, ricordate i vostri periodi e ricordatevi determinati casi in cui ci sono state cose gravi come queste. I sassi dal cavalcavia.
0: Come no.
1: Fino ad arrivare, io citavo il massacro del Circeo. Chiaramente andiamo oltre, ma lo spunto iniziale del borghese annoiato che applica la tortura.
0: Infatti, che a me mi ha ricordato questo fatto del l'abbiamo fatto per noi, mi ha ricordato tantissimo la questione dei sassi dal cavalcavia. Perché anche lì i ragazzi presi dissero: l'abbiamo fatto per noia.
1: Ed era 30 anni fa, forse più. Vabbè. E lì allora erano
0: allora,
1: i giovani d'oggi.
0: La sequenza di aggressioni cominciata il 4 ottobre alle 22 in via Foà. Prima una donna di 44 anni colpita alla nuca con un calcio. 10 minuti dopo uno studente di 26 anni in un monopattino. Poi un uomo di 67 aggredito in viale dei 420 con un tubo di plastica. All'1:15 del 5 ottobre su Ponte d'Estaccio tocca a un ciclista italiano residente a Parigi, colpito forse con una mazza da golf. L'aggressore perde un cappello recuperato dalla vittima. La sera del 5 ottobre intorno alle 22 una ragazza di 25 anni viene aggredita su via San Pancrazio mentre è in bicicletta. Poi un altro uomo in bici, infine l'attore Davide Jacopini 42 anni, un calcio mentre viaggia in monopattino su via Anton Giulio Barrili, lo schianto contro un'auto parcheggiata e la perdita di conoscenza. Questa la cronistoria.
2: L'altro
0: magari
2: poteva finire malissimo in tantissimi di questi casi, quindi cioè, nel senso, è veramente una roba su quella quale riflettere, allora, che non è di oggi.
0: Ah, Max, ma falla finita, so figlio pure io. Dai. Chi è Max? Max il fascista o Max il trasportatore?
4: Trasportatore.
0: No, Max è Max il trasportatore?
4: Trasportatore.
0: Allora chi Max sono questi qui, no?
2: Il fascista,
0: trasportatore.
2: Beh, tutti belli,
0: e manco io sono andato in galera. Mia madre l'ha sempre fatto dormire tranquilla, ma sai quante volte me la sono rischiata. Magari i tuoi figli saranno solo un po' più furbo che non si è fatto scoprire, fortunatamente. Vabbè, ma magari,
2: magari non lo fa,
0: non
2: cioè,
0: lo fa. Non è che lo devono fare tutti, ragazzi. No.
2: Però in effetti, dai, allora, se un attimo noi ci fermiamo a riflettere su quello
0: però,
2: che abbiamo
0: fatto.
2: Però scusa,
0: possiamo distinguere tra dire lo fanno tutti, che è una cazzata, perché io personalmente questa non ho mai spinto uno o non ho tirato i sassi dal cavalcavia, e dire è un fenomeno che è aumentato, i giovani di oggi, cioè possiamo dire che è un fenomeno che c'è sempre stato,
2: esatto,
0: che va combattuto, e che non è una roba che fanno tutti, però è una roba che non
2: però non è di oggi,
0: non è una, non è una roba relativo a, o accollabile, diciamo così, alle nuove generazioni, no? Le cose,
4: sì, buongiorno ragazzi, quanto mi stanno sul cazzo i discorsi generazionali, mamma mia.
0: Bene, avanti, vai, sentiamo ancora.
5: È vero, c'ha ragione lui, c'ha ragione lui.
0: Bene, ho un figlio di 10 anni, sì, e pochi giorni fa un suo amico ha litigato con una bambina e le ha dato un calcio in pancia.
6: Mamma,
0: la sera mi ha scritto il padre lamentandosi con me del fatto che il mister della squadra di calcio ha messo il bambino in seconda squadra. Questo dovremmo dirlo al nostro Daniele.
1: Hai ragione, sì, giriamogli.
0: Allora,
6: cioè che il bambino è stato violento perché era arrabbiato?
1: Si è lamentato della punizione, diciamo, cioè la retrocessione in seconda squadra dopo il calcio era l'unico motivo di indignazione del genitore.
0: Allora, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
5: Alessandro, ma non è che dobbiamo giudicare noi. Se due ragazzi, quando ci avranno l'età tua o l'età mia, saranno ancora più critici verso i giovani. Fidati.
2: Vuol dire?
0: Bene.
1: Però io è questo punto che vorrei, su cui vorrei ragionare con te, Lupo. Io penso che quando ci dimentichiamo come siamo stati e ci mettiamo su una cattedra a dire questa generazione,
2: sì,
1: siamo entrati nel tunnel del non risolveremo mai niente, perché è un loro. Poi, come ha detto qualcuno, dice i ragazzi, perché i ragazzi sono cresciuti da noi, ma i ragazzi sono cresciuti in famiglie, quindi la responsabilità di chi è? Allora, per estensione,
0: allora,
1: ti dico,
0: bravissimo,
1: gli adulti,
0: bravissimo,
1: sono
0: 3899 106 600, a chi accolliamo questi atti, queste responsabilità? Alla famiglia, alla società, a loro stessi, ma no, perché poverini sono minorenni,
1: no,
0: non si
1: no,
0: può
1: no
0: fare.
1: Pure a loro
0: a loro
1: pagare.
0: No, in percentuale a quanto?
1: Ah,
0: a Maurizio Paniconi?
6: E dai, sto
1: 100%.
0: Al Vaticano, perché è sempre colpa del Vaticano,
2: sì,
0: devo dire la verità.
2: D'accordo.
0: Quindi Papa sta anche poco
2: vabbè,
0: bene.
2: Però il Vaticano in quanto
0: al
2: ente,
0: sottopapa, al vicepapa, no?
6: Scusate,
0: al sottopapa.
6: Scusate, ma perché
1: sottopapa del Papa Maurizio?
6: Perché noi papi diciamo babbi? E perché il Papa non diciamo babba?
0: Questo è molto interessante.
2: Bravo,
0: Mauri. Lei la zampata.
7: Tired of the same old plastic music? Wake up. This is Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
7: Rock Spot.
9: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
13: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
14: Katia Plin Plin.
13: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
15: Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza, è un progetto di Eppur si muove, realizzato in collaborazione con il Sistema dei Castelli Romani. Sabato 17 ottobre, al Museo Tuscolano Scuderia Aldobrandine, a Frascati, una giornata tra arte, scienza e musica. Dalle 10.30, laboratori, incontri con scienziate e la presentazione di Sesso, Soldi e Potere di Azzurra Rinaldi. E dalle 20.45, musica live con La Noce, Ilaria Graziano e Giulia May. Per info, Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
16: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
17: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per due anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Ascoltando The Rock Show,
6: il morning show di Radio Rock
7: on Radio Rock.
8: E noi rientriamo alle 7:37 minuti con Tom Petty and the Heartbreakers, loro Learning to Fly.

0: Allora, c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando stamattina, ma c'è un articolo molto interessante riportato anche da Internazionale che in realtà è stato pubblicato per la prima volta sul periodico polacco New Eastern Europe ed è un reportage sulle prigioniere donne del regime di Putin. Ora l'articolo è lungo, per chi vuole poi magari lo possiamo condividere, ma i punti salienti sono che si parla di un fenomeno poco conosciuto, cioè mentre in Russia diminuisce la popolazione carceraria perché migliaia di detenuti vengono mandati a combattere in Ucraina,
1: sì.
0: Tra l'altro c'è un ci sono dei manifesti in Russia che Putin ha fatto mettere in cui c'è proprio questo slogan per incentivare le persone a presentarsi e ad andare a combattere, che dice questo, no Maurizio? Sii uomo, arruolati nell'esercito. Come dire, se tu sei un uomo veramente, sei un vero uomo, se ti arruoli nell'esercito,
1: certo,
0: se no non sei un uomo,
1: certo,
0: no? Sei un qua qua qua.
1: Figurati, se non sai sparare, se ti puoi chiamare uomo.
0: No, se vai.
1: Sì, certo.
0: Quindi è proprio, è assolutamente, come dire, Putin ha assolutamente messo questa tipo di... Quindi che cosa ha fatto? I detenuti vanno bene in carcere, ma se possono combattere
1: è meglio.
0: Quindi li liberiamo e li mandiamo al fronte. Le donne no, perché le donne che cazzo ci facciamo con le donne? Quindi aumenta il numero delle donne in carcere, molte delle quali per motivi politici. Secondo l'organizzazione Memorial, in Russia ci sono almeno 1600 prigionieri politici, ma il numero reale potrebbe essere più del doppio. Tra le donne incarcerate abbiamo giornaliste, attiviste e madri di famiglia, condannate anche a 10 o 12 anni semplicemente per aver criticato la guerra. Cioè per aver detto che, per aver detto che è una guerra,
1: sì,
0: anche semplicemente, perché sapete che lì si chiama operazione militare speciale, non guerra, manifestato contro Putin o collaborato con organizzazioni considerate estremiste, tipo l'organizzazione di Navalny, se tu collabori, quella ti becchi 10 anni di carcere.
2: Numero uno.
0: C'è un aspetto particolarmente crudele di fronte a questa repressione, che è il rapporto con i figli. In passato avere bambini piccoli poteva rappresentare una sorta di protezione, oggi non è più così. Ci sono madri condannate a molti anni di carcere, separate dai propri figli, e donne rinchiuse in celle di isolamento dove possono rimanere per settimane senza telefonate né visite. Ma c'è anche un elemento drammatico raccontato dalle attiviste. Quando questo è interessante per capire la società. Quando un uomo finisce in carcere, spesso la moglie, la compagna o la madre, cioè le donne che quest'uomo ha accanto, continuano a sostenerlo. Gli restano fedeli, diciamo così, no? Quando invece è una donna a essere incarcerata, molto frequentemente viene abbandonata dal marito o dal compagno. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano che le detenute ricevono quindi meno assistenza e rimangono ancora più isolate. Le condizioni nelle prigioni femminili sono durissime, controlli rigidissimi, isolamento, abbigliamento. Ah, poi tra l'altro ho letto in questo articolo, le fanno spogliare praticamente nude con un freddo pazzesco che c'è in queste carceri, quindi praticamente sono al freddo costante e con una sorveglianza praticamente totale. Quindi si verifica questo paradosso: diminuiscono i detenuti ma aumentano le condanne. Nel 2025 sono state 87.000, un record per la Russia contemporanea. L'articolo si chiude ricordando che negli ultimi anni Putin ha concesso pochissime grazie ai prigionieri politici. Nel marzo 2026 ne ha liberati 23 senza però accogliere gli appelli per le madri detenute. Erano quasi sempre scambi per ottenere qualcosa in cambio, no? Le organizzazioni per i diritti umani chiedono all'Occidente di continuare a sostenere l'Ucraina, ma anche di non dimenticare queste donne e tutti i prigionieri politici russi, perché come ricorda uno delle attiviste intervistate, la solidarietà è l'arma migliore contro i dittatori. E vabbè, insomma, questa è la situazione in Russia.
1: Per ricordare
0: al
1: anche un pochino
0: momento.
1: A chi no inizia, cioè, se ne esce con quelle frasi di sostegno a Putin e a quello che c'è ora in Russia, cioè ragazzi.
0: Bene, sentiamo ancora, vai.
3: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, del 77, cresciuto in uno dei quartieri ancora tutt'oggi più brutto, veramente brutto brutto di Roma. Vi posso assicurare che ho visto cose, ho fatto cose imbarazzanti. Una famiglia perfetta mia alle spalle. E l'unica cosa che cambiava tra prima e adesso, non c'erano le telecamere, quindi...
0: Bene, sentiamo.
4: In questi corsi invece è esattamente
0: da poco.
4: Il contrario, cioè i genitori di questi ragazzini sono figli di un'epoca in cui c'erano dei precetti educativi che evidentemente hanno fallito.
0: Sì.
4: Quindi non è che il problema è questa generazione, Il problema siamo noi genitori che veniamo da una generazione, a questo punto, di genitori che hanno fatto degli errori. Perché, voglio dire, si tramanda un po', quasi fosse genetica la cosa. Quindi secondo me è il momento di interrompere questo circolo vizioso.
0: Bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno Alessandro da Livorno.
1: Buongiorno.
2: Marizio, parole sacrosante. Anche a me sembra a volte di essere miraolato tutte le alzate che si è fatto. D'altronde le buone intenzioni noi ci si recintava cimiteri. Ma si cresce, se vorbe. Quindi l'union ziller ne posso dare a questi bimbi d'oggi? Pilate telefoni, arronzateli fuori da finestrini delle minicarre, andatevi a cercare due bimbette, sgarganatele, fatevi un pochino sotto e crescete di urtura e di coscienza.
0: Di urtura.
1: Bravo, bravo,
2: dice... rotto de...
1: Bel messaggio,
0: bene,
1: bravo,
0: bene,
1: Alessandro.
0: Bene, bravo,
1: di
0: bravo,
1: urtura
0: bravo,
1: e
0: bravo,
1: di
0: bravo,
1: coscienza.
0: Bravo, bravo.
5: E comunque quanto è bello sentire Ale che dice non credo che sia proprio come dici tu. E Mauri, ma che cazzo dici?
6: Vabbè, perché quello è il potere della sintesi.
1: Però esatto, guarda, esatto. Guarda, vederla fuori onda questa cosa è ancora più bella, te lo assicuro.
0: Allora, amico. Emilio, ogni volta che nomini Max il trasportatore non posso non pensare all'opportunità da te persa ieri nell'invitarlo per farvi quattro risate. Oh, che opportunità che ho
1: perso. Opportunità che abbiamo perso.
0: Come farò a perdonarmi? Era ascoltare la bella musica che lui ti farebbe conoscere. Firmato Enrico Babbi.
1: Un'ora proprio, quei botti.
0: Spinoza Babbi. Parla rispetto alla vicenda, il sito satirico, rispetto alla vicenda dei ragazzini, dice è un carabinieri seconda generazione, che era una cosa molto, molto divertente.
1: Beh, l'abbiamo pensato tutti, nessuno aveva detto.
6: In effetti erano anche in coppia.
7: Mi assale un dubbio.
1: Sì.
7: Ma se per caso, come potesse accadere, cioè può accadere tecnicamente, per acclamazione popolare in piazza, muore Prevost,
0: Ma
7: e la piazza dice perché sta male,
0: vabbè, ho capito, stanno male tutti, guarda, più facile moro io,
7: se disgraziatamente,
1: no,
7: e la piazza dovesse acclamare lui,
0: sì,
7: potremmo avere per la prima volta Babbi Babba,
0: Babbi Babbo
7: o Babba Babbi,
0: Babba Babbi.
7: Questo è il mio quesito.
0: Allora, attenzione signori, io ho cercato i dati, perché qua volevo dirimere la questione.
1: È la
0: generazione presente, gli adolescenti presenti ad essere più violenta o invece no? Cioè anche le altre generazioni
1: così.
0: Erano violente o addirittura più violente di quella attuale. Bene, hanno ragione tutti. Hanno ragione tutti.
6: Beh.
0: Cioè la generazione presente è più violenta effettivamente, ma è anche meno violenta. Questa i dati parlano chiaro.
1: Insomma.
0: Cioè, vi spiego, la risposta è che negli ultimi 10 anni la violenza fra gli adolescenti italiani è effettivamente aumentata in alcune sue forme. Anche in maniera considerevole, quindi hanno ragione coloro che dicono: oh, questi adolescenti sono più violenti, una cosa incredibile. Ma non è vero che i giovani di oggi commettono più reati in generale rispetto alle generazioni precedenti.
1: Ecco.
0: E questa è la situazione. Per questo, abbiamo preso i numeri della violenza minorile in Italia negli ultimi 10 anni: rapina più del doppio. Periodo 14-17 anni, la fascia d'età, periodo, diciamo, gli ultimi 10 anni, rapine più del doppio. Siamo passati da 1984 a 3968. Lesioni personali più 142%. Quindi da 1921 a 4653. Risse da 433 a 1021, quindi più 136%. Minacce da 1217 a 1880. Beh, le minacce sono aumentate solo del 54%, quindi diciamo abbastanza bene. Ma rispetto a 20 anni fa i giovani sono meno coinvolti nella criminalità. Questo è il dato che cambia la prospettiva. Cioè
6: un disagio.
0: Il fenomeno sembra essere questo: meno giovani entrano complessivamente nel circuito della giustizia minorile rispetto a 20 anni fa, ma alcune tipologie di violenza stanno crescendo.
1: Okay?
0: E a Roma ci sono dati ancora più interessanti. Risse a Roma, parlo di Roma capitale, aumento del 219% di risse. Armi segnalate il triplo rispetto a 10 anni fa. Omicidi consumati o tentati da 17 minorenni nel 2014, questo è in forte diminuzione invece. Quindi possiamo essere soddisfatti perché aumentano le risse, aumentano le armi, ma diminuiscono gli omicidi.
6: Non
0: colgono la mira, non prendono il bersaglio.
7: Sono solo più scarsi.
0: Sono begalini forse? Sono
7: begali.
0: O un po' più scarsi o un po' più scarsi. Allora, rapine. Nel Lazio, contrariamente alla tendenza nazionale, diminuisce l'incidenza dei minorenni segnalati. Perché sembra che i ragazzi siano diventati più violenti. Allora, il rapporto evidenzia alcuni cambiamenti: aggressioni più immediate, gruppi che si formano anche attraverso i social, maggiore circolazione di coltelli, certo, e difficoltà nel gestire rabbia, frustrazione e conflitti. E poi c'è un secondo fenomeno: oggi la violenza è molto più visibile, un'aggressione può essere filmata, condivisa, certo, e rilanciata migliaia di migliaia di miliardi di volte. Attenzione, quindi il punto chiave qual è? I numeri ci raccontano una storia più complessa di quella che immaginiamo. Negli ultimi 10 anni in Italia le segnalazioni di minorenni per lesioni personali sono aumentate del 142%, rissa 136%, e sempre più ragazzi girano con un coltello in tasca. L'abbiamo anche noi quattro.
1: Sì.
0: Ma attenzione, se allarghiamo lo sguardo a 20 anni, scopriamo che il numero di giovani segnalati alla giustizia minorile è diminuito del 38%. Quindi non possiamo dire semplicemente che le nuove generazioni sono peggiori delle precedenti, possiamo dire che alcune forme di violenza sono cresciute e che il rapporto dei ragazzi con la violenza sta cambiando. Ed è interessante la conclusione di Save the Children: abbiamo adolescenti sempre più armati materialmente, ma sempre più spesso disarmati emotivamente. Questa è la situazione. Questo è il punto fondamentale.
7: Su questo sarebbe interessante.
0: L'aumento di alcune forme di violenza giovanile è reale, ma generalizzarlo a un'intera generazione non è sostenuto dai dati.
1: Infatti, l'educazione sesso-affettiva serve anche a questo.
8: Io penso che se sei maturo per portare una macchina, a sto punto, se vabbè, una microcar, sei anche maturo per andare in galera.
0: Una microgalera a questo punto, una microgalera piccolina.
9: Brand new music right here.
10: Brand new music.
11: Brand new music.
12: Brand new music.
13: La musica nuova su
14: Radio Rock.

0: singolo di Slash, naturalmente, con Miles Kennedy and Cosby Rangers, con lui come al solito alla voce di Miles Kennedy, naturalmente.
1: Ma dei comunisti.
0: Bene, allora vediamo chi c'è. Dai, 3899 106 600, vediamo chi c'è. Vai,
2: sentiamo. Buongiorno, buongiorno. Io volevo dire che la mia noia e disagio e frustrazione giovanile,
0: sì, sentiamo,
2: l'ho sfogata senza romper cazzo a nessuno in droga. E poi mi sono segnato in palestra. Sono andato a fare Muay Thai all'Accademia di Muay Boran di Corso Francia, che se menavano con le corde, come il film di Van Damme, con l'autoambulanza pronta di fuori.
0: Sì, signore.
2: E te meni veramente, te dai calci veramente, te sfoghi, te viene l'adrenalina e tutto quello
0: sfogare.
2: Che te manca.
0: Sì. Attenzione, ragazzi, però.
2: Però fatto male,
0: no, attenzione per favore a mischiare la palestra con la droga, non vanno d'accordo.
3: Non si può fare insieme?
0: Perciò diciamolo anche ai bambini: o la palestra o la droga.
3: Però tutte e due,
0: scegliete.
3: Però contemporaneamente, prima una e poi l'altra.
4: L'importante
3: no?
4: È non mescolare.
0: No. Guai. No, io, per esempio, ormai ho preso l'abitudine.
4: Preso via.
0: Dopo pranzo mi faccio un'oretta di palestra e subito dopo 20 grammi di droga.
3: Perfetto.
0: Proteica,
4: non mescoli.
0: Certo. Proteica, naturalmente. Proteica, d'altra parte, tutto è droga, Maurizio. Anche la palestra è droga.
3: Certo.
0: Che te pensi?
4: Beh, sì,
0: anche
3: il caffè è droga.
0: Anche l'anima de... Allora,
3: meglio,
0: attenzione,
3: meglio,
0: attenzione, attenzione. Volevo salutare Laura,
4: ciao,
0: che
4: Laura
0: ci ha mandato ieri un messaggio in chiusura di puntata. Non abbiamo fatto in tempo a ascoltarlo. Lo ascoltiamo adesso.
3: Ciao, Laura.
5: Mi piacerebbe accendere la radio e sentir parlare di salute mentale, finalmente. Io ho sofferto per anni e purtroppo ancora ne soffro in vari momenti della vita, di depersonalizzazione ma anche depressione, ma ho iniziato a soffrire di depersonalizzazione quando avevo circa 21 anni, 22, non sapevo assolutamente cosa fosse, ho dovuto scoprirlo da sola perché poi il mio ex medico non voleva farmi etichettare questo disturbo. Però invece a me è servito molto, è servito a me e alle persone accanto,
3: certo,
5: a me, perché poi ho iniziato a cercare di aiutare anche gli altri, perché cos'è che ti va a dire fammi aiutare anche gli altri? Il fatto di sapere quanto si stia male quando appunto
0: certo,
5: si cade
0: certo
5: in questi loop.
0: Grazie Laura, grazie. Grazie
3: mille,
0: un abbraccio. Allora, come fai a non annoiarti quando ogni volta che apri internet, YouTube, eccetera, eccetera, vieni bombardato dalla pubblicità di Enrico Bobbi? Come fai? Come fai?
3: Possibile.
0: Chiede un signore. Vai, sentiamo.
6: Quelli che
0: ancora
6: dicono i giovani oggi, questi giovani sono venuti da qualcuno, no? Sarà colpa loro degli adulti di oggi, che erano i giovani di ieri.
0: Ah, questa mi ha confuso le idee, però attenzione.
4: Però
0: non lo so, non lo so. Tu dici?
3: Siamo sempre
7: voi che parlate alla radio, ascolta un sacco di gente.
0: Sì.
7: Poi tu sei il direttore della radio, quindi anche Maurizio ha la sua colpa.
0: Allora, sì, ha ragione. Questo nostro amico che ha puntato il dito in modo stentoreo e non ha esitato a dire pane al pane e vino al vino. A
3: sto
0: paese non si può più fare niente, bullizzare no. Tirare i sassi dal cavia no.
3: Dal cavia.
0: Piacarci il primo che passa no. Ma insomma, ci si deve annoiare per forza. La scianghetta alle vecchiette no.
4: Non è sbagliata, questa posizione
0: no,
4: non è errata.
0: No, potrebbe anche essere sbagliata, ma in fondo è giusta.
3: È giusta.
0: Allora, vediamo un po' che dice il signore. Vai, sentiamo.
8: Ma quale basta, Beppe? Andiamo a Berlino.
0: Bene. Allora,
4: no, giusto. Tutto giusto.
9: Ha sbagliato.
0: Quanti ricordi? Ha sbagliato. Ma è vero che in carcere in Russia ti vanno a mangiare i pipistrelli? Lo diceva un tipo di San Pietroburgo, ma non ho capito se stava esagerando.
9: All'articolo che abbiamo citato,
10: Scherzo, il mio superiore gli ho chiesto: guarda, forse mi dite un giorno di ferie che vado a Rete Rock. Sai che mi ha detto?
3: No.
10: Ancora che parli con quei radical chic del cazzo, testuali parole.
0: E il capo di Max è peggio di Max.
3: Oh, però Max non rosica per niente, bisogna dire.
9: Comunque, tu sei simpaticissimo e lavori in un ambiente veramente molto simpatico.
0: Ho deciso che faremo la, non so se ve l'avevo detta già,
3: no, mi sa di no,
0: la giornata dell'ascoltatore. Avremo tre signori che prenderanno il vostro posto in maniera metaforica,
4: giusto,
0: naturalmente. Quindi,
4: no,
0: che ne so,
4: no,
0: dico
4: guarda,
0: per dire, no,
4: no,
0: voi dovete controllare, vigilare. Faccio un esempio.
4: Porta.
0: Alessandro Tirocchi as Max il trasportatore.
4: Mi piace.
0: Maurizio, poi che so, Martina Caronna
3: sì,
0: as Anna l'ascoltatrice.
3: Anna, ciao Anna, se mi piace.
0: E Maurizio Paniconi as Gigi Bilancioni.
9: Dimmi quando che mi metto in malattia.
0: Dimmi quando, quando, quando. Quando, allora, quando, attenzione, quando, sentiamo, vai.
1: Sti ragazzini menano perché hanno smesso di menaglie. Se ricominciamo a menaglie, smettono di menaglie.
0: Sì, allora, tranquillo Ale, che non muore, hai visto come sono sbrigati a operarlo. Poi prova tu a chiedere una visita, guarda qua non te la danno.
1: No,
3: sei il babbo.
1: Sono pronto anche per questo luogo comune, per
3: favore. Mamma mia.
0: Però babba, Meloni babbi. E Salvini ce l'avevano promesso, più sicurezza per tutti. Hanno sbagliato. Io con mio fratello intorno ai 6-7 anni tiravo le bollette dal balcone, pericolosissimo ragazzi.
3: Ma, insomma,
0: le mollette.
3: Ho capito, le bollette.
0: Le mollette
1: della luce, via la bolletta della luce.
0: Allora, questo signore intorno ai 6-7 anni col suo fratello tirava le moffette dal balcone.
9: Le mollette.
0: Ma le botte che ho preso. Le botte. Specie io che sono

0: poltrona ti venga a prendere a casa, dovunque tu sia.
1: Oh, finalmente, cazzo. Who cares? We create
2: them. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
3: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da €315 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €10.741. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin plin.
8: Renault Captur 2023 a €12.990.
9: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
8: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
11: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €3.802, 33 rate mensili da €99, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.450.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, mild hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendeva l'offerta.
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
20: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: E noi rientriamo alle 8 e 9 minuti con i prodigi di Smack My Bitch Up.
21: Radio Rock, back in time.

0: bene, Prodigy con Smack My Beach Up. Siamo un po' indietro con i vostri messaggi. Dai, sentiamo chi c'è. Sentiamo.
1: Questo pezzo di Slash mi ricorda Yus Mamò, non capisco perché.
0: Bravo, bravissimo. Ricorda il Miles Kennedy in questo brano. Ricorda moltissimo la voce di Mara degli Ust Mamò.
2: Non ho la sufficiente conoscenza degli
0: sbagli. Mamà. Ti ricordi gli Ust Mamò? Andavano molto forte negli anni 90.
3: E sentire, che non so se
0: in particolare con un paio di c'era Memo Box, mi ricordo, questa.
2: Pronto?
0: Memo Box, io dille Memo Box.
3: Tu

0: Lancia il tuo messaggio, cerca un po' di luce, parla senza remore, schiarisci la voce. Ora è la tua
1: 1996.
0: Ora smetti di sudare. Sono il tuo memo box.
2: Yeah. Mi sembra che...
1: Prego.
3: Mi sembra Cristina D'Avena.
1: Maurizio, no, vergognati di quel... ti posso dire una cosa, Maurizio? Vergognati di quel che dici, e ancor di più vergognati di quel che pensi.

0: pop elettronico, molto raffinato, carino, molto, carino, molto sì, raffinato. Poi c'era questa, cosa conta, te la ricordi? La ricordi, Mauri?
1: Aspetta, forse
2: era di prima, sì, questa.

0: po' la nostra Bjork, no? Beh, ragazzi, sì, allora, vale. Allora, 3899-106-600, vediamo chi c'è, dai. Ripartiamo, si riparta pure da Wii, vai, da sentiamo. Babbi. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, ragazzi.
0: Buongiorno a te. Buongiorno.
1: Allora, guarda, io faccio parte di quella generazione che ha fatto il servizio di civile per sostituire quello militare, e mi hanno mandato al tribunale dei minorenni.
0: Sì.
1: La cosa che mi agghiacciava, pur venendo da una periferia di Ciglia, di Roma, Ciglia, quindi insomma niente di straordinariamente altolocato, era che è vero che la maggior parte degli ingressi era straniero, questo purtroppo
0: è vero, bene, però...
1: però i loro reati erano quasi tutti? Diciamo giustificabili da un bisogno.
0: Bene, sentiamo ancora.
2: Buongiorno, vai. Messaggio per Maurizio Paniconi. Allora, io insegno all'agrario Garibaldi e c'è qui quello che ormai è diventato il direttore d'azienda.
0: Attenzione,
2: che ha detto che eravate compagni di scuola.
3: Dai! Classe,
2: non lo so.
3: Porca
2: zozza.
3: Ma che bello!
2: Ferraiolo.
0: Come
2: si ricorda molto.
0: Come lo ricordi?
3: Nome e cognome.
0: Le pippe che vi siete fatte insieme, Maurizio. Si chiama Tullio? Attilio Ferraiolo.
3: Attilio Ferraiolo. È inventato, è vero.
0: È vero. Maurizio, è vero che vi tiravate il pistolino a vicenda, questo signore che è diventato preside adesso dell'agrario?
4: No, prete. Non credo che sia preside.
0: È dirigente, dirigente scolastico.
4: No, dell'azienda.
0: Dell'azienda, è un'azienda, ma è la scuola un'azienda.
5: Azienda sanitaria scolastica italiana.
4: Comunque sì, sì. Stavamo in classe insieme.
5: Perché non c'è entusiasmo? È una
0: questo
5: bella cosa.
0: Direttore, non è questo dirigente si ricorda di te e si ricorda anche con la scivia dei momenti in cui vi siete accarezzati. Durante...
4: Difficile, però...
0: Perché ci avevi le mani, scusa.
3: Smonti tutto, però.
0: Ci avevi le mani.
3: Bello.
5: Allora, Attilio, lo sappiamo per certo, ha posseduto, sodomizzandolo Maurizio Paniconi.
0: Non ti carezzava con l'arto elettronico?
3: A parte che anche senza
0: non c'aveva manco l'arto elettronico, c'aveva un cazzo. L'ombeligo.
6: Buongiorno a tutti. Diciamo che mi ha un po' gelato il sangue l'ascoltatore che ha detto che un minore che guida la microcar è maturo per portarla, maturo pure per andare in galera.
3: Bravo, pensiero comune,
6: in galera a quel punto pure i genitori ci dovresti mandare perché
0: mandiamoci
6: tutti
0: dai.
6: In quella maniera.
3: Tutti in galera, via.
0: Sì, tutti però, in galera.
5: Nuova Cabialla, siamo arrivati a Cabialla.
0: Tutti in galera.
5: Sta cazzo di Pialla.
7: Direttore, mi dispiace contraddirla, ma la combo attività fisica, allenamento e droga. Nel mio caso
0: ha funzionato.
7: Le modificate non crea nessuna controindicazione. Prima mi alleno e dopo con calma.
5: Ma perché le parliamo in modo così tecnico?
0: Paolo dire una cosa, scusa un attimo. Chi ne sai che non ha dato le controindicazioni? Fallo decidere a noi se ha dato le controindicazioni, no? No, ma le dà anche a breve termine.
5: Fatto.
0: Buongiorno Rogers, dopo palestra e droga ci starebbe bene endorfine dei no braino. Le colpe dei giovani di oggi sono da attribuire a Davide Mengacci e Giuliano Leone. Vogliamo dire che Giuliano Leone è un po' il Davide Mengacci di Radio Rock?
3: Sì, sì, bravo. Sì, secondo me
0: vero?
3: Sì.
5: Ecco chi mi ricordava.
3: Somigliano esteticamente no, però nel modo di condurre.
0: Sono uguali, sono uguali.
3: Dai, no, esteticamente non so.
0: Come non sono uguali?
3: Ma zero.
0: Ma tu hai visto mai una foto di Davide Mengacci quando era giovane?
5: È uguale a
0: Giuliano Leone.
3: È uguale. Dai, mi stai più a percorrere.
5: No.
0: Allora ragazzi,
3: qui io me lo ricordo già attempato Mengacci.
0: Guardalo da giovane.
3: Si chiama Amedeo, come si chiama?
0: Amedeo, sì. Amedeo. Guarda Amedeo da giovane. Ragazzi, una cosa incredibile. Brand new music right here. Brand new.

0: Insomma, ragazzi, il chitarrista, storico chitarrista dei Black Sabbath, Tony Iommi, torna con un nuovo disco solista che si intitola From the Dark. Questo è un assaggio. Storm Watcher, insieme a lui alla voce Jorn Lande, già cantante dei Masterplan, cantante norvegese di Ryukan, naturalmente sì. Una gran voce dal nord Europa. Vediamo chi c'è. 3899 106 600. Prego,
1: ragazzi,
0: Telegram
1: non va, cioè, è come se non si rendessero conto a 17 anni che se fai una cazzata ci sono delle conseguenze. Cioè, com'è possibile? Come cazzo è possibile? E a questo punto vi faccio una domanda provocatoria.
0: Vai, la provocazione.
1: Ma non era meglio quando gli menavamo? Io le botte ho prese, qualcosa.
0: Tireremo fuori i dati anche di questo, ragazzi. Ah. È vero, negli ultimi 10 anni la violenza fra gli adolescenti è aumentata sensibilmente, ma per favore non alimentiamo il fallace nesso di causalità con il fatto che non gli menavamo più. Cioè, certo, non dipende da quello, e tra poco lo spiegheremo dati alla mano.
2: L'altro dicevamo,
3: possiamo mutilargli le mani per noia, così non guidano più.
0: Allora, questa voce
4: è un po' annoiata, tra l'altro. Molto annoiata.
5: Tra l'altro dicevamo argomento del giorno, ma il nome Max Trasportatore è un nickname usato dall'ascoltatore che fa appunto il trasportatore, per dire trasporto massimo.
0: Allora, questo sì, è interessante, sì, questo sì. È interessante.
4: Aspetta, l'ho capito un po' in ritardo.
0: Questo è molto interessante,
2: questo è divertente.
0: Allora, cosa ne pensi del nuovo album dei Nothing But Thieves, Stray Dogs? Non l'ho ascoltato ancora.
2: Sentiremo
0: ancora
2: tutto adesso.
0: Lo ascolteremo.
4: Ragazzi, insieme.
0: Lo ascolteremo.
6: Il discorso da fare, cioè, diciamo tra virgolette, queste cose sono sempre state. Però una volta magari su 100 ragazzini erano 2.
4: Ma io non credo.
0: No,
4: io credo che è solo la percezione, ragazzi, perché lo sappiamo.
0: No, non è aumentata l'incidenza, è aumentato il numero totale, cioè sono di più i reati, è di più la violenza, ma l'incidenza non è aumentata, cioè comunque ci sono tantissime persone, tantissimi minorenni che per fortuna non delinquono e non compiono atti di violenza. Sentiamo.
7: Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
4: È uguale.
0: Bene, bello. Cosa muovi quelle mani così? E poi?
7: Stiamo vedendo un video, però dovremmo dire.
0: Allora, ma Maurizio, cosa vai a svelare?
4: Un arpeggio, non ho capito.
0: È un arpeggio.
2: Io lo trovo meraviglioso. Ciao, sono Enrico Papi.
0: Allora, vediamo un attimo.
2: Dicevamo, in merito a quel discorso del nostro ascoltatore, che diceva, come fanno a non rendersi conto? Ecco, stamattina un ascoltatore mi è soccorso in aiuto, perché ci dava una roba letta da un neuropsichiatra che diceva che fino ai 25 anni determinate cose proprio non si fanno per un discorso, e lui diceva sì, per un discorso legato alla corteccia prefrontale, cioè non è ancora definitivamente tutto formato, costruito, una serie di processi per cui può capitare che tu non abbia ancora esattamente una percezione realistica
0: anche la
2: di quello che
0: hai. Intanto rispondo all'amico che ha detto così provocatoriamente i dati dicono che la violenza è in aumento perché abbiamo smesso di menargli. Agli ascoltatori che dicono questo rispondiamo che gli studi scientifici raccontano esattamente il contrario. Nel 2021, poi non ci sarebbe manco bisogno di dirlo, però insomma, lo ribadiamo. Nel 2021 una ricerca pubblicata su The Lancet ha esaminato ben 69 studi condotti nel tempo sui bambini. Risultato: le punizioni fisiche sono associate a una maggiore aggressività. E sapete perché? Perché quando un adulto risolve un conflitto usando la violenza, rischia di insegnare al bambino che la violenza è un modo legittimo per imporsi sugli altri. Attenzione però, questo non significa, come Maurizio certe volte ci vuol insegnare, far passare, che non esistano, che non servano regole, che non serva disciplina, che non servano conseguenze quando si sbaglia, che non serva picchiarli. Significa che autorevolezza e violenza sono due cose completamente diverse. Uno schiaffo può insegnare a un bambino ad avere paura di suo padre, non necessariamente a rispettare gli altri. Sentiamo ancora... questi dati in aumento potrebbero essere perché adesso si denuncia di più. Magari 30 anni fa una rissa non veniva denunciata, una minaccia neanche a parlarne.
5: Ma poi il coltello in tasca, cioè
8: Raga, ma do cazzo sei mai visto il coltello alla cinta, pronto all'uso?
0: Giusto, è giusto. È giusto. Allora, insegniamo ai bambini
2: a
0: utilizzare per bene il coltello.
2: In tasca, in tasca.
0: Io mi ricordo della compilation Materiale Resistente. Cantavano Siamo i ribelli della montagna.
4: Ce l'avevo anch'io, era bellissimo. Canzoni contro si chiamava.
9: Sono il capo di Max il trasportatore. E siete solo dei poveri comunisti. Mosca.
0: Così.
2: Mosca.
0: Però ci sta, lo sai, ci sta.
2: Mosca.
0: Ci sta molto bene, ci sta molto bene. Fategli in bocca al lupo che sto andando a laurearmi alla veneranda età di 53 anni.
4: Bravo,
2: allora
4: bravo.
2: È possibile farlo?
0: No, non è possibile, infatti sarà bocciato, purtroppo.
4: No,
0: purtroppo
4: è bocciato, si arriva dalla laurea.
0: Sì, sì, come no?
4: Ma come
0: sono diversi casi. Sono diversi casi. Sono Maurizio, diversi casi.

0: best exclusive radio station, bringing you the best mix of the best music. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
3: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
14: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
15: Oh papà, sarà la prima parola.
16: La laminectomia lombare.
15: Andava bene anche mamma.
17: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
18: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
19: Fammi toccare la luna ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
20: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
22: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Get back to the rock.
6: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: E noi rientriamo alle 8 e 40 minuti con il Judas Priest di You've Got Another Thing Coming.
5: Radio Rock.

0: Judas Priest con You've Got Another Thing Coming, il nostro Back in Time al 1982. Ora una cosa molto molto molto importante. Radio Rock Promotion. Infatti vogliamo presentarvi la campagna del nostro nuovo partner commerciale Lux Enterprise. Parliamo di una storica azienda specializzata nella vendita di materassi e poltrone. I prodotti Lux Enterprise sono pensati per tutta la famiglia e realizzati con materiali di qualità, soluzioni all'avanguardia, frutto di una consolidata esperienza nel settore del benessere domestico. E allora abbiamo pensato, insieme ai ragazzi di Lux Enterprise, di riservare un'offerta speciale, signori, per gli ascoltatori di Radio Rock. Cioè per tutti coloro, Maurizio, che andranno a nome di Radio Rock, ma cosa dico? A nome di Emilio Pappagallo? A nome di Gigi Bilancioni? No, forse no. A nome di...
1: Certo, temi.
0: È un pochino temo. Allora, attenzione, se andrete a nome di Radio Rock o a nome di Emilio Pappagallo, per voi un'offerta speciale. Per scoprire come usufruirne, visita il sito luxenterprise.it e appunto chiama a nome di Radio Rock. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza. Perciò io mi stavo proprio lamentando del fatto che il mio materasso non mi soddisfa, perché magari tu sei lì e vuoi dormire bene, avere un certo tipo di relax, svegliarti riposato,
2: senza mal di schiena,
0: fare bene all'amore, fare tutta una serie di cose. Certo. Se non le puoi fare, e allora luxenterprise.it, materassi, ma anche naturalmente poltrone. Quindi luxenterprise.it, arriva una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: The Got Girls at Got Culone, ci diceva Martina Caronna fuori onda. Com'è
1: sì,
0: sta storia del Got Culone?
1: Praticamente adesso sta spopolando sui social questa nuova appunto tendenza di queste gotiche culone che sarebbero sostanzialmente, che poi non sono culone, però.
0: E tu hai detto culone?
1: Sì, sì, no, si chiamano così, ma non sono poi effettivamente.
2: Spiega però,
0: ma
2: perché
0: si chiamano in italiano culone.
1: Si chiamano così perché sai, appunto nel diciamo vestiario goth spesso si indossano dei corpetti molto stretti in vita e quindi il fianco risalta. È sostanzialmente questa nuova tendenza social a erotizzare la subcultura goth senza avere però la subcultura goth, cioè io della cultura goth, della musica, della non lo so, della questione sociale non so niente, però prendo l'estetica e creo un contenuto che comunque è erotico, non per forza come sex worker ma anche come immagine, e quindi c'è tutta la comunità goth che si sta
0: rivoltando. L'hashtag Gotto Culone
1: non l'hai trovato?
0: No,
1: però si chiama così, ti mando
0: Gotto
1: dei video che ne parlo. Gotiche culone.
0: Ah, gotiche, che io
1: se vuoi ti mando insomma dei
2: se
1: link.
2: Vuoi ti mando delle
1: e ci sono delle persone che
0: del materiale per approfondire,
1: che ne stanno parlando tanto, e è entrato un po' nel come si dice, nel gergo dei giovani, perché a me ha parlato un ragazzo della Gen Z dicendomi ma dai, come lo conosci questa nuova cosa, e
2: proprio
1: tu, no,
2: con questa
1: realtà,
2: voce peraltro,
1: con questa voce.
0: Gotiche culone. Allora
2: scusa, Berlusconi con la colonna inchiavabile stava avanti anni luce,
1: ma non era gotica.
0: Non era gotica,
1: cioè deve essere gotica nell'estetica.
0: Per quanto Angela
1: era
0: Merkel
1: germanica.
0: È un po' gotica, e poi però, gotico germanico,
1: però
0: sì.
1: Gotico, capito?
0: Comunque io mi ricordo di quando negli anni 80, quando stavo al liceo e a carnevale volavano uova marce, nuvole di polvere degli estintori, giravano voci di uova con dentro le lamette per fare male, si facevano cose allucinanti, ma non si sapeva.
1: Ma come le uova con le lamette?
0: Perché
2: tra una leggenda popolare e Novo Lanciato e una microcar che assalta della gente, uno sta in coma e non sta benissimo. Dai raga, non possiamo sempre ogni volta
0: bene. Allora,
2: il cuore,
0: Sterghezzini si menano perché non gli piace più la fica, ha detto Max.
2: Guarda, mancava solo questo.
3: Max chi?
0: Allora, Max se.
1: Comunque i Max sono Max tutti illuminati, raga.
0: Ho rischiato il carcere minorile, non so quante volte era bambino, non so che c'avevo in testa la segatura. 12 anni tiravo, ci scrive Mario, Mario. Dal quarto piano patate, Scottex bagnati e poi avevo una cerbottana che usavo con lo stucco. Sì, era un pezzo di merda, ma che risate che mi facevo.
1: Simpson,
0: che risate. Pensate, lui a 4 anni tirava queste robe dal dodicesimo piano.
3: A 12 anni tirava cose dal quarto
0: piano. Posso suggerire a Maurizio di tatuarsi questa signorina sul collo, così avrebbe un dito medio sempre pronto da rifirare al prossimo.
1: Orribile questo tatuaggio. Scusate, ragazzi.
4: Mario, ma gliel'hai detto a quest'altri che noi domenica abbiamo fatto il pulmino per andare a funghi? Non gliel'hai detto? E diglielo. Andiamo a funghi io e Mauri. Domenica andiamo. Se volete venire, venite. Io e Mauri andiamo a funghi.
1: A funghi Mauri.
3: Io non volevo dirlo per non creare troppe
0: tensioni. No?
3: Perché poi trovi un fungo, lo devi dividere in 20 e diventa difficile.
0: Ah, ma dove si mangia?
3: Trovi un fungo.
0: Ho capito. Ma il fungo.
1: Mauri, ma che è
3: da solo?
1: Fai,
2: fai anche il doppio senso sulla cappella del fungo e andiamo avanti così.
0: Mauri,
1: non ha detto niente.
0: Maurizio, ma vergognati. La noia è una forma di rabbia. Per alcuni ragazzi, sottolineo alcuni, i veri obiettivi della vita sono economici e di visibilità. Le giornate fatte di studio e vita normale, stipendio medio e famiglia, lavoro normale ma anonima, non incontra le loro aspirazioni. Senza aspirazioni, il quotidiano è fatto noia e atti violenti da prima pagina. Sono un modo distorto, teso a ridare un brivido a una vita smorta. Per questo torna a essere fondamentale dare ai ragazzi un obiettivo e non assecondare ogni desiderio fino a svuotare il di senso il desiderio stesso. Allora guarda che il pipistrello fatto alla piastra con un po' di salsa tzatziki è una sciccheria, non sai che ti mangi.
2: Tu, per esempio, il pipistrello si può mangiare nella tua
0: mettici un blusaccio.
1: La mia subcultura no.
0: Mettici un blusaccio di sti cazzo di Osmamò.
5: Grande Osmamò. Ne parlavo sto fine settimana con Lollo, pensavo.
1: Ma che cazzo
0: per quale motivo tu e Lollo parlavate questo fine settimana degli Just Mamò?
3: Poi dice da noia da adolescente.
6: Just Mamò erano anche in una MTV Fresh 3 dove c'era anche Grignani e Carmen Consoli.
0: Sì.
6: e c'erano anche, mi sembra,
0: ma noi che cazzo ce ne frega stamattina, abbi pazienza,
6: adesso non mi viene in mente,
2: ma ne parlavamo giusto appunto tre giorni fa con
6: poi io c'ho il CD,
0: ne parlavo,
6: ciao Giacomo da Lamigiano,
0: guarda,
6: ciao,
0: tre ciao, giorni Giacomo. Fa con Jacopo Morroni.
7: No regà, non scherziamo, Davide Mengacci non è mai stato giovane, quello è nato dei 60 anni peggio di Benjamin Button,
2: come Giuliano.
1: Allora l'ho vista la foto, è vero, c'avete ragione,
0: me
8: li ricordo ancora, ha voglia se mi ricordo gli
0: Ti ricordate gli Osmamò?
8: Anche di Casino Royale che andavano tantissimo, sì. Poi sempre più vicini. Anche quello era un disco sofisticatissimo.
0: E allora sai che faccio io? E allora sai che faccio a questo punto?
1: Che fai tu?
0: Vi sblocco un ricordo.
1: Vai,
0: vi ricordate questa roba qua? Hai buono. Te lo ricordati? Dai, non te lo ricordi. Lo ricordate o no?
1: Ricordati?
0: Non guardare. Eh no, se guardi.
2: No, non lo vedo perché
0: non lo devi guardare.
1: Non è connesso questo. Non guardare.
0: Te lo ricordi o non te lo ricordi?
1: No. No, io no.
0: Sincero. Dai, come non fate a non ricordarvi questo qua, dai. Aspetta, alzi la mano chi se lo ricorda.
2: No, no, lasciatele sul volante, oh!
0: No, no, no, sul volante. Ah. Cioè, sul
1: alzatele
0: volante.
1: Sul
0: tirate sul volante. Dai, era. Dai, ma era famosì. Non ci credo che non va, ricordate. Ma hai ricordato o no?
1: Aspetta, aspetta, fammi ragionare.
2: Io ancora no.
1: Adesso fammi aprire Shazam un attimo.
0: No, no.
1: Aspetta, sì. Ma questo è un remix?
0: No,
1: o è l'originale?
0: È l'originale.
1: Allora, l'ho sentita sicuramente.
0: Dai, sì, sì, sì, sì. Ragazzi,
1: so chi è.

0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
9: tanti cin cin.
10: Katia, Plin Plin.
11: Ah sì, scusa, Plin Plin.
8: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
11: Plin Plin.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
12: Autoimport, a Roma dal 1950.
14: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
15: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
16: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
15: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
16: Ah, vabbè. E quindi?
15: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
16: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
15: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
17: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
15: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
18: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: quanto sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri

0: Etta.
1: Ui.
0: Buono, molto buono. È buono qui.
2: È buono qui.
0: Come diceva Lamberto Giorgi quando diceva
3: È buono qui.
0: Ma quella è in fre. Lamberto Giorgi, sto dicendo. Che siete rincoglioniti. Che faceva al mio Princeps Jamaica Watch. No, però diceva:
1: sono lei al mio Princeps Jamaica.
0: E poi beveva il caffè.
2: Aspetta, che caffè era? Caffè?
0: Vabbè, però che diceva?
1: Bocchino,
0: del caffè?
1: Bocchino.
0: No, che caffè Bocchino?
2: No, era un
0: Bocchino,
2: altro.
1: Kimbo. Caffè Kimba.
0: A proposito di Bocchino, allora, signori,
2: allora. Ma parliamo di Italo o parliamo della cosa più piacevole?
0: Allora, di tutte e due.
1: Perché, scusa, perché Italo non è piacevole.
0: A parte che Italo è piacevole,
3: ma dove? Cioè, scusa, tutta la vita dell'A.
0: Allora, ti posso dire una cosa, ci sono dei Bocchino che sono meno piacevoli di Italo, te lo assicuro. Quindi
3: forse la riceve.
2: No, ma devo essere.
0: È bravo Mauri.
4: Lo so.
0: A te ti è capitato mai di sospendere una performance?
4: Ah sì.
0: Beh, può capitare, dover sospendere una performance.
1: E quindi, senti, Italo, smettila subito.
3: Però sull'altro Bocchino vai sul sicuro che la devi sospendere. Appena inizi a parlare, è bello.
0: Magari tutti, che ne so, lui è un grande appassionato d'opera lirica, o senti parlare d'opera lirica e ti rinfresca.
3: Non lo so.
0: No,
2: secondo me Bocchino non sa fare assolutamente nulla. Non sa
0: nulla. Ma come ti permetti di dire questo?
2: Ma questa è
0: la generalizzazione.
1: Mi piace però.
0: Allora,
2: perché l'hai detto come Cristian De Sica?
0: Nulla.
2: Ma questa è la generalizzazione.
0: No, ma questa è una roba dolosa da parte tua. Allora, intanto, la domanda che tutta Italia si sta ponendo e che Alessandro Di Rocchi ha lanciato, c'è una risposta molto precisa. Perché Zaia non sfida Salvini?
1: Esatto.
0: Perché molto probabilmente ritiene più conveniente trattare con lui piuttosto che rischiare di perdere il congresso. Perché? Perché il signor Zaia non ha i numeri per vincere.
1: No.
0: Quindi dice: se io faccio il muro contro muro lo perdo,
1: certo.
0: E quindi mi conviene trattare, negoziare il proprio futuro politico con un ruolo possibile, di primo piano nel prossimo governo, persino un ministero o la presidenza della Camera. In più lui vuole cambiare la Lega, la linea della Lega, senza necessariamente guidarla. Il signor Luca,
2: che è una scelta, secondo me, se continuano così la Lega, non sto scherzando, c'è il rischio che non entri proprio in Parlamento.
0: Attenzione, adesso ha recuperato un po' di voti, però ultimamente.
1: Sì, però non è sbagliatissimo.
2: Secondo me
0: Salvini,
2: c'è il rischio che non ci arrivi.
0: Intanto avrà uno sfidante. Trattasi di Massimo Garavaglia, che sfiderà Salvini, l'ex ministro del turismo, candidato al segretario della Lega. C'è un congresso, sono della Lega e mi candido. Siamo federalisti e siamo il partito dei territori. Ci disegnano come di estrema destra, ma non è così. La Lega è la Lega.
2: Cioè, lui ci disegnano. Salvini ha fatto di tutto per portare la Lega a estrema destra.
0: Sì, lui vorrebbe ritornare a quella Lega un po' bossiana, no? Del nord, del federalismo.
1: Che era molto più...
3: che
0: era molto più...
1: dignitosa.
0: Beh,
1: coerente.
0: Oddio.
1: No, rispetto a questo.
0: Se stava meglio.
1: Nella follia però c'aveva un disegno molto chiaro e molto poco
0: allora come dire, un uomo ha messo incinta.
2: Sicuramente non era questa roba vetero-fascista, era un po' diversa, però erano pure sempre quelli che dicevano: tireremo giù i tralicci dell'Enel, vi faremo sentire il piombo delle nostre
1: Io ho una questa roba qua, una crash per quelli che si arrampicarono sul campanile del
2: Marco. Sì, quelle sì, la
1: quattro matti lì là sopra.
0: Un pene di 15 anni per Maradona, la morte di Maradona, pene di 15 anni per lui, per gli imputati.
1: È morto.
0: Prego?
1: È morto, che pene gli danno?
0: No, per gli imputati, per gli imputati. Un uomo ha messo incinta la figlia. No, ha messo incinta la figlia.
1: Di
0: questa
1: chi, però,
0: curiosità.
1: Di chi?
0: No, la propria figlia. Ma attenzione però, perché sennò uno potrebbe sembrare
1: violentandola.
0: No, violentandola. Piano con le parole. La figlia di 12 anni. Questo volevo, esprimere, no? Ha messo incinta la figlia di 12 anni.
2: Questo in Italia, no?
0: A Cagliari. Un uomo di 50
1: anni. No.
0: Un uomo di 55 bravo, anni bravo. È stato arrestato. Pensate, addirittura ti arrestano se fai una cosa del genere.
3: Per
0: aver messo incinta la figlia di 12 anni. Un anno fa la ragazzina si era presentata in ospedale con i genitori perché non aveva più il ciclo. I medici sono bastati pochi minuti per capire che era incinta. Interrogata dagli inquirenti, aveva detto di essere stata violentata da uno sconosciuto mentre tornava a casa da scuola. La procura aveva chiesto il prelievo del DNA del feto e da familiari e amici della ragazzina per effettuare una comparazione. Martedì è arrivato il risultato. Il padre è il padre. cioè il padre è il padre e quindi anche il nonno, è stato arrestato. Oggi ci sarà l'interrogatorio di garanzia. L'inter-

0: Rogatorio di garanzia. Sentiamo ancora chi c'è. 3899 106 600. Adriano, vai.
1: Ma scusate, ma sti uzmomo, ma in quale momento della giornata uno vi dovrebbe ascoltare? Perché so.
2: Lui trasmette l'Andromeda.
0: Capito. Ma tu te li ricordi gli Usmamò? Dai, che erano grandi.
3: Ricordiamoci, tra l'altro, che Musica è una citazione di Enrico Babbi.
0: Enrico Babbi. Che io gli volevo spaccare la faccia quando diceva Musica. Che poi era una citazione di Totò, no? Però Totò mi stava simpatico. Enrico Babbi. Che però,
4: accettata qua.
0: Però riflettendoci bene, Enrico Babbi non è un po' il Totò dei nostri giorni.
2: Enrico Babbi è il mistero dei misteri. Cioè, io non dici perché, però se ci pensi, non quanto buono.
5: Che 2 anni fa ha usato il SUV per spiaccicare un senza tetto perché gli ha rubato la borsetta.
2: Sì, sì.
5: Tutti a dire brava!
2: Borsetta.
5: E oggi ci stupiamo, se un adolescente è nervoso.
0: Borsetta. Va bene, allora,
6: Borsetta. Oh, super styling, che bella.
0: Dai, ricordi super styling, groove armata.
6: I matti che girano con sto... con sta cassa enorme per trovare dove suona sta canzone, no?
0: Ragazzi.
2: No.
0: Meraviglioso,
7: Emilio,
0: vai.
7: Non drogarti, ti fa male.
0: Bene, allora, il caffè Morganti.
4: Contenuti
0: ci dicono,
4: che fanno paura.
0: Il caffè Morganti.
8: Caffè Morganti bravo.
0: Allora, vogliamo dire Usmamò sopravvalutati?
2: Pubblica Gigi Bilancioni allora. prima che lo cancellino.
0: Carlotta dice, vogliamo dire Usmamò supervalutati, eppure mi piacevano tanto... mi piacevo a tanto all'epoca. Per favore, una parola definitiva della nostra
2: storia. Sopravvalutati, no, anche perché nessuno ha mai detto che fossero i nuovi Bob Dylan.
0: Non è sembrato, però. No, però ci facevo le canne.
4: Questo pure.
2: Con cosa? Con le copertine.
0: Con
7: cosa?
0: Ci facevo le cannette.
7: Emilio, non drogarti, ti fa male.
0: Ho capito, dai, che dobbiamo fare? Dai.
7: Lo diceva quel tipo di San Pietroburgo. Il pipistrello, no, la.
0: Bene, allora, sentiamo ancora chi c'è. Voi sapete tutti che quando Mengacci si è trovato a dover scegliere fra Giuliano Leone e Rudy Zerbi, ha davvero titubato. Mi piace. A me questo fatto qua che Rudy Zerbi, il figlio di Mengacci, mi fa impazzire.
8: È molto divertente.
0: Mi fa impazzire, cosa meravigliosa.
4: Io non ci ho creduto fino a un po' di tempo.
0: No, è verissimo ed è meraviglioso.
4: Lo so, però è...
0: Se le botte ai figli fossero davvero servite ad educare, dopo migliaia di anni di schiaffi, cinghiate e punizioni fisiche, oggi vivremmo in un paradiso di persone rispettose, pacifiche ed equilibrate. Invece siamo ancora qui a tramandare la violenza di generazione in generazione, non scambiando la paura per rispetto e l'obbedienza per educazione. Le botte non insegnano ad essere persone migliori, li insegnano soltanto che chi è più forte può fare del male a chi è più debole. Questa è una bella parola.
4: È
0: una bella parola, no?
4: Senti come suona bene.
0: È una bella... Andrea Vartulina, te venga a prendere sotto casa.
9: Brand new music right here. Brand.

0: Raffi Battisto, cercando fuori onda di convincere Emiliano Rubio a vedersi Mobland su Paramount Plus. Vediamo un po', allora, negli anni 70 i ragazzini che venivano picchiati dai genitori erano tra i tanti De Pedis e Vallanzasca. Ti ricordi di Vallanzasca, grandissima band? Tu ti ricordi, Emiliano?
1: No,
0: che
1: no, ci Vallanzasca. Sono ancora, esistono ancora.
0: Vabbè, no, per dire, ti ricordi, no?
1: Sì, sì.
0: Allora, veramente, da quel che si dimostra nelle piazze, non abbiamo mai smesso di menargli a sti giovani. A cosa conduce la violenza? Ad altra violenza, possiamo rispondere così, no?
2: Molto spesso è così.
0: Attenzione. Alessandra dice: ciao, assurdo pensare che era meglio quando i ragazzini prendevano le botte. I figli si devono semplicemente educare con l'affetto, il rispetto, le spiegazioni e l'esempio, valore della propria e altrui vita. Sono sempre eccezioni queste vite, sono sempre eccezioni queste che provengono da famiglie disfunzionali e assenti. Poi c'è Giorgio. Giorgio,
1: no, ti prego, non dire Giorgio.
0: Giorgio dice
3: no,
0: questo
3: giusto,
0: alle ore 14.
1: So sentire, ragazzi.
0: Alle ore 14, Giorgio Stefano. Ha pronunciato Stefano
2: alla piazza con una colonna.
0: Bravo. Allora bravo, è andato con una colonna a prenderlo
2: tutto dentro. Insieme a.
0: Ah,
2: Elisabetta, Rebecca,
0: Stefano.
2: Beh,
0: ieri sentivo la procuratrice di Napoli parlava di 8 casi dove i minori hanno fatto reati gravi a Napoli. Sul caso dei minori di Roma diceva questo: se quel ragazzo attore che è in terapia intensiva dovesse neanche lo voglio dire,
2: L'ha rischiato e ancora non si sa come ne esce.
0: Neanche lo voglio dire, puntini, dice questo nostro amico, rischiano fino a 20-25 di carcere, anni. Quindi, anche se sono minori, le pene sono alte, non pensiamo che perché sono minori non vengano puniti. E poi si parlava di altro, la funzione dei genitori, eccetera, eccetera.
2: Chi lo pensa fa una deduzione stupida.
0: Stupida.
2: Cioè, c'è un codice penale, ci sono delle pene previste.
0: Se i giovani sono violenti è colpa di Rudiger, scrive qualcuno. Praticamente,
2: ho capito, di Rubi.
0: Di Rubi. Ciao, sono Enrico Babbi. Vuoi sapere quanto vale la tua laminectomia lombare? Vai, sentiamo ancora. sentiamo chi c'è.
4: Il discorso di Ale sulla corteccia prefrontale è corretto. Esiste questa corteccia prefrontale che è reputata responsabile degli atteggiamenti sociali, quindi il giusto e lo sbagliato, che finisce di formarsi a 18 anni, ma la costruzione avviene negli anni, anche da quando si è bambini, e avviene con limitazione di atteggiamenti da parte delle persone adulte, quindi la maggior parte delle volte chi ci avvicina sono i genitori.
0: Bene.
4: Andiamo per imitazione degli atteggiamenti.
0: Molte grazie Ale, vai, sentiamo
5: comunque
0: ancora.
5: Possiamo
0: vai,
5: dire anche basta con questa sindrome dell'età dell'oro perduta, che una volta era meglio, una volta non succede.
2: La Golden Age non è mai esistita.
0: Ho capito, ma proprio tu lo dici che hai detto che Bossi stava meglio quando stava. Poi che scrivono Bossi era il più razzista di tutti, Cristo.
2: No, dicevo che rispetto al nulla cosmico per cui Salvini ha detto che si dimette da essere umano, alla Lega, come soggetto politico, se io fossi un fan della Lega direi ma Zai è 100.000 volte meglio.
1: Beh, forse. Qualsiasi cosa è meglio Salvini.
2: Sì, il maestro
1: Rubi, no,
3: Rubi Emiliano. È impossibile, raga, non si può prendere. Non è manco un controtempo, è una cosa diversa.
0: Allora, grazie Emiliano per il maestro, ti scrive, troppo prego. Gentile. Va bene anche alunno della vita. Mauri. Va bene. Senti, io volevo dire questo. Dunque, no, aspetta, c'è questo messaggio qua che
6: io quando ho un bel materasso che mi sveglio la mattina voglio fare.
0: Bravo.
6: E mi bevo anche un bel caffè.
0: E con i materassi che vi ho consigliato io farete proprio così al mattino.
3: Come?
0: E poi un attimo di silenzio.
3: Bello.
0: Vai, sentiamo ancora, vai.
7: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
7: Per che culone, guardate lo spot di Megan Fox sul Viagra. Sì. Lei vestita di rosso con questo vitino e questo fondoschiena enorme. Vi voglio bene, ciao Fabio da Roma.
0: Ma va bene, Groove Armada, scrivono in tanti, bravi, siete ricordati.
8: Posso
0: bravi.
8: Chiedere una cosa a Martina?
3: Certo.
8: Quando muore un vegano,
3: sì,
8: si reincarna o si reinverdura?
0: Chapeau. Allora, bella partita, grazie Roma, saluti Taxi Driver, va bene. Poi, per la macchinetta, io devo ammettere, il Lipton senza zucchero, noi
3: sì,
0: l'abbiamo,
3: grazie.
0: Il,
3: sennò...
0: però ce l'hanno il Lipton
3: senza
0: zucchero.
3: Diciamoglielo.
0: Ce l'abbiamo il Lipton senza
3: zucchero,
0: ma non
3: dolcissimo.
0: È. Ma non Allora, porca. Ce l'abbiamo il Lipton senza zucchero, ma non è freddo, cioè non è caldo, è freddo.
3: No, Lipton, e noi dobbiamo chiederglielo caldo.
0: No, si dice fellazio.
2: Cosa?
0: No, si dice, no, si dice topazio comunque per dire, insomma. No,
1: cioè,
0: non
1: topazio è,
0: che...
1: è più tecnico, più scientifico. Più tecnico.
0: Secondo me Zaia si tiene da parte perché la Lega a sto momento va male e aspetta il cadavere di Salvini.
1: Può anche essere vero questo. Vero.
0: Allora, il bocchino che ti lascia il segno tipo pasta rigatoni, che male, dice un amico. Ma esiste ancora la Lega, Salvini? Ma basta, basta.
9: Ciao ragazzi, scusate il casino sottofondo.
2: No.
9: I giovani d'oggi, aumentata la violenza, eccetera. Secondo me sono tantissimi fattori e quello principale è proprio l'abuso di social, da dove vedono video molto aggressivi, molto violenti,

0: Nothing but the best music. Best music. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
4: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza, è un progetto di Eppur si muove, realizzato in collaborazione con il Sistema dei Castelli Romani. Sabato 17 ottobre al Museo Tuscolano Scuderia Aldobrandine a Frascati, una giornata tra arte, scienza e musica. Dalle 10.30 laboratori, incontri con scienziate e la presentazione di Sesso, Soldi e Potere di Azzurra Rinaldi. E dalle 20.45 musica live con La Noce, Ilaria Graziano e Giulia May. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
8: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
9: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
8: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
9: Ah, vabbè, e quindi?
8: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
9: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
8: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
10: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
12: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Good morning, good morning.
1: State ascoltando
17: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
18: Rientriamo alle 9.37 con il Radiohead di Airbag.
19: Radio Rock. Back in time.

0: Sentite questa polemica che è divampata in Francia. Emiliano, senti questa polemica,
1: senti qua.
0: In Francia. Allora, polemica in Francia perché il Plan International, questo è molto interessante, uno dei fondi per l'infanzia più longevi e influenti, che ha lo status consultivo e partnership all'ONU, quindi insomma non parliamo di uno qua dietro a via di Casalbertone, con tutto rispetto,
1: tutto
0: naturalmente,
1: rispetto.
0: Ha sostenuto quanto segue. I disastri climatici, no? Causati dal cambiamento climatico,
2: sì,
0: stanno aumentando i rischi di matrimonio infantile. Quindi attenzione, dice, attenzione signori, teniamo sotto controllo il riscaldamento climatico, sì, il problema grave, il problema dell'ambiente, perché più continua questa roba e più aumentano le spose bambine.
3: Ma perché
2: il
3: questo?
2: Nesso qual è?
3: Infatti,
0: allora, il nesso secondo questi signori è molto chiaro: la crisi climatica impoverisce milioni di famiglie,
2: certo,
0: e in alcune delle regioni più povere del mondo sposare una figlia ancora bambina viene considerato un modo per sopravvivere economicamente. Però gli risponde giustamente il politologo Bruno Tertré. Bruno Tertré, che
3: mi
0: dice
3: ricordo,
0: questo.
3: Ma erano tre, mi ricordo.
0: Erano tre, sì,
3: bravo.
0: Tre.
3: La papa
0: un gallino. Sì, sì. Bravissimo. Sono uomini e donne che costringono i loro figli a sposarsi, non il pianeta. Perché sennò passa il concetto
2: che
0: il pianeta
2: responsabilizza.
0: Che... Sì, gli fa eco il fisico e filosofo della scienza Etienne Klein. Bisognerà pensare, questo è molto interessante, bisognerà pensare a insegnare in tutti i percorsi scolastici la differenza fra coincidenza, correlazione e causalità, che sono tre cose diverse.
3: Direi.
0: Quindi non è che siccome c'è il cambiamento climatico allora aumentano i rischi di matrimonio infantile,
3: no,
0: perché il matrimonio infantile lo fanno
3: però,
0: gli
3: altri. Però
0: gli
3: io non sono
0: umani.
3: D'accordo, perché nel senso, questo non sono mai stato d'accordo proprio in generale su questa cosa, perché fai conto, è come se io dicessi aumenta la povertà, aumenta anche il rischio della criminalità, ed è sempre stato così, chiaramente, più aumenta la povertà, più in una certa zona aumenta il rischio di criminalità. Non è che dici, però non mi puoi rispondere se aumenta, dobbiamo stare attenti perché se aumenta la povertà aumenta la criminalità, non mi puoi rispondere sì, attenzione, ma sono gli uomini che fanno i crimini, non è la povertà.
0: A parte che hai fatto un esempio secondo me che non è
3: uguale,
0: calzante, non è uguale a questo,
3: cosa.
0: Nel senso che a prescindere che poi sarei d'accordo anche in quel caso lì eventualmente, però non è che questo è come dire all'aumentare di sparatorie in Oklahoma aumenta l'utilizzo del formaggio in Utah.
3: Quella
0: cioè,
3: no,
0: è
3: correlazione causa, non c'entrano niente, io non sto facendo quello, qui ci sono delle correlazioni che sono evidenti, nel senso all'aumentare la povertà aumentano i crimini, ok, ed è questo è un dato di fatto. Se io ti dico attenzione, all'aumentare la povertà aumentano i crimini, tu non mi puoi rispondere sì, ma non è la povertà che aumenta i crimini, sono gli uomini che aumentano i crimini. Mi sta rispondendo una
0: sì,
3: cazzata.
0: Sì, ma le spose bambine non le fanno il cambiamento.
3: È un errore,
0: è una cosa sbagliata. Ora a sposare,
3: ma stanno dicendo:
0: leggo sempre
3: attenzione, che se aumentano questi qua e sono sempre più poveri, questi tendono a far sposare prima le persone perché gli conviene economicamente. Non è una questione, è un dato di fatto.
0: Allora,
3: non è un
0: dato di fatto, ma sono sempre loro che lo fanno, nel senso, non è che.
3: Ma è un dato di fatto. E uno dice: guarda, sì, sono le persone, grazie al cazzo, ma è una cosa che le porta a farlo.
0: Allora, ora sposare le bambine è il meteo. Prendi un orrore e lo avvolgi in una causa facile e condivisa. E basta dire: è colpa del caldo. Non la consuetudine che considera la figlia un credito da riscuotere, né la norma religiosa che lega l'onore familiare alla verginità. Il caldo, la siccità, l'alluvione, la faglia antropologica e teologica si è così dissolta in una variabile atmosferica. Così è, questo è anche un buon modo per lavarsene le mani, no?
3: Sì,
0: è colpa del caldo.
3: Ma no, è sbagliato.
0: Il dato diffuso dall'UNICEF per la giornata delle bambine e delle ragazze, 11 ottobre, parla di più di 12 milioni di spose bambine ogni anno, una ragazza che diventa schiava sessuale ogni 3 secondi.
3: Ed è una cosa tremenda, però il discorso è come se io dicessi: guarda, ci sono tantissime persone che uccidono per rubarti le scarpe, uccidono perché non hanno i soldi per mangiare, e quindi uccidono le persone. Attenzione, che aumenta la povertà nella zona dove ci sono queste persone uccideranno di più.
0: Però così facendo, Emiliano, sembra che tu stia dicendo che la colpa
3: assolutamente no. Però il discorso è fattualmente, come direbbe il nostro amico Feltri, se aumenta la povertà, aumenta pure quella, è un dato di fatto. Quindi vediamo di non far aumentare la povertà.
2: Però è vero pure, allora sì, è vero, però è vero pure che non tutti i poveri
3: no,
2: arrivano
3: non tutti,
2: poi
3: grazie.
2: A rapinare.
3: Come non tutti. i poveri fanno sposare le bambine.
2: Appunto, cioè, quindi forse il senso di questo è un minimo di responsabilità dell'individuo, comunque va mantenuta.
0: No, un minimo, tanto. A parte che pure il cambiamento climatico è responsabilità dell'individuo.
2: Certo.
0: Però poi sì, perché se no poi passa il messaggio che la colpa è del cambiamento climatico, ci stanno esposti.
1: Non c'è un minimo comune denominatore che possiamo combattere. Eliminiamo i poveri, no?
2: Certo.
0: Come diceva Di Maio, no? Eliminiamo la povertà.
3: Vabbè, scusa, noi l'abbiamo già eliminata la povertà in Italia. Possiamo fare altrettanto in giro per il mondo.
4: Leggevo di una coppia che dorme in macchina in un parcheggio di un supermercato. Moglie e marito dormono in macchina, la bambina è a casa dagli zii perché loro non riescono a pagare più l'affitto.
3: Vabbè, questa cosa.
1: E con questo cosa vorresti dimostrare, caro Mario?
4: La povertà è finita in Italia.
3: Bisognerebbe avvisarli che Di Maio l'ha abolita la povertà, quindi questa cosa non va bene. Loro devono tornare
1: a casa. In macchina.
0: Allora, dunque, vediamo un po'. Diciamo che la cosa che invece che diceva che è molto interessante, no? Che diceva questo filosofo della scienza e fisico di Ian Klein, è molto interessante. Cioè, praticamente lui dice la differenza fra, adesso cercando di metterla su un piano non troppo complesso, tra coincidenza, correlazione e causalità. Cioè, coincidenza sono due cose che accadono insieme per caso. Cioè, immagina che nel 2025 in una regione del Kenya aumentino sia la siccità sia i matrimoni infantili. Potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza. Magari i matrimoni sono aumentati per un cambiamento delle tradizioni locali e non c'è rapporto con la società. Quindi sono due dati che però avvengono, come dire, aumentano nello stesso modo per pura coincidenza. Correlazione. I due fenomeni si muovono insieme. Cioè, immaginiamo quella stessa regione per 20 anni e scopriamo che negli anni con maggiore siccità aumentano i matrimoni infantili, negli anni con piogge regolari diminuiscono. Lo stesso andamento si ripete in numerose altre regioni. A questo punto abbiamo una correlazione statistica positiva, cioè quando aumenta un fenomeno tende ad aumentare anche l'altro. Ma attenzione, non abbiamo ancora dimostrato che sia proprio la siccità a provocare i matrimoni. Potrebbe esserci per esempio una terza variabile, la povertà, che rende alcune comunità più vulnerabili sia alla siccità,
3: che aumenta la povertà.
0: La causalità invece è che un fenomeno contribuisce a provocare l'altro. Per dimostrare un rapporto causale dobbiamo trovare prove che la siccità abbia effettivamente contribuito ad aumentare i matrimoni infantili. Cioè, per esempio, siccità prolungata, perdita di raccolte del reddito familiare, impossibilità di mantenere e mandare a scuola i figli, aumento il rischio di matrimoni infantili. Quindi nel nostro caso specifico le ricerche indicano che esistono meccanismi causali plausibili e documentati attraverso i cui disastri climatici possano aumentare i matrimoni infantili, ma la forza del rapporto cambia secondo i territori e le condizioni sociali. Non sarebbe corretto dire che il cambiamento climatico è la causa dei matrimoni infantili, che esistevano già, tra le altre cose, appunto quello che dice i matrimoni. Perché non si può puntare il dito, secondo me?
3: Vabbè, ma parlare di aumento
0: scorretto, perché i matrimoni, allora, perché i matrimoni infantili esistevano già prima.
3: Infatti,
0: quindi non è un fenomeno che è un fenomeno legato all'essere umano, che è una merda.
3: Ma parlare di
0: non
3: aumento
0: è legato a, ho capito, ma l'aumento conta poco. Quello che conta è che ci stanno i matrimoni infantili,
3: insomma, conta poco relativamente. Conta che so 10, in conta che so un milione, cioè,
0: quindi
3: nel
0: se
3: senso non...
0: no, ma non aumenta così. Nel senso, se in un paese aumentano contemporaneamente la siccità e i matrimoni infantili, abbiamo due fenomeni che coincidono nel tempo. Se scopriamo che ogni volta che aumenta la società la siccità tendono ad aumentare anche i matrimoni infantili, abbiamo una correlazione. Ma per parlare di causalità dobbiamo dimostrare che è proprio la siccità ad aver contribuito a provocare quei matrimoni, magari perché le famiglie appunto hanno perso i raccolti e non riescono a mantenere più i figli. Quindi
3: Questo lo dovranno dimostrare loro.
0: Lo dovranno dimostrare loro. Però il punto è che dirla come l'ha detta questo istituto, il Plan International in Francia, sembra voler, come dire, completamente assolvere l'uomo che
3: non la interpreto così. Non mi sembra una soluzione nei confronti di chi fa una certa cosa.
0: Scusa, certo, se tu dici se tu proprio a livello di analisi logica, se tu dici i disastri climatici stanno aumentando, il soggetto chi è? Sono i disastri climatici, quindi sono i disastri climatici che operano quel cambiamento.
3: Se effettivamente loro avessero fatto degli studi che avessero avessero provato effettivamente la causalità, nel senso un nesso di causalità reale e forte
0: che non c'è,
3: che non c'è,
0: ma pure che ci fosse, pure che ci fosse, un conto è dire i disastri climatici stanno aumentando, è un conto è dire l'uomo che è una merda che fa i matrimoni infantili, l'uomo che è una merda che crea il cambiamento climatico, ha, come dire, ha aumentato ancora di più quel suo essere merda.
3: A me sembra implicito,
0: ma non è implicito, perché tu fai la frase,
3: se parli del cambiamento climatico,
0: la imposti così, sembra che l'uomo non c'entra niente, che è il cambiamento climatico che ha fatto.
3: È implicito, perché se tu parli del cambiamento climatico è ovvio che è colpa nostra, cioè colpa degli uomini.
0: Vabbè, ragioniamo, vediamo un attimo. Brand new music right here. Brand new music.

0: Cioè, tu ti rendi conto che impostare un discorso, no, da parte di un organo internazionale di controllo dicendo attenzione perché le conseguenze di questa crisi climatica poi portano al matrimonio infantile, è un modo pericoloso di impostare la questione.
1: Nel senso, sarebbe bastato semplicemente premettere l'uomo fa una serie di danni dal cambiamento climatico ai matrimoni infantili.
2: Però, Emi, ti ripeto, a me non sembra che uno dicendo così stia... come dire, facendo passare il fatto che comunque sia necessario.
0: Sì, perché sembra, cioè che... impostato così la frase, e questo è il motivo per cui si sono incazzati tanti, impostando così la frase sembra che la crisi climatica costringa qualcuno a sposare una bambina. Allora, ribaltiamo la frase, è l'uomo che fa sposare le bambine. Dai ragazzi,
2: però, secondo me è semplicemente fattuale, cioè dice succede questo, cioè non è un...
1: È vero, c'hai ragione, cioè, ragione Emiliano, ma per quello che ci dicevamo ieri sulla necessità delle comunicazioni... No, nel senso lui dice,
0: vita, io non so.
1: No, lui sta dicendo dovremmo partire dall'assunto che l'uomo già incidendo sul cambiamento climatico è conseguenziale il fatto che fai quello e fai anche l'altro. Il problema è che ieri ci dicevamo nella comunicazione la capacità di essere chiari e senza ombra di dubbio, ecco, in questo caso è venuta un pochino meno, perché allora, presti a chi non sta molto attento,
0: sì,
1: o
0: ragazzi,
1: c'è uno spirito,
0: dai. Sembra, ma proprio come è impostata la frase, sembra che il cambiamento climatico è l'agente che crea i matrimoni
3: infatti come prima istanza
0: delle bambine.
3: A uno verrebbe dire ma che c'entra, ma cioè, tanto che significa
4: tanto che siamo chiesto tutti,
0: tanto
4: no?
0: È vera questa cosa che tu dici che c'entra, perché perché pensi che la gente sia il disastro climatico. Pensa, ci scrivono, il sistema patriarcale quant'è radicato da riconvertire ogni dramma causato dall'uomo. La crisi climatica che si correla con i matrimoni infantili, un dittatore come Putin che incarcera le dissidenti, come dicevamo prima, leggevamo prima, a rendere vittima sempre la donna.
2: Ragazzi, non è che Putin incarcera solo le dissidenti, Putin ammazza e incarcera quelli.
0: No, ma abbiamo letto un articolo prima, sì. Che non è sentito, molto interessante, in cui diceva che le donne, il numero di donne incarcerate aumenta sensibilmente, anche perché gli uomini sono mandati al fronte, le donne non sono
1: i carcerati uomini,
0: carcerati uomini, le donne non sono degne di essere mandati al fronte. C'è una campagna e Putin sta facendo con i manifesti in giro per le città che dice sì, un uomo arruolati nell'esercito, come dire, se no altrimenti sei una mammoletta. E poi c'è anche un altro fenomeno molto interessante sempre in questo articolo, che è lungo, che ti mando, è molto interessante perché dice sostanzialmente che tendenzialmente quando un uomo va in carcere le donne attorno a lui gli sono accanto, lo proteggono, lo seguono,
4: sostengono.
0: Quando una donna va in carcere viene abbandonata da tutti, per non parlare poi delle condizioni carcerarie nelle quali stanno le donne in Russia. Allora vediamo un attimo,
2: non penso che però anche gli uomini stiano in condizioni ottime in Russia in carcere,
0: cioè, no perché
4: però questo era un focus su questa
0: donne,
4: questione qua
0: focus. Vabbè. Allora, buongiorno ragazzi. Per quanto io penso che per quanto possa non essere bello né giusto, purtroppo è vero che il forte vince sul debole. Che sia questa forza fisica, ricchezza, potere sociale o contatti, alla fine le cose sono cambiate, ma l'essere umano continua a vivere in questo modo. Le regole valgono per chi può permettersi di farle applicare. Sono un po' disilluso, scrive Marco, a questo riguardo. L'educazione poi alla fine consiste nel preparare un bambino ad affrontare il mondo, e la violenza purtroppo ne fa parte. Questo ovviamente non vuol dire malmenarlo la prima occasione, ma nemmeno demonizzare uno schiaffo dato come estrema razio. No, invece io demonizzo. Poi
4: Il
0: che non vuol dire che non possa, che una volta non possa capitare. Capisco che può capitare, ma è sbagliato. Cioè, nel senso, lo demonizzo.
4: Esatto.
0: Cioè, demonizzo, nel senso che non è una cosa giusta.
1: Non solo lo può capitare, per carità, lo possiamo anche comprendere come reazione umana, ma la premessa è: non si deve fare.
0: Sì. Dunque, le conseguenze dei disastri ambientali stanno contribuendo ad aumentare. Già sarebbe stato diverso se fosse stato impostato così la questione.
5: Comunque, diretto, pensa che combo. Signor Pappagallo,
0: ma come la
5: Mosega?
0: Mamma mia, ragazzi, mamma mia,
4: buttile sotto, però.
0: quelli di Casalbertone, no? Però cercherei di sentire gli esperti di Tormarancia. Ci scrive qualcun altro. Dunque, allora vediamo un attimo. A parte che ci sono un sacco di messaggi.
6: Ciao, ragazzi, lavoro nel settore della distribuzione automatica caffè, tè, quindi su queste robe qua.
0: Oh. Okay.
6: Il tè del distributore è al 97% di zucchero. Anche se lo togliete,
0: mazza.
6: C'è una versione senza zucchero, ma non la compra nessuno.
4: cioè, imbecille.
6: Senza, non la propone nessuno.
4: Ma perché lo fate così?
1: E allora?
0: Basta. Niente, non c'è verso, perché non lo c'è fate verso. Così. Allora, un'ultima cosa la volevo dire, però dobbiamo proprio chiudere. Però la volevo dire, oggi volevo parlarne, ma non abbiamo fatto in tempo, del bel discorso che ha tenuto Giorgia Meloni ieri in Parlamento, applaudito anche da, devo dire, qualcuno dice deputati del PD che applaudono Giorgia Meloni. Non erano tutti i deputati del PD, ma un gruppo di deputati riformisti del PD che hanno applaudito un giustissimo discorso di Giorgia Meloni. Durissima la risposta di Meloni all'accordo Trump-Putin. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal Presidente degli Stati Uniti è una scelta che considero molto rischiosa. L'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca, mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Così ieri la Premier si è presentata alle Camere per l'informativa in vista del Consiglio UE di oggi, si è presa anche gli applausi di un gruppo di riformisti del PD. Zelensky ringrazia, il Cremlino no. La portavoce degli esteri, Maria Zakharova, tuona: non sono affari suoi.
1: E abbiamo scoperto che perderà le prossime elezioni.
0: Non si impicci. Quindi, possiamo dire che ha detto, ha fatto un discorso giusto per una volta?
3: Sì, sì.
0: Lo possiamo dire?
3: Sì, sì. O è... No, assolutamente no. Però... sicuramente Trump adesso la ripudia un'altra volta.
0: Vabbè,
3: perché hanno litigato, ragazzi. Poi hanno fatto pace, mo litigano un'altra volta.
0: Pazienza, ragazzi, però mi sembra francamente mi sembra un discorso anche di buon senso, cioè è chiaro che se tu vai a fare un accordo con Putin oggi lo legittimi e rendi ancora più difficile l'idea che lui possa sedersi a un tavolo e trattare, cosa che comunque ora era praticamente impossibile.
2: Dipende anche dal punto di vista, nel senso, tu o legittimi Putin o legittimi Trump, quindi cioè, se sono due persone non andrebbero legittimate mai, mai in nessun mai, modo, no? Quindi...
1: anche a casa per decidere cosa mangiare.
4: No.
0: Beh, in questo modo non ha legittimato nessuno dei due, di fatto.
1: Ora mi chiedo, comunità internazionale, se ne siamo accorti pure noi che solitamente facciamo del del pesce
4: lentini,
1: in barile, uno stile di vita, visto che ce ne siamo resi conto proprio tutti, che vogliamo fare?
0: Bene, chiudiamo qua la risposta domani. Naturalmente,
3: domani ti risponderei.
0: Domani risponderemo.
1: La comunità internazionale.
0: Grazie a tutti, grazie a Milano Rubbia.
1: Ciao,
0: settimana
1: ciao.
0: Prossima.
1: Ciao.
0: E noi torniamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show.
7: Avete ascoltato
8: The Rock Show?
7: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Broadcasting worldwide. Radio Rock. Rock Spot. C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati dopo un sonno davvero rigenerante grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
11: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
10: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate.

0: bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da €315 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a €4,49, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Rock News, edizione della mattina.
10: Apriamo oggi con i Metallica, perché stanno facendo discutere le dichiarazioni rilasciate dal cantante e chitarrista James Hetfield, che dal palco dello Sphere di Las Vegas, dove la band si esibirà per tutto il mese corrente, si è così scagliato contro coloro che prendono posizione su temi politici e sociali. Non siamo qui come altri artisti per influenzarvi con le loro stronzate, ha attaccato, forse in riferimento al rapper Macklemore, recentemente espressosi a favore della causa palestinese. La nostra agenda è amore, energia e musica pesante. Proseguiamo con i Leprous, ufficialmente al lavoro su un nuovo album, come reso noto sui social dallo stesso gruppo nei giorni scorsi attraverso una serie di scatti dai Ghost World Studios di Stoccolma, dove la formazione norvegese ha appena registrato le parti di batteria del proprio prossimo lavoro. Attiva dal 2001, la band ha dato alle stampe 2 anni fa quello che a oggi rimane il suo ultimo album, Melodies of Atonement. Infine in Motor Psycho, con l'annuncio di 4 concerti in programma nel nostro paese nella primavera del 2027, il 18, 20, 21 e 22 aprile rispettivamente a Torino, Milano e Roncade, nell'ambito dell'atteso Taking Trondelang to the People Tour 2027. Biglietti già acquistabili in prevendita su En Situ Live oppure direttamente in cassa la sera stessa dell'evento, previa disponibilità.
9: Le ricorrenze.
11: Oggi, 15 ottobre 1987,
12: esce Surfing with the Alien, secondo album in studio di Joe Satriani.
11: 1988,
12: i Bon Jovi raggiungono la vetta delle classifiche di vendita statunitensi con New Jersey, 4° lavoro in carriera di John Bon Jovi e compagni, uscito nel settembre precedente.
9: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
13: Gagarin. Accensione motori.
9: 3, 2, 1. Questo è Gagarin on Radio Rock.
14: Ricevuto. E buongiorno, bentrovati, questa Gagarin, siete in compagnia di Tatiana, Fabrizio, Marco, Muscarà, con voi naturalmente come ogni giorno fino alle ore 13, sempre aspettando Giuliano Leone.
15: Sono le 10:10, sta facendo qualcosa l'universo, no? Si sta preparando.
14: Fra l'altro, ecco, io speravo nel balletto nudo di Marco Muscarà questa mattina. Signori, perché era così affezionato alla partita
15: Tatiana
14: Roma Real Madrid. Io a un certo punto ho controllato e erano 3-1.

0: 1.
1: Era l'82esimo.
0: E quindi ho detto: Marco, domani
1: 8
0: niente,
1: minuti.
0: Ha portato sfiga, ve
1: domani
0: lo dico.
1: Mi ha iscritto Tatiana all'81esimo della partita tra Roma e Real Madrid. Domani verrai ignudo col ciccifrollo di fuori per festeggiare. Pensate, tanto è l'influsso e la mia scarsa volontà di venire così che in 8 minuti la Roma si è fatta fare 3
0: ma
1: gol.
0: Ma com'è possibile?
1: Ma perché il problema sono i calci d'angolo, abbiamo scoperto ieri. Cercheremo di risolvere.
0: Io comunque me ne accorgo solo perché sento le urla da fuori, capito?
1: E poi non le senti più, poi senti il silenzio
0: pneumatico.
1: Il
0: silenzio tombale. Radio Rock, back in time.

0: Natale potete votare sul sito radiorock.it. Caro Marco, ti ho trovato il modo per andare in discoteca ma a leggere un libro. Questa è la nuova tendenza che sta conquistando il mondo.
1: Sì.
0: Quindi tu immagina di varcare la soglia di un rinomato locale underground e trovarti tra luci soffuse, musica elettronica e una folla di persone. Però c'è una nota apparentemente stonata, ma secondo me neanche troppo, che nessuno starà ballando. È successo a Tokyo, dove un collettivo ha dato vita a questo rave, no, evento in cui la pista da ballo si è trasformata in uno spazio, un book rave, diciamo.
1: Sì.
0: In uno spazio di relax con dei tappeti, i partecipanti si sono accomodati sul pavimento, appoggiati alle pareti e si sono immersi nella lettura, un po' come era stato con Alessandro Baricco nella Tempesta Silenziosa, in cui tutta Italia, credo, si sia organizzata in questo rito collettivo in cui si leggeva
1: al tramonto
0: le notti bianche di Dostoevskij. E poi questo è molto interessante perché tu avevi anche a disposizione, oltre all'ingresso, due consumazioni, caro Marco.
1: Certo.
0: Quindi potevi presentarti col tuo
1: analcoliche
0: romanzo, acquistarne
1: però
0: uno in loco. No.
1: No.
0: Avere dei consigli di lettura. Comunque carino.
1: Non male come cosa. Invece io
0: abbiamo già parlato che è stata fatta in diversi, anche a Berlino se non sbaglio, ora è arrivata anche a Tokyo.
1: Invece per qualche motivo ti capita mai di avere la percezione che il tuo algoritmo di Instagram o TikTok, per chi ce l'ha, ti conosca molto bene e ti proponga cose che ti piacciono? Ecco, ogni tanto sfarfalla il mio algoritmo di Instagram.
0: Sì.
1: Deve aver capito che io sono diventato appassionato di una roba che ho scoperto esistere da poco, che sono le battaglie di aura.
0: Forse oddio, che vuol dire?
1: Non lo sai cosa fanno i giovani? Allora, in
0: l'aura
1: pratica,
0: già non ho ben capito.
1: Allora, i ragazzini, i ragazzi giovani, qualcuno di voi magari ha dei figli, eccetera, e ha assistito a queste cose, ce lo faccio sapere al 3899 106 600. In pratica sono queste roba che fanno gli adolescenti, in cui si mettono uno davanti all'altro e fanno finta di ricaricarsi l'energia muovendo molto forte le mani e di lanciarsi delle mosse uno contro l'altro che indeboliscono l'aura dell'altro. Ma sembrano...
0: Vabbè,
1: ma
0: l'aura è un campo energetico,
1: sì,
0: no?
1: Sì, no, però è tipo... presente Dragon Ball, fanno delle robe tipo... Ora lo sto dicendo molto
0: però,
1: male.
0: Diciamo che comunque, dai, è una cosa tatianista, perché loro combattono il campo energetico dell'altro, mi sembra
1: sì,
0: di capire.
1: Sì, però è una roba molto imbarazzante. Ora ti faccio vedere i video, è molto più imbarazzante di quanto non ti possa sembrare. Cioè... tatianismo sì, ma tatianismo male. Però è una roba con cui stanno in fissa. Cioè esistono proprio dei contest, delle challenge, della roba.
0: Voglio vedere.
1: Ora te lo faccio vedere qualche
0: allora
1: video.
0: Oggi mi sono svegliata con una voglia, quella di nuotando nell'aria. No, noi pensavamo a nuotare nell'aria, non a combattere l'aura.
1: Esattamente.
0: Tra l'altro Cristiano Godano è in arrivo con un nuovo album solista che si chiamerà Un filo d'erba nel muro. Se non è Cristiano Godano il re dei tatianisti, allora chi è?

0: Kunz nuotando nell'aria. Fra l'altro dicevamo, Cristiano Godano è in arrivo con un nuovo album solista che pubblicherà il 13 novembre, album prodotto da Rob Ellis, con cui aveva già collaborato per Senza Peso dei Marlene Kunz.
1: Allora
0: polistrumentista e produttore britannico noto per il lungo sodalizio con la mia amata PJ Harvey.
1: Si può dire, scrivono, che Godano in questi brani soft è il Billie Eilish italiano in qualche modo.
0: Ah, mi hai fatto venire voglia di Billie Eilish, ecco, oggi ho anche il profumo di Billie Eilish.
1: Sì, tra l'altro non sei l'unica a mettere il profumo di Billie Eilish all'interno degli studi di Radio Rock, abbiamo scoperto che c'è qualcun altro.
0: No, abbiamo scoperto che qualcun altro lo porta, ma non porta il profumo di Billie Eilish, ma un profumo che è molto molto simile.
1: Quindi qualcuno lo ha copiato.
0: Qualcuno lo ha copiato a Billie Eilish.
1: O lei forse.

0: meglio della musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin.
8: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.
10: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €3.802, 33 rate mensili da €99, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.450.
11: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica.
12: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai!
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba!
14: Tranquilli, intendeva l'offerta!
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli €5,50 al mese di quota fissa. In più, accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
18: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
20: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: State ascoltando
22: Gagarin,
21: una trasmissione spaziale on Radio
23: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con Eagles e poi la novità Candice Madness di Europe.

0: si tratta di Europe nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare questa novità, se vi piace, ovviamente sul sito radiorock.it, già da due settimane nella nostra alta rotazione. Vi ricordiamo che oggi anche non saremo soli, anche oggi sfrutteremo questa non monogamia etica e che avremo con noi degli ospiti alle 12:40 e si chiamano
1: Nice Noise. Sai che ieri ho preso un cazziatore dalla mia compagna,
0: sì,
1: perché ha visto le storie e mi ha detto: scusa, ma c'era Willy Peyote in studio e tu gli hai parlato di lombosciatalgia,
0: oh, meno male,
1: ernia tra L5S1, però anche lui, devo dire, era molto aperto all'argomento, cioè abbiamo trovato proprio un argomento di contatto in questo e quindi alla fine
0: non hai trovato nessun argomento di contatto, l'hai portato,
1: sì, poverino, l'ho portato,
0: era
1: mio.
0: Imbarazzato,
1: l'ho portato,
0: cosa
1: sul
0: doveva
1: mio.
0: Fare?
1: Abbiamo parlato di Torino, lui parlava del Torino, io parlavo di questo.
0: Comunque, a proposito di non monogamia, voglio solo consigliare un libro che sto leggendo, non so se tu hai visto The Invite, il film. Vabbè, è un film abbastanza controverso che ha lasciato tante domande aperte in chi l'ha visto, e dietro abbiamo scoperto che c'è questo libro di una psicoterapeuta che è una discussione onesta, illuminata e anche provocatoria sulle relazioni, che si chiama Intelligenza Erotica, perché mancava intelligenza emotiva, adesso intelligenza erotica.
1: Quanti tipi di intelligenza
0: abbiamo? Ve lo consiglio veramente, perché come ho sempre pensato, dobbiamo capire che nelle relazioni va introdotto il rischio nella sicurezza, il mistero nella familiarità e la novità nell'abitudine. E adesso chi mi viene a dire il contrario è...
1: No, è una roba molto tatianista questa. A proposito di tatianismo, qualcuno scriveva al 3899-106-600: Tatiana, ma il tatianismo aiuta a smettere di fumare? Caro amico, no, il tatianismo ti fa iniziare a fumare.
0: Sì, perché ti fa venire tanti dubbi. E chi dubita?
1: Cioè, Tatiana rimane sveglia la notte a farsi domande, francamente, vogliamo dirlo, insomma,
0: tipo se abbiamo mai lavato le chiavi di casa.
1: Esattamente, diciamo, perché sono
0: sporchi. Poi tutta la notte a pensare a questo.
1: Esatto, e poi a quel punto ti viene voglia di fumare, cioè è inevitabile come cosa.
0: Comunque stavo pensando ieri che ho visto ho letto una frase che dice che il contrario di ignoranza non è cultura, ma è curiosità.
1: Il contrario di ignoranza non è cultura, ma non sono sicuro che sia quello.
0: Invece
1: però,
0: è vero,
1: invece
0: è bello, è bello. Vabbè, Tic, mi volevi dire?
1: No, ti volevo dire questo, ti volevo parlare del nuovo codice della strada, ma te ne parlo tra poco.
0: Che noia.

0: bene, Marco, dai, parlaci di questo codice della strada. Beh, argomento perché... frizzante.
1: Vabbè, no, però parliamo delle novità, perché poi alla fine ci toccano tutti le multe, no? Ti arrivano mai delle multe
0: novità
1: a casa?
0: Novità musicali, sì.
1: Ti arrivano mai delle multe a casa?
0: Ecco, no, fortunatamente non ne prendo molte.
1: Non ne prendi molte? Brava, brava, Tatiana.
0: Adesso dobbiamo toccare ferro, come funziona?
1: Ma no,
0: toccherò il microfono, no?
1: Sei una guidatrice giudiziosa. Ebbene, il governo ha dato il via libera al nuovo codice della strada, che avrà però un iter legislativo molto complicato. L'ok potrebbe arrivare a marzo 2027, quindi l'entrata in vigore a gennaio del 2028.
0: Allora, la cosa stai parlando di una cosa che accade tra un anno.
1: Però è stata decisa adesso, cioè nel senso che ormai è decisa, poi accadrà.
0: Sto
1: certo
0: parlando
1: punto.
0: Intelligenza erotica, te mi stai parlando del codice della strada,
1: delle multe,
0: ma tu
1: della
0: non
1: velocità.
0: Hai speranza,
1: no, che la cosa che cambia, soprattutto la più grande innovazione, se vogliamo chiamarla sì. così, di questo codice della strada, è quello che prendi una multa per eccesso di velocità, prenderai una multa in base a quanto superi la velocità consentita. Cioè, se tu in strada, in città, in cui il limite è a 50 km all'ora, con 5 km di tolleranza vai a 56, non paghi più la multa di prima, ma paghi 5 euro di multa.
0: Ho capito.
1: Che poi se paghi entro 5 giorni paghi 3 euro e mezzo. Però se fai molto, se vai molto più veloce oltre il limite paghi molto di più. Quindi ogni chilometro oltre il limite paghi 5 euro. Questa è la novità principale. Se ti interessa, si potrà superare in autostrada anche a destra e le moto, gli scooter potranno usare la corsia d'emergenza durante le code, sempre dando la precedenza ai soccorsi, cosa che fanno già adesso le moto che si allargano, no? Quando c'è traffico sulla corsia d'emergenza, sul raccordo o sulle autostrade, potranno farlo però liberamente. Si potrà girare senza patente, tranquillamente. Tu c'hai la patente, puoi girare senza, tanto ti riconoscono.
0: Tanto c'è l'app, no? Adesso.
1: Sì, ma anche senza app, insomma, ormai gli agenti possono verificare tramite banche dati che tu sei.
0: Ma sai quante volte sono tornata a casa che magari avevo preso una borsetta più piccola e non avevo messo la patente?
1: Vabbè, quanto
0: adesso...
1: ti occupa, scusa, la patente nella borsetta piccola?
0: Vabbè, ma magari non prendi proprio il portafoglio, metti,
1: e come paghi
0: quelle
1: le cose?
0: Piccole... Come paghi? Col telefono.
1: Ah, perché voi siete moderni e pagate col telefono.
0: Tu no.
1: Io no, raramente. Mi piace comunque appoggiare la carta come
0: comunque
1: cosa.
0: L'altro giorno mi è successa una cosa incredibile. Io la voglio raccontare perché purtroppo siamo costretti a confrontarci con gli esseri umani anche per strada.
1: Sì,
0: allora, zona di Roma dove non si trova parcheggio.
1: Una delle tante.
0: Quindi te sei già stressato che stai là girando cercando parcheggio.
1: Sì.
0: Vedo questa ragazza che stava togliendo delle cose dalla macchina con la madre. Mi fermo, mi accosto e chiedo: ma sta uscendo o è entrata? Lei dice: no, no, siamo arrivati adesso. E noto che accanto a lei c'è un posto, solo che lei dovrebbe spostarsi di qualche centimetro più verso
1: avanti.
0: Destra. Perché? Perché la macchina verso di sinistra aveva scavallato un po' la striscia che sta per strada, no?
1: Ok, quindi lei era parcheggiata bene, ma...
0: E io le dico: senti, per favore, ti puoi spostare un pochino così c'entro anche io qua dentro, qua? E lei fa: ma io mi sono messa nelle strisce perfettamente come sono disegnate. Io sì, l'ho capito, però siccome quell'altro si è messo leggermente fuori, se tu leggermente ti sposti verso destra,
1: sempre dentro
0: anche
1: le strisce
0: io.
1: Disegnate, non vorremmo farti uscire dalla striscia disegnata, ma attaccata alla striscia
0: esatto.
1: a destra.
0: E lei: no, no, ma io mi sono messa bene, non è colpa mia. Sì, l'ho capito. Ho detto: vabbè, ciao, me ne vado.
1: Lo so.
0: Ho detto: ma chi sei? Marco Muscarà?
1: No, no, io parcheggio molto bene, parcheggio. Sono molto
0: cioè,
1: ligio.
0: Ma ti rendi conto però che chiusura mentale? Ti sto chiedendo di farmi un favore?
1: Sì.
0: Però lei non si voleva togliere dalle strisce per strada.
1: Un po' la capisco.
0: Lo so che la capisci.
1: Avrebbe avuto la cosa tutto il giorno,
0: ma
1: di stare storta.
0: Ma
1: che ansia.
0: Arrivano con un nuovo singolo i Cleo Patrick. Si chiama What?

0: canadesi di Toronto che sono tornati con questa WAP.
1: Bene, bene, bene, Tati. Tra poco parleremo anche di altro, chiaramente. Oh, il tuo amico generale Vannacci sta perdendo un po' di consensi, hai visto? Sta abbassando un po'.
0: La... Ma che è, una barzelletta?
1: No, non lo so, non lo so. Però, insomma, so che tu sei molto... molto amica col grande generale, insomma,
0: no?
1: Che gli stai un po' tirando la volata per le prossime elezioni, diciamoci la, la verità, soprattutto in, in questi ultimi giorni. No, però sta calando, insomma, Futuro Nazionale sta crescendo di nuovo, Forza Italia. Oggi ti do...
0: Comunque c'è qualcuno all'ascolto che dice che concorda con la ragazza e con Marco, ragazzi.
1: Vedi, vedi?
0: Le, per le norme i grigi non possono esistere.
1: Oh.
0: Ma non credo che mai nessuno ha preso una multa perché non stava esattamente nella striscia disegnata per terra in un parcheggio. Cosa dite?
1: A me sai che me l'hanno fatto una volta perché ero parcheggiato bene.
0: Ma un po' di
1: bene,
0: solidarietà con gli altri.
1: Ero parcheggiato bene, ma al con- cioè dal lato sbagliato, perché mi ero allargato dal- cioè ero contromano, ma in realtà era a doppio senso la strada, però dal lato sbagliato.
0: Vabbè.

0: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock.
1: Turn it up loud.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
11: Katia, Plin Plin.
12: Ah sì, scusa, Plin Plin.
10: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
12: Plin Plin.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
16: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
0: State ascoltando
17: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
2: on Radio Rock.
18: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Van Halen e poi Kings of Leon con la novità.

0: Jan, potete votare questa novità se vi piace, ovviamente, sul sito radiorock.it. Band che è attiva dal 1999, sono diversi anni. Il nuovo album in uscita il 6 di novembre.
1: L'hai detto con stupore, da quanto sono attivi, perché uno poi si rende
0: sono
1: conto.
0: Sono tanto cinematografici. A me le band cinematografiche mi piacciono tantissimo. Tu ti ascolti una canzone dei Kings of Leon e ripensi, che ne so, al rapporto con qualcuno, guardi fuori dal finestrino, no? Ti sembra un po' un film, no?
1: Beh, sì, ci può stare come. È proprio una, sì, effettivamente, è proprio da colonna sonora, non c'è niente da fare, potete in maniera un po' più. Un po' meno poetica rispetto a come lo hai detto te, Tatiana, però il senso un po'.
0: Ma la poesia va vista in ogni cosa, anche quando prendi il caffè alla macchinetta qui a Radio Rock, caro Marco.
1: Ma figurati, io ci vedo tanta poesia in quello.
0: Abbiamo detto tante volte.
1: Lo so, oggi solo un caffè perché ho un po' di gastrite. Senti, Tati,
0: peccato
1: che non ci sia il mio amico Willy Peyote con cui parlare anche di gastrite, quello quest'oggi, però vabbè. Ne abbiamo parlato
0: bisogna
1: ieri.
0: Parlarne, ti porti un Gaviscon.
1: Hai ragione, non ce l'ho il Gaviscon oggi. Comunque, ti volevo, voglio fare anche. Oggi sto facendo molto radio di servizio. No? Abbiamo raccontato del cambiamento del codice della strada.
0: Non mi dire, però, che ti è venuta la gastrite per colpa della partita di ieri sera.
1: Beh, non ha aiutato comunque la partita di ieri, diciamo.
0: No, vabbè,
1: come cosa,
0: io non
1: no?
0: ce la faccio.
1: Vabbè, perché? Voi. Dai, c'è una gioia che stava arrivando. Tra l'altro partita giocata molto bene dalla Roma, a parte quei minuti insomma finali un po' così.
0: Sì, dite sempre così voi romanisti. No, c'è una partita molto romanista, vogliamo dirlo.
1: All'83esimo
0: stai
1: dicendo.
0: È stata una partita molto romanista.
1: Molto, in tutto, guarda. In tutto. Tra l'altro anche per il fatto che comunque te chiaramente non sei avvezza a queste cose, ma il giocatore.
0: Io neanche l'ho vista e so che è stata una partita molto romanista.
1: Il calciatore che ha segnato al 90esimo il 4-3 per il Real Madrid è l'unico ex giocatore della Roma che era in campo, che tra l'altro insomma si è anche un po' scusato per quanto ha fatto. Quindi figurati come cosa. No, però volevo fare radio di servizio perché a breve sarà possibile fare un'altra cosa con WhatsApp, e cioè programmare l'invio dei messaggi. Quindi tu puoi mandare dei WhatsApp programmando l'orario in cui parto.
0: Wow.
1: Domani voglio che alle 10 parta questo WhatsApp per questa persona.
0: Da quando? Come si può fare?
1: Ma si può già fare, no?
0: No, è che ti sto chiedendo.
1: Sei davvero stupita, pensavo
0: ma
1: fosse
0: certo.
1: Ironico.
0: No.
1: A brevissimo, adesso è attivo soltanto per alcuni utenti come cosa beta, la stanno testando, ma
0: che poi non capitiamo mai tra gli utenti beta, perché
1: no,
0: non si sa.
1: Non lo so, forse devi candidarti, però tra poche settimane sarà possibile farlo.
0: Wow.
1: L'unico vincolo sono i gruppi. Cioè i broadcast li puoi programmare, i gruppi no. Nel senso che
0: così,
1: una certa di gruppo non puoi
0: così
1: scrivere.
0: Però tutti quelli che stanno lì a mandarti messaggi di notte, di mattina presto,
1: ti programmano la mattina.
0: Tu te li programmi
1: alle 9
0: quando gli devi mandare, orari consoni.
1: Ma sai, certe volte per esempio c'è anche
0: entro l'orario di lavoro, se sono cose di lavoro per esempio.
1: Non so se tu la vivi così, però quando vai la sera a letto che ti ricordi che dovevi scrivere qualcosa a qualcuno, anche per una forma di egoismo, dici io lo scrivo adesso il messaggio perché poi vado a letto con l'ansia che poi non mi ricordo domani di scriverlo, c'era io lo scrivo magari alle 11.
0: Sì.
1: Invece lo programmi il
0: facciamo
1: giorno dopo.
0: Una cosa, appena metteranno disponibile questa nuova opzione, noi chiederemo ai nostri ascoltatori di programmare un messaggio per il giorno dopo, la sera prima, così
1: bello,
0: a caso.
1: Alle 11.
0: Vediamo 11. Se ha senso.
1: Facciamo programmare un sacco di messaggi alle 11:11.
0: Sì, vediamo se hanno senso. Sì. Perché sai che queste cose poi è come quando apri il libro delle risposte, no? Sai, quando ti fai le domande, poi apri un libro.
1: Che è quello delle risposte.
0: Bibliomanzia si chiama. Ogni tanto l'abbiamo fatto. Apri il libro un libro a caso, un libro di testo, un grande classico per dire, scegli una frase e spesso il nonsense dà un senso.
1: Lo sai che dovremmo fare una volta? La bibliomanzia con le canzoni. Cioè dovremmo far fare delle domande agli ascoltatori e rispondergli con una canzone rock a caso, che però contiene evidentemente
0: la possiamo fare oggi, dai.
1: Facciamolo
0: questo.
1: Oggi, mi piace come
0: lo
1: idea.
0: Lo facciamo oggi, tra pochissimo cominciamo. Intanto sta per uscire un nuovo libro che parla dei Rolling Stones. A proposito di band che sono attive da un bel po', 7 decenni, 6 continenti, 2000 concerti sono quelli che hanno fatto, numeri pazzeschi per la più grande live band di tutti i tempi. E c'è questo libro che uscirà, anzi che è uscito ieri, quindi è uscito in questi giorni, in tour The Rolling Stones, che è il racconto definitivo e autorizzato di una carriera senza fine a firma del giornalista musicale Paul Sexton. E so che sono nell'alta rotazione perché non si fermano mai,
1: no.
0: E quindi si intrufolano anche nell'alta rotazione, ma a me piace questa tantissimo, questa Living in a Ghost Town.

0: quello che dovete fare è inviare al 3899 106 e 600 una domanda.
1: Sì.
0: Domanda a caso.
1: La
0: sul
1: musica,
0: quello che volete, il vostro futuro, non so.
1: La musica risponderà
0: e noi,
1: per voi.
0: Faremo programmare la nostra regia un brano a caso.
1: Facciamo così.
0: E quindi la regia risponderà con la musica per voi.
1: Tra poco,
0: noi cercheremo di dare un significato a questa risposta.
1: Tra poco inizio io con la prima domanda, già ce l'ho, così diamo un po' un aiuto agli ascoltatori.
0: Ok.

0: Gallagher, vi parliamo e vi regaliamo ancora dei biglietti per questa domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Mi raccomando, non mancate.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Radio Rock, domenica 18 ottobre, presenta le Gen in concerto al Wishlist Club. Arriva il quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava con You Numb, il primo album, e ora arriva nella capitale in questa data imperdibile, in un tour tutto europeo, in apertura Urtica e Dilemma. Biglietti ancora in prevendita per pochissimi giorni su Dice, ma Radio Rock regala un ingresso al più veloce che invia subito un messaggio WhatsApp al 3899-106-600 con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Gen. Chiaramente solo il più veloce vincerà, o la più veloce sarà ricontattato o ricontattata dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre arrivano le Gen in concerto a Roma al Wishlist Club, via De Volsci 126B, chiaramente un evento Radio Rock.

0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a quattro motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Con Bellion GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bellion GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte di Burtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte di Burtino 160.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
6: Autoimport, a Roma dal 1950.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99€.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
15: Stai ascoltando
16: Gagarin.
17: Una trasmissione spaziale
18: on Radio Rock.
19: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Incubus e la nuova Helen Keller dei Placebo.
20: Radio Rock, back in time.

0: conto che stanno facendo un tour con i vecchi album? Ma perché non ci andiamo?
1: Perché no? Ci vogliamo andare? Io l'ho già visto.
0: Ho controllato, ma sono tutti eventi durante la settimana.
1: No, allora non si può, Tatiana. Ecco. Non si può. Vedi? È andata così. Mannaggia.
0: Mi stai rovinando anche la menopausa, che dovrebbe essere il momento in cui rifioriamo.
1: Chi l'ha detta questa cosa?
0: Perché è brutto il termine menopausa. Cioè, anche in giapponese, sì. Cioè, menopausa non si dice menopausa, si dice rifiorire, in bloom, come vogliamo dire?
1: Rifiorire.
0: Ma che è?
1: Non si dice menopausa perché è un'altra lingua, nessun'altra lingua si chiama menopausa, penso. Ma non stiamo parlando di questo, Tatiana, oggi.
0: Sì, ma è comunque la parola, no? L'etimologia.
1: Che non ti piace.
0: Menopausa.
1: La pausa. Lo so. Purtroppo è così, ne abbiamo già parlato, abbiamo anche parlato dell'andropausa e ci siamo accapigliati con gli ascoltatori.
0: Che bello.
1: Cosa significhi? Ancora ci arrivano messaggi di gente che dice: io sono in andropausa, ma quando c'è bisogno,
0: ci sono. Il mio martello è sempre pronto.
1: Esattamente.
0: Vabbè,
1: allora,
0: stiamo giocando ad un gioco che si chiama Rockmanzia.
1: Cioè, la musica rock vi
0: spiegate
1: dice
0: ai bambini
1: quello che succederà a breve. Risponde alle vostre domande.
0: Esatto.
1: Una canzone scelta in maniera completamente randomica, ma
0: sì,
1: io ritengo
0: la
1: randomica.
0: La nostra regia.
1: Tatiana pensa che dietro ci sia un messaggio dell'universo per voi che vi vuole rispondere. Per esempio,
0: allora,
1: ho fatto una domanda fuori onda.
0: La prima domanda la fa Marco Muscarà. Voi continuate a mandare le vostre al 3899 106 600. Le manderemo in onda, ovviamente, le canzoni in ordine di fila. Oggi si fa la fila.
1: Sì, la fila, la coda. Anzi,
0: chi prima arriva...
1: Il numeretto, quello là, saltacoda.
0: Allora, Marco fa una domanda. Qual è la domanda?
1: La domanda è: dovrei uscire più spesso la sera?
0: Vediamo cosa pesca la nostra regia.
1: Vai.
0: Ha pescato In Moment degli Stereophonics.
1: Vabbè, brano che comunque...
0: Sì, brano che parla infatti di speranza, di resilienza.
1: Di essere bloccati.
0: Di rinascita nei momenti di smarrimento. Quindi lo vogliamo ammettere che questo tuo blocco è uno smarrimento.
1: Smarrimento.
0: Non ti sta portando da nessuna parte. Tu sei senza via d'uscita.
1: Io non voglio
0: sei
1: andare.
0: Sei perso. Il tuo raggio di speranza è uscire da quella casa.
1: Ma io non voglio andare da nessuna parte, questo è il fatto.
0: Ti sta aiutando.

0: forza, e questa canzone ha dato finalmente a Marco la forza interiore, la consapevolezza.
1: No.
0: Che il tempo potrà portare un cambiamento positivo. Dice:
1: molto
0: il vuoto
1: tempo
0: se ne andrà in un attimo appena uscirai da quella casa. Perché tu sei praticamente anche il video.
1: Sì.
0: Nel video c'era un uomo sepolto nella sabbia che riusciva a liberarsi solo dopo aver compreso il valore della propria vita. Pensa quanto ha risposto alla tua domanda.
1: Vedi l'universo.
0: Cioè, tu sei sepolto in casa. Adesso uscirai e ritroverai questa speranza, supererai il buio della solitudine. Va bene, c'era un nostro amico che ci ha fatto un'altra domanda e ha risposto la nostra regia. La domanda era:
1: oh, musica,
0: riuscirò a migliorare la mia situazione lavorativa? E la nostra regia ha risposto così:
1: con Revolution dei Cult, canzone che proprio parla,
0: mi sembra una bella risposta,
1: del cambiamento sociale, personale, alla ricerca di un nuovo senso di vita, l'idea di rivoluzione non solo come cambiamento politico ma proprio come cambiamento personale. E quindi, caro amico, riuscirò a cambiare la mia situazione lavorativa? Voglia, ci sarà una rivoluzione.
0: Hai capito come ci prende la regia?
1: Capito?
0: Ma questo gioco è meraviglioso, ragazzi. 3899 106 600, risponde, cioè dateci delle vostre domande, risponderemo per voi, andiamo in ordine proprio di arrivo dei messaggi,

0: Ocean, abbiamo una nuova domanda. 3899 106 600, vai.
1: Riuscirò mai, sì, a convincere mia moglie a andare via da Milano a vivere in campagna?
2: Perché
1: è super cittadina.
0: Allora,
2: aspetta, si sentiva un po' male.
0: La regia ha dato questa canzone dei Red Chili Peppers.
2: Sì. Allora, la domanda era però: riuscirò ad andare, sì, via dalla città per andare a vivere in un contesto diverso, no? Quello di campagna, mettiamola così. E
0: tra l'altro questa è una cover di un brano degli Ohio Players.
2: Sì, esattamente, esattamente. Canzone originale del 1975. E
0: Love Roller Coaster, che fra l'altro è, diciamo, una metafora delle montagne russe, quindi sì, alti e bassi.
2: Eh sì, una
0: brividi, vertigini, momenti di euforia e discese a testa in,
2: sì,
0: giù. Quindi che ne so,
2: le salite entusiasmanti e poi però scendi, no, di botto che ti manca,
0: cioè,
2: l'aria.
0: Cioè, diamo retta all'eccitazione sentimentale o alla fisica? Questa è la
2: diamo retta alla fisica, chiaramente.
0: Quindi?
2: Quindi
0: discesa.
2: Niente. Quindi è non lo so, quindi
0: niente,
2: secondo
0: non
2: me
0: ce la farai.
2: Sarà
0: non
2: complicato.
0: Verrai in campagna nemmeno quest'anno. Mi dispiace.

0: Vuoi il meglio?
1: Well, sure.
0: Avrai il meglio.
1: There's just one place to go.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport. Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
3: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
2: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
3: Ah, vabbè, e quindi?
2: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
3: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
2: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura.

0: prenotare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
1: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono a 6,99 euro e ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Chiaro. State ascoltando
9: Gagarin,
8: una trasmissione spaziale
10: on Radio Rock.
11: E tra poco non saremo soli, anche oggi puntata poliamorosa, perché saremo in compagnia di A Nice Noise. Nel frattempo stiamo giocando a Rockmanzia. Fate le vostre domande al 3899 106 600, vi rispondono le canzoni che vi lancia la nostra regia automatica. Intanto arriva Lou Reed per le novità, Slash con Miles Kennedy.
10: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Give me

0: votare questa, ovviamente, novità, radiorock.it. Stiamo giocando a Rockmanzia. Allora, c'era questo ragazzo che aveva chiesto di poter convincere, diciamo, cioè aveva chiesto se la moglie sarebbe convinta ad andare a vivere in campagna con lui. E gli abbiamo ovviamente proposto una canzone da parte della nostra regia, e Love Roller Coaster, e lui risponde così:
1: no,
2: no.
1: Azzeccatissima, no.
0: Azzeccatissima,
1: è
0: vedi?
1: Come un ottovolante.
2: È un ottovolante,
0: te l'ho detto.
1: Con l'umore su e giù, vedi? Prima sì, poi no, poi sì. Perfetto,
0: c'avete perfetto. Preso. Ma comunque c'è qualcun altro che ti vuole rispondere, che ti vuole aiutare.
3: Se devi convincerla,
2: sì,
3: prendila e portala via,
0: ecco.
3: Perché in città io personalmente ci muoio. Abito in provincia, in un paese piccolo di 3.000 abitanti.
2: Sì.
3: E abbiamo un po' di bosco, un pochettino di lago, quindi si sta bene.
0: Vedi?
3: Vieni in provincia di Varese, vedrai che poi cambia idea.
2: Nel
3: noi sai come li chiamiamo i milanesi? I paciaria, i mangiari, perché
2: capito,
3: proprio adorano tanto le nostre zone.
0: Sì, allora, vero. C'è qualcuno invece
2: posso
0: che
2: dire?
0: Ci...
2: Zona di Varese è veramente molto bella.
0: Sì.
2: No? Per, cioè, mi capita un paio di volte di andare...
0: Vuoi essere ospitato nel
2: no, Varese? No, no, no, no, no. Devo dire molto bella, molto bella, molto bella, molto vivibile.
0: C'è qualcuno che ci dice che ha chiesto all'intelligenza artificiale perché Radio Rock trasmette spesso i baustelle. E ci ha mandato la risposta. Ha detto risponde proprio a tutto, anche alle domande che in questo mondo non hanno risposta. Ha detto che Radio Rock trasmette spesso i baustelle perché la band rappresenta un importante fenomeno della scena musicale italiana, con un repertorio variegato che unisce rock, pop, influenze classiche. Inoltre i baustelle hanno un forte seguito di fan, rendendoli una scelta popolare per la programmazione radiofonica di Radio Rock.
2: E hanno dedicato una canzone alla più grande icona rock del mondo, cioè la Mandalina, che è comunque, no? Non ci
0: poi
2: sta male.
0: Saluto Giacomo che perché devi sottolineare che stai scherzando
2: perché
0: per una volta?
2: No,
0: che...
2: no, perché poi mi arrivano i messaggi: oh, come Gona Rock, Amanda Lear, Tomorrow, Tomorrow.
0: Saluto Giacomo che mi manda la foto di un muro dove esce una piccola un piccolo germoglio
2: io
0: di erba,
2: volte...
0: e dice è abbastanza tatianista questa foto.
2: Io tutte le volte che vedo questa roba qua, no, dei germogli che nascono tra le crepe del marciapiede, dico: ma è possibile che queste piante riescano a fare? E a me una pianta di basilico che l'annaffio, la tengo lì, cioè mi muore in 3 giorni. Com'è possibile? E queste invece che riescono nelle crepe?
0: La natura più forte di noi.
2: Ce l'hanno con me, ce l'hanno le piante, evidentemente. Va bene, domande però che
0: domande
2: ci servono.
0: La domanda arrivata al 3899 106 e 600 è questa: riuscirò a cambiare la mia situazione amorosa?
2: Allora, andiamo
0: ci
2: con la...
0: chiedeva il nostro amico Fabio.
2: Andiamo con la Rockmanzia.
0: La Rockmanzia ha deciso China Girl di David Bowie.
2: Che poi, se ci pensi, David Bowie, Amanda Lear, c'è anche un fil rouge che ci unisce, canzone
0: però...
2: che parla di dipendenza.
0: No, di amore travagliato.
2: Eh beh sì, di amore travagliato.
0: Però è anche una critica un po' all'imperialismo, allo sfruttamento, agli stereotipi razziali dell'Occidente verso l'Oriente. Chissà se questa situazione amorosa ha a che fare con l'Oriente.
2: Però c'è anche il tema della droga dentro, insomma era il periodo in cui David Bowie stava faticosamente disintossicandosi dalla droga.
0: Sì, però
2: quindi,
0: devi un po' interpretare. Se uno ti chiede
2: China
0: riuscirò
2: Girl
0: a cambiare la mia situazione amorosa, dai una risposta.
2: Però è quello, China Girl viene interpretata spesso come personificazione della dipendenza, e quindi attento,
0: quindi...
2: ti devi, cioè riuscirò in qualche modo a cambiare la mia vita amorosa, attento perché quest'amore sta diventando magari una forma di dipendenza, quasi tossicodipendenza, e quindi no, fai attenzione. Non so se ci riuscirai, però
0: alla dipendenza emotiva.
2: Sì, che è comunque sempre una cosa sbagliata, diciamolo.
0: Veramente?
2: Beh, dai, la dipendenza emotiva sì. No.
0: Beh, cioè, è la stai dicendo una cosa potente, eh?
2: Che cosa potente? È una cosa abbastanza no?
0: Assodata. Ma ci sono tante persone che hanno dipendenza affettiva.
2: Risolvete, andate dallo psicologo, ne parlate dopo 4-5 anni di terapia.
0: Sai perché? Perché l'uomo comunque cerca in parte la sicurezza, la stabilità, e non riesce a coniugarla invece con il friccicore, la cosa, no? L'imprevisto, il mistero. Sempre tema del libro Intelligenza Erotica di cui parlavamo prima. Però va a capire se servirà questo libro al nostro Marco Muscaramo, te lo mando.
2: Ma mandamelo.
0: Te lo mando.

0: allora la prossima domanda che ci fanno è: a novembre ci leviamo finalmente dalle scatole Donald? Ci dice Trump. Pablito.
1: In realtà non è che ce lo leviamo, nel senso, dovessi anche perdere le midterm, comunque continuerà per altri 2 anni, ma con poteri teoricamente, poi, perché democraticamente dovrebbe essere così, molto limitati.
0: Allora, qua è complicata, sì, perché è complicata, insomma. Perché è uscita una canzone di Biffy Clyro che si chiama Wolves of Winter,
1: sì,
0: cioè
1: quindi lupi d'inverno.
0: I lupi d'inverno. Sì. E però, vabbè, Marco ti dirà la
1: cosa vuol dire
0: significato
1: la canzone?
0: Della canzone proprio di Biffy Clyro. Io però ti darò una diversa sfumatura, perché a me piace sempre essere sopra le righe.
1: È una canzone sulla sopravvivenza e la rinascita, quindi se tu chiedi ci libereremo di Donald Trump, sopravvivenza e rinascita, non so quanto sia realistica. La figura del lupo d'inverno rappresenta la band stessa, la forza del gruppo che si protegge a vicenda, resiste,
0: sì, perché loro l'hanno
1: contro tutto e tutti.
0: L'hanno scritta dopo aver visto un documentario, no? Sui, sì, lupi, sui lupi territoriali, quindi è un po' un brano d'attacco.
1: Esattamente.
0: Potrebbe voler dire tutte e due le cose, no?
1: Ma secondo me la vogliamo vedere così noi, però vuol dire in realtà che ci attacchiamo.
0: No, però volevo dire che c'è anche un romanzo di Dan Jones che si chiama Uguale,
1: sì,
0: e che praticamente è in una trilogia storica ambientato durante la guerra dei 100 anni. Pensa qua.
1: Pensa un po'.
0: Perché i soldati in questo romanzo devono affrontare un inverno impietoso. Senti un po', se ti suona. La fame, la diserzione, che Donald Trump è il primo disertore, i giochi di potere, lottando per la sopravvivenza in un campo militare senza legge. Sì. Allora, ci torna o non ci torna?
1: Ci torna, però non vedo della positività in tutto questo, devo essere sincero.
0: No, dobbiamo lottare, ragazzi.
1: Va
0: questo
1: bene.
0: È sicuro.

0: plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
1: We do.
0: We are Radio Rock. Rock Spot.
3: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
7: Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza, è un progetto di Eppur si muove, realizzato in collaborazione con il Sistema dei Castelli Romani. Sabato 17 ottobre al Museo Tuscolano Scuderia Aldobrandine a Frascati, una giornata tra arte, scienza e musica. Dalle 10.30 laboratori, incontri con scienziate e la presentazione di Sesso, Soldi e Potere di Azzurra Rinaldi. E dalle 20.45 musica live con La Noce, Ilaria Graziano e Giulia May. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: State ascoltando
13: Gagarin.
12: Una trasmissione.

0: Si tratta del Kingfish che potete votare sul nostro sito internet che è radiorock.it. Tra le novità in alta rotazione ci scrivono al 3899 106 600: Marco, oggi mi piaci molto, mi piace il modo in cui oggi prendi le tue posizioni, fai sentire la tua presenza.
1: È un caso però.
0: Poi
1: eh,
0: ci scrivono: riuscirò mai a incontrare la mia voce preferita della radio? Ci incontriamo, pensa, tutti i giorni.
1: Sì.
0: Se sei un tatianista devi ovviamente ragionare per metafore, quindi questo è un grande incontro tutti i giorni tra le 10 e le 13. Ma oggi non siamo soli, come abbiamo detto, finalmente una trasmissione poliamorosa.
1: Esattamente, diamo il benvenuto agli Nice Noise e nello specifico ad Adele e Stefano. Benvenuti, come va?
2: Ciao, tutto bene.
3: Ciao, ciao.
1: Bentrovati. Allora, tra l'altro una bella giornata, devo dire, ottobrata romana proprio oggi, quindi insomma si sta molto molto bene. Allora, voi fate, ho ascoltato con grandissimo interesse il vostro ultimo lavoro, che tra l'altro insomma lo possiamo anticipare perché è una cosa pubblica, uscirà a mezzanotte. Nervosi, emozionati per
2: l'uscita?
1: Felici,
2: finalmente.
1: Ci credo, anche perché tendenzialmente...
0: Da quanto tempo ci lavorate?
2: Abbiamo iniziato 3 anni fa, tra una cosa e un'altra.
0: Vedi.
2: Quindi sì, è arrivato il momento. Direi.
1: Finalmente di regalarlo...
0: Di regalarlo al pubblico.
1: Alla gente e al pubblico, dal titolo meraviglioso, perché il titolo è The Cut of Your Jib. Che cosa significa e come nasce questo titolo, che c'è una storia dietro molto interessante?
2: È un'espressione del gergo marinaresco di un paio di secoli fa, 2 o 3 secoli fa, non mi ricordo nello specifico, che significa mi piace il taglio delle tue vele, ed è un'espressione che si usava per dire: ah, vedo questa nave che arriva da lontano, però mi sembra che possa essere una nave amica. E Giovanni, il nostro batterista, era a suonare in Inghilterra e una tipa gliel'ha detto: I like the cut of your jib.
1: Sì.
2: E da lì ha detto: raga, ho sentito questa cosa fichissima. E allora ci siamo guardati e abbiamo detto: deve essere il titolo del nostro disco.
1: Ma gliel'ha detto perché era un metodo di approccio, è qualcosa che si usa in Inghilterra, o ha trovato l'unica appassionata di vele degli anni 200 anni per 1800?
2: Che... Voglio credere che era appassionata di vele.
1: E quindi gliel'ha detto sotto questo punto di vista. No, che è un'espressione che tra l'altro insomma è anche per certi versi molto attuale, no? Perché quando ci si vede a distanza, ci si avvicina lentamente, c'è sempre quella sorta di voglia di scoperta, ma anche di diffidenza, sì, che è inevitabile, e al giorno d'oggi forse è anche una metafora importante. Non so se siete d'accordo.
3: Siamo super d'accordo e l'abbiamo scelta anche un po' per questo, cioè un po' descrive pure qual è stato il nostro processo di avvicinamento e di riconoscimento e poi di creazione musicale.
0: E questa era la mia seconda domanda, cioè come avete trovato questo equilibrio collettivo, vi siete riconosciuti, avete costruito un'identità, qual è la cosa che vi ha convinto?
1: Considerando che partivate da percorsi comunque musicali magari affini per certi versi ma diversi.
3: Allora, l'occasione è nata, il nostro trio She's Analog fa parte di un centro di produzione del jazz che si chiama We Start. E avevamo una residenza con un altro artista che potevamo scegliere noi da organizzare. E abbiamo pensato ad Adele e questa cosa poteva finire lì, nel senso potevamo fare questa residenza e la restituzione è ok. E invece ci siamo molto piaciuti, quindi abbiamo... già durante la residenza abbiamo iniziato a scrivere delle cose che sicuramente sarebbero andate a confluire poi in un disco, e effettivamente poi così è stato.
0: Io adesso ascolterei uno dei singoli, poi non so se vuoi dire anche la tua, I'll Be Different, che avete raccontato che è un brano che nasce dalla frustrazione e poi invece di trovare qualcosa tutti insieme, di quanto il percorso individuale, no, magari ti fa sentire frustrato, invece poi vi siete abbracciati, diciamo, anche musicalmente piangendo, e avete tirato fuori questo.
2: Sì, è il pezzo forse che ci ha chiesto un po' di più di tutto il disco in termini proprio di realizzazione. L'abbiamo riarrangiato penso 2 o 3 volte e non riuscivamo a trovare una quadra, e c'è stato veramente un momento mio in studio in cui mi sono messa a piangere, ho detto: adesso basta, dobbiamo riuscire a fare questa cosa. E ci siamo abbracciati, l'abbiamo chiuso ed è stato molto molto catartico e bello.
0: Secondo me quello è il momento migliore, proprio quando c'è questo switch, no?
2: Sì.

0: 6 che sono nei nostri studi. Incredibilmente succede una sincronicità junghiana anche oggi, perché stavamo parlando prima, proprio nel fuori onda con un nostro collega, di associare la musica ai colori, e scopro che nel racconto dei brani voi associate la musica ai colori, quindi ambienti e sensazioni fisiche. Incredibile.
1: Ne stavamo parlando, vero? Beh, a 10:30 fuori onda ne stavamo parlando.
2: Come, è sempre così.
1: Come fate? Come funziona questa cosa?
2: Allora, io l'associo sempre la musica, tipo alle tonalità delle canzoni, agli accordi. Però questo, secondo me, questo pezzo è viola, per esempio. C'è chi dice blu. Però è una cosa, proprio, mi rendo conto, senza alcun senso. Proprio istinto.
0: Che poi nella copertina vedo che è rosa, in realtà.
2: Sì. Sì, è vero.
0: Più rosa che viola.
2: È vero, però comunque c'entra.
0: C'è del viola.
2: C'è del viola.
0: Beh, viola è impegnativo, eh.
2: È impegnativo.
0: Come colore, sì.
2: Lo è, mi rendo conto. Mi rendo conto.
0: No, bene, ambiziosissima.
1: Vi porto fuori dall'impasto dei colori, perché comunque abbiamo parlato, bellissimo la mescolanza, bellissima questa cosa di riconoscersi a distanza, level, eccetera. Poi però quando bisogna produrre musica, la bellezza e anche però la complessità sta nel trovare un equilibrio tra le diverse sonorità, no? Che si devono in qualche modo unire. E insomma, abbiamo detto, vi siete conosciuti in qualche modo, anche forse riconosciuti, però in questo album navigate, e ho utilizzato quindi tutte le metafore marinaresche che conosco, questa era l'ultima, lo prometto, però navigate tra stili molto diversi, si va dal post rock all'elettronica, a una musica con un'architettura complessa, insomma qualcosa di più semplice. Come avete trovato, come avete cercato questo equilibrio?
2: Ma allora, devo dire, è stato curioso, perché nella mia testa questo è un disco super matto, e invece all'inizio per i ragazzi era ok, scriviamo delle canzoni. Quindi c'è stato proprio questo punto di incontro a metà, in cui ognuno sentiva una cosa un po' diversa, però poi la direzione era la stessa, quella che stavamo seguendo. Effettivamente è strano, devo dire, non c'è stato un ragionamento a monte, ci siamo sempre fatti guidare un po' da, dico sempre l'istinto, ma è proprio questa tendenza a voler vedere dove vanno anche le cose senza avere necessariamente troppo controllo sulle cose, no? E quindi anche sulla musica che ne viene fuori, sulle commissioni, e poi devo dire che è bello trovarsi in queste zone un po' di intersezione musicale.
3: Mi verrebbe da aggiungere che è un disco che è stato scritto completamente a quattro mani,
1: sì,
3: e in diretta, nel senso che ci siamo incontrati varie volte per delle session di prova, e il materiale musicale che ognuno di noi portava era veramente minimo. Adele ha scritto le melodie e i testi in diretta, cioè con noi presenti, e quindi da un certo punto di vista, come è nato l'incontro? Cioè, è nato veramente sul campo, e abbiamo scartato oppure accettato soluzioni. In questo pezzo in particolare, quello che abbiamo ascoltato, ci siamo divertiti nel lasciare l'ultima parte finale, è in realtà una sorta di residuo di una vecchia versione suonata completamente in maniera diversa, e come se da questo punto di vista avessimo proprio un po' dichiarato quali erano i giochi.
1: Ci sta come cosa, molto interessante. Io ricordo che stasera ci sarà il pre-listening, in cui insomma insieme a voi sarà possibile ascoltare da Rizome al Pigneto alle 19, via Nuoro 10, appunto il vostro nuovo disco, che poi sarà disponibile ovunque dalla mezzanotte di oggi, quindi a partire da domani.
0: Poi ci saranno una serie di date: 8 novembre Padova, 14 novembre Arezzo, 21 novembre Verona, 22 novembre Parma, 4 dicembre Torino, 5 dicembre Milano e 10 dicembre a Roma all'Alcazar. Grazie mille di essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
3: Grazie
1: a voi.

0: su queste note noi vi salutiamo, Nice Noise, poi troverete ovviamente l'intervista in podcast, vi lasciamo con il nostro Giuliano Leone.
1: Esatto, se volete navigare in acque sicure fammi chiudere sulla...
0: ormai è andata così. Fissa.
1: Giuliano Leone è il vostro porto sicuro e sarà con voi fino alle 15 con Soul Driver.
2: Avete ascoltato? Gagarin.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. That's what we
1: like. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
14: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
13: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
14: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
13: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppo

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: A spasso con Leone
5: on Radio Rock. On Radio Rock.
6: Buon pomeriggio, buon giovedì 15 ottobre 13.05. Siete in compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver sui 106.6 di Radio Rock, dalle 13 alle 15, due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è giovedì, quindi c'è la rubrica The Great Gig in the Sky, la musica rigorosamente suonata dal vivo, che potete anche richiedere al 3899 106 600, tramite WhatsApp o Telegram. C'è anche una bella Radio Rock TV, ma io direi di partire subito con i Porcupine Tree, Blackest Eyes.

0: Porcupine Tree a Radio Rock con Blackest Eyes, che anticipa la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per The Perfect Circle, To Whom It May Concern.
1: Brand new music right here. Brand new.

potete continuare a votare To Whom It May Concern degli Perfect Circle sul nostro sito radiorock.it. 13:13 di questo giovedì 15 ottobre, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi musica live a Soul Driver per la rubrica The Great Gig in the Sky. E potete anche richiederla al 3899 106 e 600. Questo perché? Perché sono un sire magnanimo. Grazie, grazie, grazie, grazie Perfect Circle. Allora, dicevo, potete richiederla al 3899 106 e 600. Ma come al solito si comincia facendo di testa mia.

e si parte alla grande con Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way, ovviamente dal vivo. Questo è il live al Letterman, al Late Show di David Letterman, dove spesso venivano invitati ospiti di enorme caratura, gruppi rock e arini, e in questo caso appunto Lenny Kravitz con questa bellissima versione di Are You Gonna Go My Way dal vivo. Allora, un po' di messaggi già di benvenuto e di quant'altro. Il meriggio del Sire, ma è lunghissima. Vabbè, un mormorio di traffico e di vita sale dal fondo delle strade e langue. Nel pomeriggio l'ora è quasi unita, mentre il sole nell'aria è caldo sangue. Ma dentro il nido della radio pura, sopra le frequenze un palpito si snoda, vola il pensiero oltre la stanchezza dura e la chitarra l'anima riannoda. Siede il Sire al microfono sovrano, mentre il giorno s'attarda e lento scorre, lancia nel cielo un riff da un mondo lontano che, come un eco, tra le case accorre. Dun dun fa il basso e la batteria batte, e il ritmo caldo di questo meriggio volano le note chiare incontaminate a dar conforto a chi sta nel viaggio. Saluto a te che il pomeriggio accendi, tra un accordo di rock e una parola, regna Osire e la tua voce stendi su chi ti ascolta e non resta più solo. Bannato, bannatissimo, io non ne posso più, ti banno, bannato. È bellissima, è bellissima. Tu sei pazzo, sei veramente pazzo. Scorpions dal vivo a Radio Rock.

0: Scorpions, ovviamente dal vivo, con questa versione da brividi acustica di Still Loving You, scelta, indovinate un po', dal vostro Sire. Bella però, eh? Allora, grazie Scorpions. Ovviamente musica live il giovedì di Soul Driver. Ah, tra l'altro, piccola polemica, ora che mi ricordo, voglio dirvi che ho riascoltato il podcast di ieri per andare a individuare la mia presunta gaffe, e non c'è, quella su Mark Lanegan, cantante degli Alice in Chains. Quindi siete dei pazzi visionari, io vi banno tutti, perché non ho mai detto che Mark Lanegan, anche se l'avessi detto era comunque un lapsus, ma non l'ho detto, quindi che cazzo dite? Cioè, è inutile che cercate di prendermi in castagna, di mettermi in difficoltà. Non l'ho detto, andatevi a riascoltare il podcast di ieri. Non c'è da nessunissima parte. Avevo detto semplicemente che i Mad Season erano formati, era un super gruppo per un solo disco, formati anche da Lynn Staley e Mark Lanegan, ma non ho detto altro. Quindi vergognatevi per chi mi ha accusato, perché io non sbaglio mai, ragazzi, cioè, ma non scherziamo. Vabbè, chiusa parentesi, riascoltate. Ah, io sono permaloso su queste cose. Colpita e affondata, caro Sire, lei è superlativo, con ammirazione e tanto ascolto, mi scrive Simonetta. Grazie, un bacio enorme, cara Simonetta. Oriana scrive: Giuliano caro, metteresti Rearview Mirror di Pearl Jam live al Pink Pop o dove Baratè? Va bene, sì, dal vivo i Pearl Jam funzionano sempre. Buongiorno Giuliano, si potrebbe sentire Neil Young, Motorcycle Mama, grazie e buon pomeriggio, mi scrive Anna. Ma certo, come faccio a dirti di no per una meraviglia del genere? Poi ancora, dai, chi c'è? Vai, veloci.
1: Buongiorno, le saluto da qui, di Guatemala, saluto San Miguel Ancheta, El Salvador, sì. Keiri Ancheta, Honduras.
0: Sono d'accordo.
1: Gattone a Estados Unidos.
0: Sì, Gattone tuo amico, sì.
1: La cabina di radio rock.
0: Oh, che bello.
1: A Giuliano e a todos por ahí, che Dio le bendiga, spero se encuentren bien. Pasen un lindo día.
0: Un bacione, ma un bacione anche al gallo. Ma che ore sono in Guatemala? È bellissimo, dopo lo riascolto. Oh, ragazzi, un bacione Lisa, a te, al gattone e al gallo. Stupendo, tutto bello. Neil Young dal vivo a Radio Rock.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Il rock migliore, 24 ore al giorno.
2: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Darkline con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
10: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Stai ascoltando
17: Soul Driver.
0: Soul Driver. A spasso con Leone.
17: On Radio Rock.
18: L'apertura della seconda mezz'ora di Soul Driver di questo giovedì 15 ottobre è affidata al grandissimo Michael Jackson con Beat It.
17: Radio Rock, back in time.

0: molto bello anche questo singolo per i Greta Van Fleet, Third Down, novità che potete anche votare sul nostro sito radiorock.it. 13:42 di questo giovedì 15 ottobre, Giulianino con voi fino alle 15. Sono rimasto indietro di un po' di messaggi, sono sincero. Cerchiamo di recuperare qualcosa al 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste per la musica live. Vai, chi c'è?
1: Buongiorno Giulia.
0: Ciao caro.
1: Niente, io già riprovo.
0: Chi è?
1: Una bella art.
0: Hola lot of love.
1: Live.
0: Unplugged.
1: Ciao da Bob.
0: Ciao Bob, ho provato a cercarla in queste settimane da quando me l'hai chiesta. Dal vivo non riesco a trovarla, almeno non nei device riproducibili. Quindi se mi dai una mano, se me la trovi, io te la passo senz'altro, caro Bob. Poi, tuona qualcuno, popolo di Radio Rock, il Sire è un Sandro Canori, non è colpa sua se sa le cose all'ennesima potenza. È bellissimo questo messaggio, non posso altro perché, caro Alessandro, mi hai paragonato al grandissimo Sandrino, che, quale mando un bacio enorme. Buon pomeriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimo, strafigherimissimo. Quelle di ieri però live, tu sei pazza, ma chi cazzo si ricorda? Non ricordo se mi sono svegliato stamattina, figurati, vabbè. Poi ancora, è vergognoso solo pensare di accusare il Sire. Signori, questo è parlare. Che ho fatto? Boh, niente, volevo fare così. Ah, ecco, va bene, hai ragione. Sbaglio o in diversi punti? No, aspetta, prima c'è l'audio, scusa.
2: Ma sì. Sull'acuto ho sentito la donna fare una stecca paurosa.
0: Può darsi. È Beth Hart, pensa. Sbaglio in diversi punti, non arriva l'acuto della nota a cui dovrebbe arrivare. Beh, dal vivo è facile che si prendano anche delle stecche, per carità. Poi ancora, mi come sei pignolo, certo che non sbagli mai, soprattutto non dici mai cazzate. Vabbè, è vero. Se ce la fai, poi chiedi pure, no, ti passo una minchia. Live at Olympic, The Last DJ, 16 ottobre 2002 a Los Angeles. Hanno suonato tutto l'album assieme con 40 pezzi d'orchestra. Il gruppo Tom Petty e gli rompicoglioni o qualcosa del genere. Ma va, gli Heartbreakers, sei pazzo. Va bene, comunque... Mi corre l'obbligo, con molto piacere però, di ricordarvi una cosa. Ossia che dal 23 al 25 ottobre torna a Maker Faire Rome, al Gazzometro Ostiense. Centinaia di progetti e workshop dove si impara facendo. Trasforma vecchi componenti elettronici in un oggetto di design o gioca solo con il corpo senza controller. Da vicino puoi ammirare la Dallara stradale assemblata a mano e la DeLorean originale di Ritorno al Futuro. Per i bambini, laboratori scientifici e workshop tutti i giorni ed il primo torneo internazionale di calcio tra robot, umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma, biglietti solo online su makerfaire.eu. EU. 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste, anche in questo caso faccio di testa mia.
3: Right now we want to go back through the mists of time. To a time they called the 60s.

dal vivo con The Long Winding Road. Che meraviglia! Dite se non è bello il giovedì di Soul Driver con tutte queste versioni dal vivo. Ditelo, ditelo al 3899 106 600. Poi se non vi piace lo cambiamo, però io adoro la musica live. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. A Giulia mai ammazzato, questa me la dedico, il mio primo amore, ogni volta che torna a bussare tanto trova chiuso. Oh, bravissima, questo è parlare. Brava Oriana, basta, basta amore, basta, non serve a niente. Poi il pazzo furioso, volgarissimo, autore della bella poesia con cui ho aperto le trasmissioni, Luigi, che dice: colpa dello Zacapa 23 a quest'ora, alcolizzato. Io sono astemio, se no gradirei. Ma una bella rip dal vivo del banco, come la vedi? La vedo molto bene. Il problema è che l'hai chiesta tu, quindi niente. Peccato, perché mi piace molto. Va bene, dai, continuate con le vostre richieste, le vostre proposte musicali per la musica dal vivo. Racing the Connor.

0: voce pazzesca anche dal vivo, questa di Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Voi direte: perché ci parli da sopra? Perché sono il re. Jackson Brown, Stay Your Tender Tonight live, Springsteen con Jersey Girl. Se astemio come Paulonia e carnivora. Questa è cattiveria, Poi ancora 3899 106 600. Madonna, no, come faccio a parlare sopra? Lo so. Grazie Sinead, manca veramente troppo, talento pazzesco. Vabbè, meraviglia pura questa Nothing Compares to You. Allora, dicevo, un po' di messaggi, poi ce ne andiamo in pausa. Oh, c'è il mio amico Frankie, vai.
1: Buongiorno Sire. Sarò quindi io. Tu saresti sì. Astemio. Ho ricordi di altro.
0: Ma non però, ricordi vabbè, male, avrai bevuto.
1: Io in vecchio. Al vivo Cucino Pio, che siamo in bella. Tema, come la vedi?
0: Siamo a tema con chi? Scusa, perché l'hanno scritto Tirocchi e Panicori o perché sei un disturbato mentale? Ti voglio bene, Francesco.
2: Ma invece dovessimo scegliere un live bello veloce, che ne pensi di Highway Star?
0: Bello, mi piace. Poi ancora, vai. Chi è?
3: Buongiorno, Giuliano Leone Lennon.
0: Lennon, ok.
3: Di musica dal vivo.
0: Sì, vai.
3: Che ne pensi di Vasco Rossi?
0: Bello.
3: Già mi piace. Show.
0: Lo show
3: dal vivo spara gli sopra Vasco Rossi,
0: gli spari sopra. Mi piace, mi piace.
3: Non andrò via, io sono qui per

0: Turn it up. Turn it up. Until your speakers bleed. This is Radio Rock. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Chi suona la musica migliore?
1: Noi.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
0: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il tuo www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€ e due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.
13: Rock News. Edizione del pomeriggio.
14: Apriamo oggi con i Metallica, perché stanno facendo discutere le dichiarazioni rilasciate dal cantante e chitarrista James Hetfield, che dal palco dello Sphere di Las Vegas, dove la band si esibirà per tutto il mese corrente, si è così scagliato contro coloro che prendono posizione su temi politici e sociali. Non siamo qui come altri artisti per influenzarvi con le loro stronzate, ha attaccato, forse in riferimento al rapper Macklemore, recentemente espressosi a favore della causa palestinese. La nostra agenda è amore, energia e musica pesante. Proseguiamo con i Leprous, ufficialmente al lavoro su un nuovo album, come reso noto sui social dallo stesso gruppo nei giorni scorsi attraverso una serie di scatti dai Ghost World Studios di Stoccolma, dove la formazione norvegese ha appena registrato le parti di batteria del proprio prossimo lavoro. Attiva dal 2001, la band ha dato alle stampe 2 anni fa quello che a oggi rimane il suo ultimo album, Melodies of Atonement. Infine il Motor Psycho, con l'annuncio di 4 concerti in programma nel nostro paese nella primavera del 2027, il 18, 20, 21 e 22 aprile, rispettivamente a Torino, Milano e Roncade, nell'ambito dell'atteso Taking Trondelang to the People Tour 2027. Biglietti già acquistabili in prevendita su NC2 Live oppure direttamente in cassa la sera stessa dell'evento, previa disponibilità.
13: Le ricorrenze.
15: Oggi, 15 ottobre 1987,
16: esce Surfing with the Alien, secondo album in studio di Joe Satriani.
15: 1988,
16: i Bon Jovi raggiungono la vetta delle classifiche di vendita statunitensi con New Jersey, quarto lavoro in carriera di John Bon Jovi e compagni, uscito nel settembre precedente.
13: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
17: I'm back.
13: Soul Driver, a spasso con Leone.
17: We are Radio Rock. seconda ora di Soul Driver di questo giovedì 15 ottobre, il Back in Time delle 14 ci regala una bella doppietta.
0: Radio Rock, Back in Time.

0: appuntamento doppietta per gli Scorpions, in questo caso con il Back in Time, Rock You Like a Hurricane. C'è la novità firma Tony Iommi e Yorn, Storm Watcher.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.

0: Tony Iommi insieme a Yorn per questo Stormwatcher. Novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:15, giovedì 15 ottobre, Giuliano con voi fino alle 15. Quindi 45 minuti da passare insieme alla musica live della rubrica The Great Geek in the Sky del giovedì. Il giovedì è il mio giorno preferito della mia trasmissione, ve lo dico, perché ripeto, adoro la musica suonata dal vivo. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Un po' di messaggi. Io non ho sentito bene perché poi è partito quel brano di Phil Collins sopra il cantato di Gattone.
1: E stai, ecco, tranquillo che ora non sì andrò via.
0: Bellissimo.
1: Io sono
0: bellissimo
1: qui per te.
0: Bene, quando per nulla calante,
1: quel
0: bravo
1: suono sì diventerà blu, sarà l'inizio.
0: Ma è bellissimo. Dal vivo, Gattone qui a Radio Rock. Buon di santità per la musica live. Ho una proposta. She's the River, bello, dei Simple Minds, da un discone, Live in the City of Diamonds. Bello, bello, bello. Mi piace tutto, sì, assolutamente. Però devo prima soddisfare una richiesta. Che? Qua... Ragazzi, io sono stanco, ho bisogno di ferie. Vabbè, scusa, era partita a metà, non lo so perché. La chiesta Oriana, Rearview Mirror, Pearl Jam, dal vivo.

0: Love You Mirror, Pearl Jam dal vivo. Oriana mi ringrazia con un cuore, ma credo di aver fatto felice anche tanti altri ascoltatori di Radio Rock. Molto molto bello. Oriana si vede sì. Ossequisire in ginocchio, mi si vede Andreone al 3899106600. Stavo rimuginando sul live da richiedere e tutto ad un tratto Against the Odds. Chiedo umilmente venia, un abbraccio dal lab. Vabbè, bella, no? Cioè, ci stava. Poi io so leggere tra le righe dei miei ascoltatori e so anticipare anche i loro desideri. Poi ancora, mi è arrivato anche un video di Gattone, ho paura ad aprirlo.
1: Buongiorno, ma... Giuliano Leone.
0: Oh, che bel ragazzo. Sono io. Che?
1: Mi acchiuda sì? Imparare come si pronuncia il nome di queste cose.
0: Grembiule, è un grembiule con la bandiera italiana.
1: Ho regalato uno alla proprietaria della pizzeria siciliana. Lei, la proprietaria, è stato contenta.
0: È un grembiule, una parannanza in romano, credo. Con la bandiera italiana.
1: Per lavorare in pizzeria.
0: Bellissima.
1: Però non so.
0: Per nulla stereotipata, la bandiera italiana. Per
1: come si pronuncia?
0: Grembiule, caro amico. Oppure parannanza, se vuoi essere un po' più romano, credo. Si dice anche solo a Roma parannanza. Boh, vabbè. Comunque, grandissimi live. Grazie, Sire, per sempre. Finché duro, poi non lo so che fine farò. Va bene, accontento ancora qualcuno che mi ha chiesto questa meraviglia. Se la ritrovo, vabbè, comunque... Faccio acqua da tutte le parti. Io col cacchio che vincerò. Ah, eccola. Il microfono d'oro, vabbè.
2: That's your song. I like it as well.

Simple Minds dal vivo con She's the River, richiesta da Gianni al 3899 106 600, sempre foriero di grandi grandi proposte, grande qualità, bravo bravo. Va bene, voi continuate con la musica live da richiedere al 3899 106 600, e ce ne andiamo in pausa con un'altra meraviglia, Motorheads. Se parte, parte, parte.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Stanco delle solite canzonette tutte uguali? Sveglia!
1: Questa è Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. San Roma 2026. Roma, alza la voce. Hai tra i 18 e i 30 anni. Vivi a Roma e canti. Il primo concorso Canoro Città di Roma cerca le voci dei suoi 15 municipi, tra inediti e cover. Iscrizione gratuita online entro il 25 ottobre con un semplice video girato anche con smartphone sul sito sanroma.it. In palio, il trofeo Microfono di Roma, la registrazione professionale di un brano e la realizzazione di un videoclip. La nuova voce di Roma potrebbe essere la tua. Finale con orchestra live il 10 dicembre. Media Partner Radio Rock.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
4: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
6: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
7: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
6: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
7: Ah, vabbè, e quindi?
6: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
7: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
6: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiamalo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit.
19: Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Stai ascoltando
21: Soul Driver a Spasso con Leone on Radio Rock.
22: Ultima mezz'ora a Spasso con Leone per questo giovedì 15 di ottobre che si apre con gli Stone Temple Pilots di Baseline.
21: Radio Rock, back in time.

0: Sons Apple Pilots con Vaseline, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Queens of the Stone Age, Where the Girl Got At.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Queens of the Stone Age a Radio Rock con World Got Girl Set. Novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Poco meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione del cuore antipop. Nel frattempo, ultimi 20 minuti con Soul Driver e la musica live del giovedì. Tanto un po' di messaggio, il 3899-106-600, c'è Alessandra che dice: esimerrimo, trovo abbastanza fastidioso quell'ascoltatore con l'accento sudamericano, a mio modesto avviso, falso come una lapide. Le lapidi sono false, perché, cioè, di che sono? Di polistirolo, vabbè. Secondo me ci prende tutti per i fondelli. Allora, Alessandra, posso dire con cognizione che il gattone è vero, una persona vera, perché manda anche dei video, lui dove sta in Honduras, in più li mandava, ho avuto a che fare con lui anche quando trasmettevo con Silvia. È una persona vera e genuina, proprio come il gorgonzola, te lo posso assicurare, poi fastidioso o meno. Ah, ecco che mi hai trovato la cover, però è da YouTube, quindi come ben sai, caro Bob,
1: non si può. Ecco, lo so che il link non lo puoi aprire, insomma, però capisco un cazzo di queste cose,
0: no, però posso copiarmeli,
1: mi ricordo che dico sempre questo, però ecco, sì, era solo per fartela vedere.
0: Grazie, ecco, amore,
1: no. Ciao,
0: grazie.
1: Sempre Bob.
0: Ciao Bob, farò in modo che giovedì prossimo io riesca a fartela sentire in un modo o nell'altro, maledizione. Buon pomeriggio, caro Giuliano, purtroppo sono appena entrato in campo, quindi non mi sono meritato la richiesta e ti scrivo solo per salutare. Un abbraccio, Davide. E in realtà ci voleva una base adeguata. Solo per salutare. Un abbraccio, Davide. Ok, grazie mille, ricambio l'abbraccio. E vi ricordo anche una bellissima serata a firma Radio Rock. Anzi, vi regalo, va.
2: Ok, vinci con Radio Rock.
0: Ovviamente sto parlando di questa domenica 18 di ottobre, Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma. I biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala un ingresso, inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome, la parola Gen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi, ricapitolando, domenica 18 ottobre Gen in concerto al Wishlist Club, via De Volsi 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

loro sono appunto le Dilemma con Alien, Dilemma che apriranno il concerto di questa domenica delle Gen insieme agli Urtica al Wishlist Club qui a Roma. Concerto, evento imperdibile a firma Radio Rock. Ultimi 10 minuti, poco più, prima di Antipop, un po' di messaggi. Alessandra dice: le lapidi sono false perché si ha paura a parlare male dei morti. Ah, non lo sapevo, vedi? Non si finisce mai di imparare qui a Soul Driver, grazie soprattutto ad Alessandro. Non lo sapevo. Ciao Giuliano, scrive Anthony. Potresti proporre Great Big White World dei Marilyn Manson? Il solo fatto che tu abbia detto i Marilyn Manson ti fa amare pazzamente dal sottoscritto. Perché non è uno solo, è un gruppo, vabbè, bla bla bla. Del tour Guns, Gods and Government, grazie e saluti. Ci provo, caro Anthony, se riesco a trovarla. C'è una versione live da quel tour, sì, che non sia ovviamente da YouTube, va bene. Bellissimo il giovedì di Soul Driver, non lo cambiare, non lo eliminare, no, non ci penso minimamente, caro Andrea. Piace, ripeto, piace tanto anche a me, soprattutto perché posso ascoltare anche questa meraviglia sempre dal vivo, sempre live.

0: Chiudere dal vivo con The Forest, e Andrea dice no, che meraviglia, bravo, questo Cure con il basso finale, grande, grandissimo. Andrea, io sono qui apposta, va bene? Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani, e vi lascio ovviamente, intanto no, The Forest con quel basso nel finale, sì, sono grandissimo, sono assolutamente io. Dicevo, vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio, con i tre ragazzi di Antipop con voi dalle 15 alle 18, e noi ci diamo appuntamento a domani. Domani nuova rubrica per il venerdì di Soul Driver, una cosa pazzesca, incredibile, ancora non ci credo di aver partorito una vaccata del genere. No, vabbè, domani poi vi ci renderemo conto. Poi tornerà anche più in là il grande Roberto Cole per Cold Driver. Non vi svelo nulla, vi lascio però in buone mani. Grazie a tutti, vi voglio bene. Non lasciate i 106 di Radio Rock. A domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
2: Ladies and gentlemen, as I think has already been said, really the only thing you can follow Jimi Hendrix with is the national anthem. But here is somebody who he surely would have approved of, an inspirational guitarist in his own right, and his band, Mr. Gary Moore, together with Darren Mooney on drums, ex-Primal Scream, and Dave Bronze on bass, sideman with Eric Clapton, and many others. Mr. Gary Moore.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music. Best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
5: Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza, è un progetto di Eppur si muove, realizzato in collaborazione con il Sistema dei Castelli Romani. Sabato 17 ottobre al Museo Tuscolano Scuderia Aldobrandine a Frascati, una giornata tra arte, scienza e musica. Dalle 10.30 laboratori, incontri con scienziate e la presentazione di Sesso, Soldi e Potere di Azzurra Rinaldi. E dalle 20.45 musica live con La Noce, Ilaria Graziano e Giulia May. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
6: Renault Captur 2023 a €12.990.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a €11,99. Pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a €5,49. O le acque micellari a €3,99. E con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, €11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione €9,99 più IVA. Info su iliad.it.
10: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
0: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno invita.

0: giovedì 15 ottobre 2026, questa è Antipop e Benessì. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a ciao, te ciao, Valerio ciao. Cesari, la cassettiera, ciao ciao ciao, ma soprattutto al nostro capitan commander, capitano futuro, Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock, Antipop, ma soprattutto del trio allerta sì. coi piedi di brio.
0: Mamma mia, oggi un commander sugli scudi,
1: Ciao, commander. Commander che vorrei segnarla, ma
2: commander. Non so cosa ho detto. Comunque è il trio coi piedi di brio.
0: Trio brio. Coi piedi di brio.
2: Brio è il cacciatore, sì, chiaramente.
0: Sì. Brio, Sergio Brio.
1: Quello, anche Brio più volendo, no?
2: Cioè. No, ma quello è più mi piaci tu, cioè bisogna fare le rime giuste.
0: Però quello era bu, non era Brio Blu.
2: Lo so, chiedi, possiamo chiederlo, però
0: sì,
1: Brio Blu, c'è un sito, no?
2: Brio Blu, e poi
1: poi fate voi.
2: Poi fate voi hitcom EU.
0: Quello che vi pare.
2: Corre brutto brioblu.eu.
1: Sì, cioè, sì. Vabbè, bello. Bello. Bello. Tutta una rima.
2: Quello dovrebbe essere brioblunews.eu, allora bello. Sì. Bello.
0: Allora sì, sarebbe un'altra roba, effettivamente. Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18. L'unica cosa lieta è che oggi è giovedì, quindi abbiamo oggi e domani, e poi chi si è visto si è visto, se ne riparlerà direttamente lunedì. Vediamo quindi se riusciamo a rimanere con voi fino alla fine, almeno oggi andiamo. E domani. Intanto ascoltiamo i Joy Division per primi con Transmission.
3: Radio

0: Private Lives, Death from Above 1979. Stavamo parlando a microfoni spenti delle copertine degli album, alcune molto brutte, altre molto belle. Insomma, sono delle copertine nel rock, nel metal, che sono iconiche, ma non solo.
1: Allora, si è perso un po' l'attenzione, la cura per le immagini, per le copertine. Perché prima c'era una ricerca dietro, un pensiero. Adesso meno fai e più dovrebbe essere divertente o carina. Sì. Però nessuno spende più un cazzo per fare sta roba.
0: Oppure
1: non il gruppo mio, gente come gli U2.
0: Esatto, che cioè, fanno queste foto bellissime, no? Che avranno messo insieme i migliori fotografi del mondo per un singolo scatto e poi c'hanno sti font che sono tipo Comic Sans, che manco più tu usi.
1: Come fanno? Come si chiamano quelli programmi gratuiti, magari che tu puoi utilizzare? No? Le fanno loro, i figli, i nipoti.
2: Ho capito, ma tu dopo 50 anni, ma che vuoi?
1: Io pretendo.
0: Ci danno manco pensa a loro.
1: Io pretendo che gli due spendano dei soldi, perché ne hanno, per fare una copertina bella.
0: Sì, poi devi farla dietro.
1: Capito?
2: No, ma gli due sono abituati a fare tutto loro.
1: Fanno loro. Tipo il cugino, il nipote, no?
2: Hanno la cricca, Dublino, fanno un po' come gli pare.
1: Tiziano, il nipote di
2: Tiziano Vox, chiaramente.
1: Che non è un grafico, non è un grafico, e quindi non lo sa fare. Però
2: molto si pare a Mariano Müller.
0: Grazie,
2: Mariano Müller di
0: Junior, pure lui.
2: Junior,
0: o senior?
2: No, Junior. Chiaramente è quello che
1: ma Tiziano Vox
2: che sbiglietta.
1: Okay,
2: che sarà con i biglietti degli U2 lì.
1: La grafica l'ha fatta Tiziano Vox. Ok, che non è un grafico, però, a quanto pare.
2: No.
1: È grave. C'è proprio.
2: Però non è bravissimo.
0: Cioè,
2: non è
0: scarso.
2: Non è bravo. Capito? Non è che per forza.
0: Ci sono i livelli pure tra i grafici.
2: Non è che deve essere

0: forse un grafico,
1: una serigrafia
0: bravo.
1: Fuori Dublino,
0: c'ha una serigrafia dove lavora gente che non, magari paga di meno e non è che sono sti grandi professionisti,
1: che c'ha tipo, che ne so, le felpe della Guinness, quelle fatte male, sì. Però cioè, le fa lui,
2: ha fruttato lui,
0: sì sì, c'ha tutti i refusi di magazzino, come posso
1: bellissimo
0: dire.
2: sì

0: Segar, Pink Floyd.
1: Caccarelli et merdazzoli, sì, et caccazzoli.
2: Caccarelli et merdazzoli.
3: E caccazzoli.
4: Vabbè, la crasi tra i due.
0: Ah, la crasi tra i due, giustamente. Tra caccarelli e merdazzoli.
4: Buongiorno, segna crasi.
0: Segna, visto che siete fans delle ricorrenze, vi ricordo che domenica è il 18, giornata mondiale dell'acciaio inox, quindi lode a San Giorgio Mastrota. Voi come la passerete? Verbania da Daniele, cioè non più Daniele da Verbania, ma il contrario.
4: Mancano tre giorni.
3: È l'acciaio inox, quindi no?
4: Sì, è il 18-10, però, capito?
3: Sì, sì.
0: Ma noi manco ci stiamo.
4: Proprio da
0: domenica.
4: Pubblicità, no?
3: Ma però... che ci frega, infatti, lasciate proprio lasciate perdere.
0: Potremmo venire comunque, non lo so se.
3: Oppure no?
0: Oppure no?
3: Oppure no? Messo alle prese con una zanzara?
4: Sì, sembra la sora Lella.
3: Sì, esatto, sì, capito, che la mosca.
0: Sì, sì, un po' quello, un po' quando scaccia il gatto.
5: Sting, Zegnatta, Mondatta, Stazza.
4: Vabbè, ma oggi, ragazzi, oggi
3: aspetta, possiamo un attimo riagevolare?
4: Oggi è difficile per tutti, sì, questo sì, lo possiamo sì, dire.
5: Sting, Zegnatta, Mondatta, Stazza.
3: Ma che stazza?
0: Ma perché?
3: Che cosa stai dicendo?
0: No, mancano due ore al
4: perché
0: gioco.
4: Non, non è capace a dire sta zitta.
3: Ah, tra l'altro, mancano due ore e mezza. Cioè, damose una mano perché così.
0: Anche così è tosta.
3: E oggi, oggi, come dice il capitan futuro commander,
4: oggi
3: è veramente
4: difficile. Difficile.

0: Away, Don't Look Back, Social Distortion.
1: Cioè, raga, però. Buonasera. Ciao. Cioè, qui stiamo a lavorare. Non è che stiamo a asciugare i scogli.
2: Ma che vuol dire?
3: Ma che vuoi da noi?
0: Cioè, cos'è che stiamo
3: mancando
0: di fare?
3: Che stiamo a fare? Noi stiamo a asciugare qualcosa.
2: Ma asciugare pare gli scogli? Io lo segnerei.
3: Sì. Asciughiamo gli scogli.
2: Forse, anzi, voleva finire. Cioè, ci ha mandato questo messaggio proprio per finire all'interno dello splendido recap.
3: Asciugami lo scoglio, devo mettere.
2: Sì, sì. Okay. Asciugami questo.
3: Asciugami questo scoglio.
2: Questo scoglio.
0: Pure,
4: esatto.
0: Sì.
4: Quanto cazzo spaccano i ricci?
0: Ma perché tutte le citazioni del gioco?
2: Ha detto quanto cazzo spaccano i ricci di mare.
3: A parte Enrico che scrive De Pischellis e Roma Nord, ma non credo sia una. Cioè, una richiesta.
2: No, vuole sentire.
3: Vai su Spotify. No, ma vai su Spotify e te la vuoi sentire.
4: Ma quanto cazzo spaccano i
0: ricci? Ma che. Grazie. Però vedi, è ragazzi, tornato di moda, indovina chi te le suona.
3: Ma c'è un'epidemia, cioè nel senso, no, ma indovina chi te non piace a nessuno. C'è un'epidemia che non sappiamo, cioè che è successo oggi, che va preso.
0: Bisognerebbe chiedere a chi c'era prima, forse
2: Zegnatta Mondatta.
3: C'era prima?
2: Sì. Non era Giuliano Leone. Prima c'era Zegnatta Mondatta.
3: Ah, non era Giuliano.
2: No.
3: Era
0: Zegnatta Mondatta.
2: Giuliano detto Zegnatta Mondatta.
3: Che fa Soul Quando, Driver.
2: No, lui giovedì, il 15 ottobre, si va a chiamare Zegnatta Mondatta.
0: Solo quel
2: solo
0: giorno dell'anno.
2: Ottobre.
3: Domani torna Giuliano.
2: Ecco perché ci stanno mandando tutti.
3: Ok.
0: Sono i messaggi che non sono arrivati
2: non
0: a lui.
2: Non sono arrivati perché lo possiamo dire adesso a Giuliano. Sì. Gli arrivano talmente tanti messaggi.
0: Sì.
2: Che chiaramente a volte si intasa.
0: Sì.
2: Il WhatsApp di Radio Rock. E a noi ci arrivano i rimasugli.
0: Sì, gli avanzi di
3: le rimasugli.
0: Sì, sì.

0: One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock. Tutanat storia. Rock Spot.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
14: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
15: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
14: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
16: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
17: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
16: Dinanzi a richieste inconcepibili,
18: me va tutto un po' più grosso.
16: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Questo è
22: Antipop.
21: La trasmissione che peggio è impossibile.
0: On Radio Rock.
23: Antipop di nuovo con voi dopo il break, il suo primo, quello delle 15:30 con Eric Clapton, questa sua Tears in Heaven.
0: Radio Rock. Back in time.

0: That's me, Kyo, novità delle 15.30 o giù di lì, eh?
1: Zeniata mondata, Sting!
0: Ma perché? È presa così oggi?
2: Ma va de moda.
0: Ma qualcuno ha detto qualcosa, non capisco.
2: Ma sei drogati?
3: Giuliano.
0: Ah sì,
4: Comunque... Posso dire una cosa?
3: No.
4: Vai. State a mettere bella musica, eh?
3: Non siamo noi.
4: Siete stati voi,
0: eh? Ma scusa, lo sapevo.
2: Di solito... A parte banale, ma di solito, cioè,
0: a parte che ti abbiamo bannato, quindi vabbè.
2: Di solito mi c'è musica brutta, cioè, ti sorprende, certo, sta roba.
0: È sempre così, no? Per quella canzone che piace a loro, poi le altre 20.000 che noi mettiamo, certo, di norma, perché, certo, tante ne mettiamo, durante le nostre tre ore, come se ne avessimo fatto nulla.
2: Comunque, resta il fatto che nessuno ci ha ancora portato niente da mangiare.
0: Nulla. Una band di ragazzini abbiamo
3: fa l'effetto contrario. Cioè, tu devi dire:
2: non voglio niente.
3: Ma io, guarda, non quelli che portano da mangiare ad Antipop andrebbero bannati.
2: Perché devo parlare con
3: un personaggio di Antipop X,
2: a caso,
3: sai, Antipop quello bolognese, no?
0: Sì.
3: C'è, cioè, quell'altra trasmissione,
2: c'è,
3: a Bologna,
2: sì. C'è a Bologna,
3: bravo, perché dovete portare queste cose da mangiare?
2: Tortellini.
3: Ma perché, cioè, a me piace
2: squacquerone,
0: ma sai pure perché se lo dici con una voce e un accento diverso dal nostro aumenta di credibilità la cosa.
2: Quello potrebbe essere vero, potrebbe, se l'accento è del nord potrebbe essere vero.
0: Sì.

0: Sweet Dreams Are Made of This, Marilyn Manson. Vabbè, stavamo
1: Manson.
0: Stavamo ai noi ricordando, insomma, di una cosa che abbiamo visto ieri sera, che vorremmo, insomma, no?
2: Che?
0: Ma dimenticare.
2: Quanto vale la tua auto?
1: Ah, io ho visto l'ultima puntata di Ted Lasso. Non
0: cioè, ti è piaciuta quello?
1: No, è questa quarta stagione.
2: Non è.
1: No, sempre il solito plot. Le solite... È vero che è una serie che arriva al cuore, quello sì. Però
0: questo non
1: usa sempre la stessa strada.
0: Attenzione,
1: Mamma mia.
0: Maestro, io penso possa anche andarsene.
2: Ma dove vai?
0: Ha raggiunto il suo massimo, scusa.
1: Ha raggiunto il quorum, Emanuele. Sì. Il quorum del pubblico, no?
2: Sì. Abbiamo raggiunto, quindi puoi andare via.
1: E vuoi andare via? Io a livello contrattuale posso andare via.
2: Puoi andare via.
1: Poi rimango perché ho piacere magari di stare con voi.
0: Ancora.
1: Però io da contratto in questo dove che accordo
2: è?
1: Il quorum dei nostri ascoltatori.
2: Ah, basta dirlo.
1: Sì. Basta dirlo, io posso andare via. Però okay. Poi...
2: Caccarelli e Merdazzoli, va bene.
1: Devi dire ste parolacce. Sì.
0: Non so lui oggi gli ha presa così.
2: Ma non ho detto le parolacce.
1: Cioè, come sempre.
2: È Barbero che dice Caccarelli e Merdazzoli. E tra c'è anche Caccazzoli che è la Crasi.
0: Questo
2: Bettino Crasi. Questo abbiamo detto
1: Bettino Caccazzoli.

0: Ketchup and i Deep Purple. Vabbè, abbiamo finito con le citazioni delle sigle dei momenti di antipop, no? Penso si possa andare avanti.
1: Beh,
0: da parte di chi ci ascolta.
2: Spero di sì, non lo so.
1: Prima c'era il jingle quello che faceva antipop.
0: Sì,
1: quello è un po' che non lo mettiamo.
2: Ah, sì, guarda, perché ci hanno rubato tutto.
0: I diritti.
2: Sì, ci hanno rubato pure la cartella.
1: Hanno aperto una macchina, sì, dove tenevamo,
2: no, in realtà, sai,
1: tutti i jingle.
2: Sì. Perché noi abbiamo il supporto fisico, sì, le VHS
0: che ci hanno astucci con i CD in macchina.
2: Esattamente. No, in realtà,
1: volevamo usare la radio proprio per, se qualcuno ha visto questi jingle. Che perché li rivendono,
0: sì.
2: Quindi ho cliccato io su una mail, no? È entrata, diceva il principe nigeriano, ma io ho cliccato e ci hanno praticamente rubato tutto.
1: Di principe nigeriano,
2: che è successo?
1: Vedete che vi leggo un messaggio che mi è arrivato sul mio social,
0: sì,
1: chiamato Instagram, non
0: sì,
1: so, se lo conoscete, vero?
0: Sì, sì, come no.
1: Ok, allora mi è arrivata questa mail di una certa Duane.
2: Vabbè,
1: che sarebbe
2: famosissima, oh.
1: Dwayne. E recita così: ehi, la mia amica ti ha visto, mm-hmm, e sei esattamente il suo tipo ideale.
2: Aspetta,
1: LOL.
2: Aspetta, quindi non è che lei ti ha visto, cioè,
1: no,
2: l'amica.
1: Lei parla per conto di un'amica.
0: Però l'amica che l'ha visto ormai.
1: Però se l'amica è come l'amica, vabbè.
0: Sì.
1: C'è solo un problema: è troppo timida per scriverti.
2: Cioè, vabbè, ci sta.
0: Ah, ci sta.
1: Però,
2: vabbè, ci sta, però, scusa, se è timida,
1: Potresti, per favore, scritto tutto maiuscolo?
0: Sì.
1: Cioè, potresti urlando, per favore scriverle?
2: Per favore!
1: Potresti, per favore!
0: Cioè, lei è l'amica che è timida, lei
1: sì,
0: no, invece.
1: No,
0: lei
1: no, no.
2: Sempre sbarazzina, secondo
1: aspetta,
2: me.
1: Aspetta, perché qua c'è, può essere la svolta. Sono giorni che mi chiede se dovrebbe scriverti o no. Il suo Telegram è Emma Galliani, quindi può essere pure parente con...
2: col Condor,
1: Condor,
2: il Condor Galliani, no?
1: Cioè, allora,
2: cioè, quindi dovresti andare su Telegram,
0: cioè, no, creare
1: 3899 169, innanzitutto che devo fare? Cioè, secondo voi che devo fare?
0: Cioè, dar retta a questa cosa oppure no?
1: Cioè, può essere che è un'amica che mi ha visto, cioè, oh, comunque non sta timido,
2: guarda, il nostro
0: Condor,
2: il fiore,
1: Bijou,
2: il nostro Commander, Capitan
1: Commander,
2: è in difficoltà, non sa cosa fare, perché l'amica di Dwayne, tale Emma Galliani,
1: Emma Galliani
2: ha apprezzato il fisico del nostro
0: apprezzato il Commander,
2: è rimasto colpita dal nostro
1: Commander. Adesso dovrei andare su Telegram
0: vedere
1: com'è sta Emma.
2: Però io ho un dubbio.
1: Cosa?
2: Così. Ho un dubbio. Ma Emma Galliani è timida per scriverti, però non è timida per Telegram, cioè, nel senso,
1: no, però gli devo scrivere io.
2: Ho capito, ma sempre timida, eh.
0: Ah beh, però che vuol dire?
1: Però magari da cosa nasce cosa, magari sai, se io un po' gli do una mano, no? Nel senso che le scrivo prima io, magari
2: rompi il ghiaccio,
1: lo pensavo.
0: Comunque dai, 3899 106 600, sì, cosa dovrebbe fare secondo voi in questa situazione il nostro Commander?
1: E poi scusate, altra domanda, sì, domanda soprattutto, ma secondo voi c'hai soldi? Perché io non è fatto dei cognomi Galliani, tutto sommato.
0: Pure che fosse imparentata alla larga.
2: È da capire.
0: Non credo
2: capire
0: male se la passi. Ecco.
2: Però comunque devo dire, grande amica tua.
1: No, perché
2: cioè
1: potremmo
2: comunque
1: portare, perché Galliani ci potrebbe dare una mano a portare
2: quello, sì,
1: personaggio importante
2: quello
1: a trasmettere,
2: sì. Però
1: qui,
2: secondo me,
1: no, Pisilli metti.
2: Il sì, merito, sì, il merito è di Dwayne, che senza di lei.
1: Duane.
2: Dwayne sarà, no, Duane.
1: Vabbè, mica Dwayne è un personaggio
0: allora,
1: di Batman,
0: che fino a prova contraria è Duane, poi
2: ed il signor Dwayne,
0: sì, può darsi.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
8: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: quanto sa di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: quanto riguarda Maniacs.
1: Ah, oggi abbiamo avuto ospiti i responsabili di una casa editrice che si chiama In Your Face,
0: sì,
1: che pubblica manga un po' underground, cose che non si trovano normalmente, e fa delle cose molto belle, delle chicche interessanti. Poi vabbè, insomma, il solito mix di film, animazione, videogiochi, tutto.
2: Tra un po' poco, come Antipop, dai,
0: esatto,
2: un mix
0: più o meno
2: di cose.
0: Stessa cosa, fatto male nel
2: fatto
0: nostro
2: male,
0: caso,
2: nella sua casa, sì.
0: A differenza loro, tra poco su YouTube immagino si trovi anche la puntata, no?
1: Sì, sì, sta, i criceti stanno lavorando.
0: Okay, la state uploadando. Appunto. Senti, allora, oggi volevamo parlare con te di conversioni, intelligenza artificiale applicata appunto in questo senso ai videogiochi. Che cosa sta accadendo?
1: È un po' un polverone, in realtà, perché l'intelligenza artificiale inizio a vederla un po' come il karma,
0: sì,
1: perché inizialmente le aziende l'hanno usata per cercare di guadagnare di, sì, più, spremere,
0: togliere, ridurre la forza lavoro, sì.
1: Esatto, esatto, e quindi ovviamente si sono scatenati un po' queste proteste, persone che dicono no, non si può fare, studi chiusi, gente mandata via, tremendo.
0: Addirittura alcuni studi, ricordo recentemente, si sono vantati di non aver usato l'intelligenza artificiale, no? Ai fini di sviluppo, non so se per Resident Evil Requiem o qualcosa del genere, insomma.
2: Che però mi sembra un po' tipo la riabilitazione del patata,
0: no, è un po' come quando negli anni 70 i gruppi facevano, in questo disco non sono stati usati sintetizzatori, e poi erano i Queen, sì, che, sì, facevano i miliardi nei decenni successivi, sì, proprio, sì, coi sintetizzatori, sì, però vabbè.
1: Esatto, esatto, l'intelligenza artificiale adesso effettivamente ci sono disclaimer, c'è un po' di tutto, no? E però la cosa interessante è che in questo clima un po' particolare in cui le aziende cominciano a prendere decisioni che non sono proprio popolarissime,
0: no,
1: mettiamola così, no? E le community si stanno un po' ribellando, no? E hanno iniziato a usare l'intelligenza artificiale per creare conversioni di giochi vecchi per altri sistemi. Stanno facendo un po' di tutto, sta uscendo un sacco di roba per Neo Geo, un sacco di roba per Mega Drive, per vecchi PC giapponesi, mamma, di tutto. E oltretutto anche la pirateria ne sta giovando,
0: certo,
1: perché ovviamente iniziano a è più facile, no, bucare qualsiasi tipo di sistema avendo l'intelligenza artificiale. E di recente proprio la PlayStation 5 di Sony è rimasta vittima di questo, di questi attacchi, no, di questo uso dell'intelligenza artificiale, e l'intero ambiente PS5 è stato portato su PC fondamentalmente per la gioia di Sony, quindi insomma, sì, è un momento,
2: quindi si può giocare ai giochi della PlayStation 5 su PC gratuitamente.
1: Ma io non direi queste cose, insomma.
3: Si, può dire.
2: Si potrebbe.
1: Bravo,
0: cioè,
1: bravo.
0: Nel caso in cui,
2: nel
0: no,
2: caso in cui
0: modo,
2: ipoteticamente,
0: illegale, per carità,
2: eventualmente,
0: insomma, no?
2: Lontanamente, sì, si potrebbe fare.
1: Beh, così dicono, così guarda, dicono. Così dicono.
2: Non,
1: guarda,
2: noi che ci dissociamo, quindi.
0: Vabbè, no, in sostanza ci sono almeno tre possessori di PlayStation 5.
2: Io, esattamente.
0: Che,
2: io ho un PC, quindi chiedo. Così,
3: vabbè,
2: cioè,
3: tu tra un po' te la compri la Play 5,
2: sì,
3: voglio dire, sono 2-3 anni che stai dicendo,
2: sì, c'è giro tutto.
3: Senti, senti Filippo, ma invece una domanda ti volevo fare, proprio riguardo quello che hai detto adesso, ma hai visto anche quella questione che è uscito sul pacchetto Adobe? Più o meno è la stessa cosa, come perché là è anche l'intelligenza artificiale che ha permesso di poter bucare in qualche,
0: sì,
3: modo,
0: di rendere gratuito un software, vari software che costano tanto,
3: insomma, un pacchetto di quelli un po' più onerosi,
1: sì. Esatto, il concetto è esattamente quello, nel senso che le persone cominciano a dire, ma perché io prima compravo il programma e lo potevo usare tranquillamente, adesso invece ho gli abbonamenti che
0: sì,
1: pago a oltranza,
0: sì.
1: La gente si è un po' rotta le scatole, e questa persona, usando l'intelligenza artificiale, non ha neanche infranto la legge, perché non ha usato nulla del codice sorgente, banalmente ha solo ricreato la stessa cosa dei vari programmi, e quindi non
3: però gli ha cambiato il nome, almeno quello, cioè ha avuto il,
0: la sensibilità
1: esatto, esatto. No, sì, comunque,
0: Adobbo l'ha chiamato.
2: Adobbo, sì, Adobbolo.
0: Sì.
1: No, comunque il bello è questo, insomma, l'intelligenza artificiale, che per molti è stata effettivamente il male che ha fatto perdere il lavoro, ha creato un sacco di problemi,
0: certo,
1: sta diventando una sorta di strumento di ribellione, che è strano. Poi nel momento in cui chiuderanno i rubinetti, perché sono tutte di privati ovviamente,
0: certo,
1: e bisognerà capire un po' cosa succederà.
0: Va bene, tra poco proseguiamo con questo discorso, perché poi Filippo vorrei chiederti anche un po' dello stato di salute dell'industria dei videogames, no? Perché ecco, si parla di licenziamenti, forza lavoro, vediamo quanto costano i giochi, vediamo che comunque le console si vendono, verrebbe da dire, no, che non ci sarebbe
2: crisi
0: esatto, di fare ulteriore profitto, però ne parliamo tra poco.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
4: La musica nuova su

0: Song Fountains DC, sempre più vicini a uscire con questo nuovo album Dopamine Chamber.
1: Domani dovrebbe uscire, no?
0: Domani. Esatto, sì, sempre più vicini, pensate, proprio domani. Allora Filippo, invece, per quanto riguarda noi oggi, no, siamo partiti parlando di intelligenza artificiale, le conversioni, il fatto che si usino queste tecnologie, questa nello specifico, per andare anche a tagliare e risparmiare sulla forza lavoro, no? Ma è un'industria, quella dei videogames, che ha bisogno di queste cose? Cioè, le console, io immagino, si vendono, i videogames uguali, oppure è un mercato che sta un po' flettendo? Com'è la situazione?
2: Ma in realtà è una situazione stranissima, perché il mercato comunque c'è, vende, è solido. Adesso sono un po' in flessione magari le vendite delle console, perché i prezzi sono alti, la situazione è quella che è, insomma. Sì. Però è un mercato che è diventato problematico, perché sviluppare i AAA, i giochi AAA, non funziona, non è più sostenibile, sì. Perché sono pochissime le aziende che si possono permettere di sviluppare per 10 anni un gioco, farlo uscire e rientrare tranquillamente dei costi, anzi,
0: tipo Rockstar Games.
1: Esatto. I AAA sono quelli che costano tanto, sì, nello sviluppo.
0: Quelli che costano più di tutti.
3: Però esatto. Quelli che hanno anche ambizione, insomma, sono quelli che dovrebbero portare lustro alla console.
0: Spesso anche portare proprio a comprare quella console, se sono delle esclusive.
2: Sì, finché c'era la teoria delle esclusive, sì. Diciamo
3: adesso
2: che
3: non esiste.
2: Ha avuto un po' di problemi come teoria in generale. Ma l'intera, anche la teoria del AAA funziona poco ormai, perché e basta fallire un progetto di questi e si perdono centinaia di milioni di dollari, insomma, e diventa problematico per qualsiasi azienda. Quindi magari non tutti sono grandi, hanno le spalle grosse, hanno anche altre attività per poter gestire queste perdite, magari Sony, per dire, no?
0: Sì, certo.
2: Che quando ha cancellato i vari game as a service che non funzionavano, che aveva sviluppato per anni. E se sono realtà più piccole crollano a quel punto, e quindi rischiare di creare un AAA, di investire così tanto, di lavorare per così tanti anni per poi fallire, non si riesce più.
1: C'è un gioco magari che è stato sviluppato per tanto tempo, è uscito ed ha floppato, nel senso,
0: forse un po' Wolverine,
1: il flop,
0: non so
1: dei
0: cosa
1: flop,
0: ne pensi, non ne parlavamo poco fa.
2: Wolverine però ha avuto un sacco di problemi, perché ha cambiato anche strada e direzione nel corso dello sviluppo,
3: però proprio per quello che dici tu, perché non rientravano più dei costi, quindi dalla Rockstar di turno, adesso non ricordo quale fosse,
0: Insomniac.
3: L'hanno, diciamo, subappaltata a un'altra azienda per rientrare dei costi, hanno recintato, diciamo, videoludicamente parlando,
0: di gioco, sì.
3: quello che già avevano fatto, e hanno ridotto, diciamo, le porzioni di gioco in qualche modo.
2: Eh sì, ma il problema è che se poi si interviene su una visione iniziale, no, che è già stata sviluppata in gran parte, e poi si cambia totalmente direzione, ovviamente non può uscire fuori qualcosa di
1: è tipo un Frankenstein,
2: bravo,
1: che un pezzo di qua poi aggiungi di là,
2: bravo. E la settimana scorsa abbiamo citato Pragmata, no, che invece è uno di quei giochi piccolini, tutto sommato,
0: quelli che una volta tu dicevi, no, erano da 7, 7 e mezzo,
2: bravo,
0: sulle riviste.
2: Bravo. Le riviste avevano tantissime recensioni di giochi da 7, magari quelli in realtà che valevano tanto, i AAA, erano meno, no? E poi il mercato è andato alla deriva verso invece quest'altra situazione, in cui devi uscire enorme, devi avere tutto di tutto, però poi magari non fai bene niente, quindi diventa complicato.
1: Quindi Pragmata potrebbe essere la rivelazione, cioè, nel senso, il gioco sul quale dici ok, sì, ci punto, però non è che ci spendo 1 miliardo di euro, però poi esce fuori una roba figa.
2: È stato un gioco che comunque ha venduto bene, Capcom è rientrata tranquillamente delle spese,
0: investimenti.
2: Diciamo, l'investimento di Pragmata permetterà a Capcom magari di investire poi quei soldi ulteriormente in qualcos'altro, poi magari faranno più progetti piccolini e poi punteranno a qualcosa di grande, o magari faranno direttamente qualcosa di enorme, insomma, bisogna vedere. Però secondo me è virtuosa la scelta di fare più progetti piccoli, magari non tutte remastered e remake, ecco, questo
0: sì,
2: potrebbe
0: che è
2: essere
0: quello che fa,
3: che però
0: Capcom,
3: è quello che stiamo vivendo poi.
0: Sì, poi Capcom si è proprio ormai ritagliata una fetta in questo senso. Ci scrivono, poi arriva Expedition 33 e la qualità della storia e della narrazione vince sul AAA.
2: Bravo.
0: Un po' un esempio virtuoso.
3: Però, aspetta, prego.
1: Mi fate un sunto. Perché io sono ignorante in materia.
3: No, è questo gioco che doveva essere il, diciamo, visto, c'è il remake di Final Fantasy,
1: sì, okay,
3: del 7. Diciamo, è quello che a livello di gioco doveva diventare Final Fantasy 7. Cioè, sono dei personaggi che vengono da un'altra.
1: Comunque il gioco è alla Final Fantasy 7.
3: Alla Final Fantasy 7, diciamo, è un GDR.
1: Fino
3: un
1: lì
3: gioco
1: c'è
3: di
1: arrivo,
3: ruolo.
1: Sì.
3: Gioco di ruolo, molto molto figa la storia, molto simpatico e divertente il combat system, e ci hanno speso poco e hanno vinto tutto. Ah, ecco, tutto. Sbaglio?
2: Sì. No, no, oddio, speso poco relativamente
1: rispetto
3: a una tripla.
2: esatto, fondamentalmente è stato sviluppato da ex Ubisoft, che hanno lasciato l'azienda e hanno deciso di fare il proprio JRPG, che la cosa interessante è che è un gioco di ruolo di stampo giapponese ma fatto da occidentali, sì. Ok, quindi già questo
1: anche a livello grafico riprende molto
2: a livello grafico c'è uno stile comunque un po' più realistico, europeo. Esatto, c'è molta Francia,
3: però sulle mappe, cioè quando c'è la parte della mappa, quella invece mi sembra,
1: guarda, me lo segno perché sono mai incuriosito,
3: proprio riferimento di là, insomma.
2: Esatto, no, ma anche poi il combat system a turni, cioè riprende tantissimi elementi dei vecchi giochi di ruolo giapponesi, ok, modernizzando un po' il tutto, quindi aggiungendo elementi interattivi come le parry, no, che ti permettono di rendere i combattimenti sempre comunque piacevoli anche da affrontare, non devi sempre solo premere A, ecco, come dire. Ma la cosa interessante è che questo gruppo ha fatto vedere a tutta l'industria che il genere di giochi di ruolo giapponesi non è morto, può dare ancora tanto senza dover per forza stravolgere tutto, come ha fatto poi Square Enix con Final Fantasy, appunto, con il remake del 7, insomma. Quindi sì, tanto di cappello a quel gioco, che non a caso ha vinto tantissimi titoli.
0: Sì, è stato gioco dell'anno l'anno scorso, nel 2025, quando è che era uscito ad aprile, quindi
2: esatto,
0: vale sempre la pena recuperarlo, se non l'avete ancora giocato.

0: Summer, Show It, Deftones. Allora Filippo, nel salutarti, no, visto che damo conto l'altra volta di questo tuo backlog, no? Cioè tu hai scelto di rigiocare il catalogo degli arretrati anziché necessariamente stare sulle ultime uscite. L'altra volta ci avevi tirato in ballo Pragmata. Non ti dico se vuoi segnalarci qualche altro gioco che di recente hai fatto, finito, ma se ce n'è anche qualcuno, entrambe le cose, se vuoi, di prossima uscita che ti incuriosisce particolarmente.
1: Ah beh, io sicuramente aspetto Stranger Than Heaven, che ho sempre apprezzato i vari Yakuza, e Ryoga Gotoku Studio è un po' una garanzia, e questo sembra essere particolarmente crudo ma anche interessante nella narrazione, perché comunque affronta vari periodi storici giapponesi, ti fa vedere come cambiano le città nel corso degli anni, insomma sembra molto interessante. E poi ho appena iniziato proprio adesso, non è vecchio, è abbastanza recente in realtà, in questo caso si chiama Unbeatable ed è un mix di avventura e gioco musicale con uno stile grafico molto figo. Lo sto giocando su PC, su Steam, quindi insomma per ora mi sta piacendo. Ci ho giocato ancora poco, insomma sono a un paio d'ore, quindi vediamo.
2: Ancora.
1: Esatto.
0: Due consigli, insomma, per una settimana ve li potete far bastare, ecco. Beh, direi che sono
3: che
0: anche
3: volete di più?
4: Settimana prossima
0: tre
4: altri,
0: a quel punto per forza la terza puntata tre e così via. Va bene Filippo, grazie e a giovedì prossimo.
1: Ciao.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Il Teatro Valle riapre al pubblico dopo 16 anni di attesa. La città si riappropria così di uno dei luoghi simbolo della propria storia culturale, grazie a un intervento di restauro e recupero finanziato da Roma Capitale. Si inaugura domani con La sera della prima, 6 personaggi in cerca d'autore, di e con Francesco Piccolo. Il Parco della Caffarella ha una nuova area gioco per i bambini e una nuova area fitness per l'attività sportiva all'aria aperta. Gli interventi di riqualificazione hanno previsto la rimozione dei vecchi giochi dell'area ludica e l'installazione di nuove attrezzature a norma. Fino al 13 dicembre ai Musei Capitolini è possibile visitare la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Si tratta della più grande esposizione sull'arte messicana in Europa negli ultimi decenni, la prima realizzata in Italia sul grande artista. Info su comune.roma.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
8: Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza, è un progetto di Eppur si muove, realizzato in collaborazione con il Sistema dei Castelli Romani. Sabato 17 ottobre al Museo Tuscolano Scuderia Aldobrandine a Frascati, una giornata tra arte, scienza e musica. Dalle 10.30 laboratori, incontri con scienziate e la presentazione di Sesso, soldi e potere di Azzurra Rinaldi. E dalle 20.45 musica live con La Noce, Ilaria Graziano e Giulia May. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
9: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Il compleanno Crai è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Crai da 350 grammi a 99 centesimi. Crai, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
17: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
18: No!
17: Del vetro?
18: No!
17: Di carta e cartone?
18: No, no!
17: Di plastica e metalli?
18: No!
17: Dell'organico?
18: Certo che sì!
17: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
18: Facile, no?
17: Scopri di più su biorepack.org.
19: Welcome everybody, welcome!
20: We are back!
21: We are back!
20: Back to
21: Antipop!
20: Antipop!
0: State ascoltando
20: Antipop!
0: La trasmissione che peggio è impossibile!
2: On Radio Rock!
22: Le 16:36, questo è sempre Antipop, loro i Cream che arrivano con I Feel Free.
2: Radio Rock, back in time.

0: Childish Madness Europe, con la traccia che dà il nome al loro ultimo lavoro. Sentiamo.
1: Cazzo ragazzi, ma sì, quante ne sapete sui giochini?
0: Abbastanza.
1: Per le console.
0: Sì, sì.
1: Ma scopate.
2: Allora, sta roba è dagli anni Ottanta
0: che non fa ridere.
2: E comunque però, no, non scopamo. Però, ma che cazzo ne frega a te?
0: No,
3: scusa, non è vero.
0: No, ma non solo. Non noi in realtà stavamo cercando di far.
3: Ma a me mi scrivono.
0: Di comprendere se il nostro commander dovesse fidarsi.
2: Poi, quindi è un gancio.
3: Non so se è vero. Però a me ha scritto Duane o Duane
2: Duarte,
3: forse Duarte o sì. Duaste,
2: Duaste, certo.
0: Duaste,
2: dipende, cioè, anche Duaste,
3: anche Duaste.
2: Duaste potrebbe essere
3: anche Duaste.
2: Andiamo avanti. Beh, ricordiamo che cosa
0: rileggiamo il messaggio.
3: Allora Duane mi scrive qualche giorno fa, insomma. Io non ho avuto ancora modo di...
2: Scusate, è arrivato Giancarlo da Roma, sì, ovviamente.
3: Giacca, però ecco.
2: Se ne accorgono tutti che non scopate. Ma te stai lì a aspettare di mandare sto messaggio. Vabbè, che ce l'hai preimpostato.
3: Però pensa quanto ci odia. Ti vuole bene odiandoti. Tipo la Rosso Malpelo.
2: Ti voglio bene odiandoti.
3: Cioè, tipo una mamma premurosa che
2: per
3: ti
2: amico. Mina
3: e ti accarezza.
0: Sì.
3: Detto questo, Duane.
0: Sì.
3: Scrive: ehi, ehi. Ah, vabbè,
0: La mia amica
3: ti ha visto. E sei esattamente il suo tipo ideale, LOL.
0: Sì.
3: E comunque pure qua
0: LOL.
3: Tu mi metti LOL. Ma prendi
2: che mi fai pensare? Cioè,
3: no, mi fai pensare.
2: Sei Giancarlo da Roma, capito?
3: Come a dire, ammazza i gusti discutibili,
0: LOL.
3: Ecco.
0: LOL.
3: LOL, come a dire. Sì, tu piaci molto a lei, però insomma.
2: Io
3: LOL.
2: rido di te.
3: Io speravo che ridesse con me, e invece. C'è solo un problema, sono più di uno, ma è troppo timida per scriverti. Potresti, per favore, scriverle. Sono giorni che mi chiede se dovrebbe scrivere. Quante volte ha messo scriverti?
0: È un po' ripetitivo.
3: Sono giorni che mi chiede se dovrebbe
2: inviarti un messaggio
3: o no. Il suo Telegram è Emma Galliani, ricordiamo.
0: Forse parente alla lontana di Adriano,
3: nipote di Galliani.
2: Allora, quindi la domanda: già sono arrivati dei messaggi. Dobbiamo,
3: una giovane Galliani,
2: dobbiamo però recuperare quelli vecchi. Andiamo avanti sempre sull'argomento. Cosa dovrebbe fare il nostro capitan futuro commander? Deve scrivere su Telegram a Emma Galliani? E se sì, cosa deve scrivere?
0: Prepariamo proprio la risposta, il messaggio del commander, no? Così lui fa copia e incolla e invia.
2: Non dobbiamo parlare della nostra vita sessuale, perché stanno arrivando messaggi sulla nostra vita sessuale.
0: Se vi interessi veramente.
2: Se vi interessa parliamone, ma non credo che
0: però
3: abbiamo il pregresso della vita sessuale.
2: Che ci abbiamo?
3: Non pregresso, dico, non è che
2: una volta
3: ci svegliamo oggi.
2: Ah, certo.
3: Quello,
0: no, certo.

0: Roxanne, i Police. Allora, tanti messaggi. Speriamo di suggerimento al nostro Capitan Commander.
1: Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio. Volevo farvi delle domande. Volevo chiedervi soprattutto cosa ne pensate su questi file che sono stati resi pubblici su UFO, questi file degli Stati Uniti, dove si parla di UFO, dove si vedono UFO. Sì. E poi volevo chiedervi, ma scopate? Ciao!
0: Mi piace perché l'ha presa.
2: Sono troppe domande.
3: Possiamo dire che
2: troppe domande.
3: Noi non sappiamo se gli UFO esistono.
2: Però sappiamo che non scopiamo.
3: Quindi almeno qualcosa.
0: O che non ufiamo.
3: La sappiamo.
2: Che non ufiamo. Però che c'entra Emma Galliani? Niente. Quindi per favore manda un altro messaggio parlando di Emma Galliani.
3: No, dico, ti ricordi quando a London Bar hanno fatto la vivisezione
2: dell'UFO,
3: dell'alieno? Dell'alieno, però. C'aveva tipo la gamba quella fatta di cera. Quindi quando tagliavano la cera.
2: Poi ci abbiamo fatto le candele. Abbiamo fatto le candele per
3: le Natale. Candele del London Bar.
2: Sono quelle che vedi sono quelle.
4: Comunque anche io ho un amico timido come il Commander, però
2: Capitan Commander
4: molto simile, che non esce, però, cioè non è che non scrive, non esce, si chiama Collini. Per piacere Collini, potresti uscire?
2: Vabbè, ragazzi.
0: Non gli
3: sai che
0: niente.
3: Giocavo in porta io.
0: Vedi, torna tutto, no?
3: E poi vabbè.
0: Capitan Commander, portiere.
3: Commander, incredibile.
0: Vabbè, però consigli un po' più pratici che non siano diciamo lasciala stare, la conosco, è una buccia.
2: Il nostro amico
0: c'è chi non la consiglia.
2: Lascia perdere, non scrivere a Magaliani perché è una poco di buono.
3: Però quello c'è interesse. Cioè, se il problema è che uno non alla mi interessa. Cioè,
2: evitala
3: di battere i record.
2: Se la conosci, la eviti.
0: Più o meno.
5: Io sta Emma Galliani me la immagino carina, con la gonna, i tacchi. Carina, ma calva e con gli occhi a palla.
2: Giustamente perché ci ha preso dallo zio, magari.
0: Capire. Però effettivamente
2: pensavo alla fine della storia che raccontavi che ti chiedesse di inviarle soldi per una foto dei piedi dell'amica.
3: No, ma io penso che se le scrivo su Telegram mi chiede qualche soldo, nonostante il nonno sia molto
2: facoltoso. Ho un'altra teoria, secondo me non è che ti chiede dei soldi, se
0: penso
2: li prende
0: te li tolga,
2: direttamente su Telegram funziona così.
3: Se lo fa su Telegram
0: penso di sì.
3: Ma poi vanno rubati i soldi su Telegram?
0: Che accada più facilmente là che altrove.
2: C'è il Telegram del London Bar. Tu entri dentro e automaticamente scagliamo dei soldi dal conto bancario.
3: È incredibile questa cosa.
2: Quante cose si imparano a London Bar.

0: Paolo De Valentine, Machine Gun Kelly.
1: E comunque mi accodo all'appello dell'amico ascoltatore Gollini, ti prego, devi uscire.
0: Lo so, però questo non c'entra nulla adesso con la questione che riguarda il Capitan Gollini, Commander. Ciao Antipoppi.
2: Sì.
0: Allora, Capitan Commander,
2: buonasera.
0: Io esordirei facendo i complimenti per l'acquisto dei tre olandesi e poi un aperitivo al London Bar.
2: Beh sì, venite.
0: Cioè, quindi lui vuole prima accrappiarsi il favore del nonno, sì. E poi eventualmente
3: ma non è detto però
0: che sia nipote.
3: Potrebbe, cioè sicuramente uno fa Galliani ha molte più possibilità di una persona che non si chiama Galliani.
2: Beh, certo, sì.
0: Secondo chi ci scrive
2: dipende però se sei parente da quale parte.
0: Però,
3: vabbè, però magari
0: chi ci scrive dice che è la nipote dal momento che è calva con gli occhi a palla.
3: Ma non è
0: ora non è che Galliani non abbia mai avuto i capelli, cioè li ha persi da un certo momento in poi.
2: La genetica è quella.
3: Ci sono fotografie di Emma Galliani.
2: Questo non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che l'aperitivo al London Bar è sempre fantastico.
0: Ah sì.
3: Non è offerto
2: la marchetta, no, è offerto, ma può pagare, ma che vuoi?
3: Offerto dai Emanuele Radio Volta. Rock Promotion.
2: London Bar ti aspetta tutti i giorni con il fantastico aperitivo. Fritti sfiziosi.
3: Dai un nome simpatico. Aperitivo ozzo, ste cose.
0: Aperitivo pazzo.
3: Aperitivazzo, se
2: l'aperitivazzo del London Bar non ti lascia mai.

0: plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
1: We do.
0: We are Radio Rock. Rock Spot.
3: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
4: Autoimport, a Roma dal 1950.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
9: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
8: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€. All body per tutto il corpo a 3,99€. E con 2 prodotti Dove ricevi la travel size e del deodorante spray Advanced Care Original. E per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Questo è
16: Antipop,
17: la trasmissione che peggio è impossibile.
18: On Radio Rock.
19: Questa è l'ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano i Widows, anche loro con Teenage Dirtbag.
18: Radio

0: Conquer, Tom Morello e Kneecap. I Kneecap sono un po' ovunque, anche sì. Il disco di Tom Morello, pensate un po' voi.
1: Anche qui ad Antipop, pensate.
0: Anche qui ad Antipop, andando ancora su Clair Expedition, ci scrivono: è un JRPG a turni, meccanica a cui Square ha rinunciato perché non vende, però poi ci dicono che non scopiamo, quindi non proseguiamo.
2: Ma non, no, leggerlo, infatti, non leggerlo tutto, Valerio. Leggi un pezzo così.
0: Un pezzetto. Quindi
2: così faccio vedere che invece
1: ne sappiamo, ma.
2: E però. Tantissimo.
1: Hai fatto quel gesto.
2: Sì, per gli amici di Twitch.
1: E
0: quindi,
1: non solo.
0: Leggerlo a metà o non tutto sarebbe. È un JRPG a turni, meccanica a cui.
1: Sì.
0: Così.
1: Così scopri in moto. Okay. Cioè, denoti quello, capito, una persona che solitamente. Bomba,
0: sì, certo. Sapete che stavo pensando? Che non pensando? Oggi, che sarebbe figo leggere
1: pensando?
0: I messaggi delle altre trasmissioni, ma in diretta, due ore dopo. Ma non adesso, dico in generale.
1: Potremmo
2: e capire di cosa parlavano.
0: A cosa rispondevano queste persone?
2: Sì.
0: No?
2: Bella, potremmo provare.
1: Allora, cioè questa, se volete le leggo adesso sul momento.
0: Vai.
1: Il primo che ho qua davanti, quindi.
2: Vai.
1: Ciao zia Dudu e zio Anto, io e vostro nipote Matteo ci siamo emozionati tantissimo, grazie. Bel messaggio.
2: Dai, è un bel messaggio bellissimo.
1: Bel messaggio bellissimo.
0: Non capisco con chi ce l'avesse.
1: Non lo so, non lo so, ne prendo un altro, vediamo un po'.
0: Vai.
1: Che meraviglia sto pezzo.
0: Vabbè,
1: questo è facile.
0: Questo può valere anche per noi.
2: Ma questo è il complimento alla regia automatica, chiaramente.
1: Io sto a rota con il Gran Rico al whisky. La cosa meravigliosa che
2: ne parlavamo l'altro giorno, però quando non c'era Emanuele, Valerio.
0: Ah, forse.
1: Vabbè, io ho preso. Lo sapevo, vediamo un po'.
2: Preso un ascoltatore.
1: Ho preso. Scusate se intervengo di nuovo, ma la macchina è l'ultima cosa che darei in scambio in un apocalisse zombie. Questo pure.
0: Questa roba nostra.
1: Noi.
0: Sì.
1: Allora, solo a noi scrivono, è possibile. Riuscirò mai? Ragazzi, siamo in guerra e a voi sembra tutto normale? Parlarne mai? Questo è un messaggio
0: arrivato. Ce l'ha anche un po' con noi.
2: Questo ce l'ha proprio con
0: cioè,
2: con
0: ma

0: Allora, però noi, perdonami,
1: ma
0: noi
1: voi già... state dalla parte dei nazisti di
0: ma
1: Kiev?
0: Già non scopiamo, dovevo pure parlare di guerra
1: dei nazisti di Kiev. No. Cioè. Riuscirò mai a incontrare la mia voce preferita della radio?
0: Questa... E qua dipende qual è.
2: Vabbè, questo è il Commander, dai. Commander.
1: Purtroppo no.
2: No, no.
1: Purtroppo no.
2: No, non nel è. Senso, no. No. Mattina.
1: Lasciamo perdere, ragazzi. Dai.

0: Child of Mine, Guns N' Roses.
1: Indovina chi te le suona questa sera a cena.
0: Vabbè, qua se continua così.
2: È un gioco terribile. È un gioco terribile. Su,
0: però, vale. La gente ce l'ha nel cuore.
2: Indovina,
0: Emanuele,
2: chi te le suona.
3: Ma
2: no,
3: no, se 9 per 9 farà 81.
0: Che c'entra?
4: No, secondo me sì.
2: Commander. Dai retta, fatti consigliare da nonno Adriano. Conosce certi localini eleganti. C'è l'ippopotamo, mi dicono essere molto bello.
4: Ma sì, l'ippopotamo è chiuso. Insomma,
2: io sono rimasto là.
4: L'ippopotamo, parliamo un po' pieni anni 80. Adesso ce ne saranno altri. La locusta.
2: La locusta?
4: Sì, la.
2: Ah, non lo sapevo. La mangusta.
4: La mangusta.
2: Te gusta la mangusta? Non lo sentivo da.
4: Dagli anni 80. Dagli anni 80. Proprio da.
2: Ma dato che state leggendo i messaggi delle altre trasmissioni, deduco che si possa aprire un argomento a caso. Deduci male.
4: Vai.
2: Ad esempio. Perché non iniziare di verbi inutili, tipo le Alfa sono macchine di merda? Così per dire, anche perché di macchine non capisco niente.
4: Ah no, anche io.
2: Noi ci dissociamo ovviamente dal giudizio sulle Alfa.
0: Perché, perché poi noi siamo sempre aperti alla possibilità che quella come altre marche ci paghino. E
2: non ci denunzino.
4: Guarda,
2: non
4: io,
2: ci
4: denunzino, io devo dire una cosa, che le cuffie Sony mi fanno schifo, mi fanno cagare. Però queste qua... queste qua Radio Rock sono meravigliose.
0: Quindi no, quindi, l'eccezione conferma la regola.
4: Esatto, cioè quello.

0: Something different, i Godsmack. Io credo che siamo arrivati al recap.
1: Forse credi viva bene, forse credi male. All'ascolto del trio con i piedi di brio, www.brioblu, Capitan Futuro Commander, Tiziano Vox e la sua serigrafia fuori Dublino, Caccarelli et Merdazzoli et Caccazzoli,
2: Caccarelli e Merdazzoli,
1: Ignox, ma quanto cazzo spaccano i ricci di mare, asciugami questo scoglio, Giuliano Leone, detto Zeniata Mondata, solo il 15 di ottobre. Questo è quanto vale la tua auto. A proposito del principe nigeriano, il quorum degli ascoltatori Emma Galliani su Telegram, applaudando a Dobbolo. Due aste, ti voglio bene odiandoti, Gollini, esci calva e con gli occhi a palla, l'aperitivazzo del London Bar te gusta la mangusta.
3: Sette dai.
0: Oggi insomma bene, no?
3: Sei.
1: No, non ho detto niente.
0: Era solo per dire oggi bene.
1: Vabbè, dai, magari contavo rovescio.
3: 4.
0: Vabbè,

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
12: tanti cin cin.
11: Katia Plin Plin.
12: Ah sì, scusa, Plin Plin.
11: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
12: Plin Plin.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
17: Todis, buongiorno convenienza.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
18: Amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
19: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
20: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
21: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
22: Il compleanno di Cry si festeggia anche in bolletta. Con Cry Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati, l'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su cryenergy.it.
1: fammi toccare la luna ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
23: Stai ascoltando Antipop.
24: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
25: Antipop che gioca tra pochissimo a una roba che alla lontana potrebbe ricordare, forse indovina che te le suona, ma non lo è. Sicuramente però ascolta con voi ora un altro brano, i Candlebox con Far Behind.
26: Radio Rock, back in time.

0: Behind Candlebox
1: va ora in onda. Aperitivazzo.
2: Vabbè, che però che è una del quiz. Indovina chi te lo suona domani sera.
3: Indovina chi te lo suona, dai.
4: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Ricci?
5: Ma quanto cazzo spaccano i Ricci di mare? Questa è un po' la domanda che ci chiediamo quando pensiamo di giocare. Indovina chi te le suona, invece è aperitivazzo, eh?
0: Sondaggi, il campo largo avanti sul centrodestra. Continua il calo di Vannacci.
5: Però non c'entra niente con aperitivazzo.
0: Beh, noi siamo un po' il calo di Vannacci, certo, nel caso di Antipop, siamo, il calo di Antipop.
5: Siamo calo, mi sembra evidente. Commander, Capitan Commander, futuro, qualsiasi cosa, Gian Piero Giuli.
6: Sì.
5: C'è un livello di difficoltà e un premio?
6: Sì, sì. Allora, io... quale sarebbe? Già che... sei...
0: voleva creare un minimo d'attesa.
5: Ah, ok, ok.
6: No,
5: scusa.
6: Io poi di solito sì. Ok,
5: ok, mi dica allora. Certo, chiedo scusa.
6: Così
5: ho
6: fa la radio.
5: Ho rovinato
6: è...
5: il
6: sì.
5: momento. Ho rovinato il
6: comunque,
5: momento.
6: Comunque, volevo dire, sì, c'è un livello di difficoltà. Emanuele forte. Gollini esci.
5: Su.
6: Gagliani entra. Entro. E non è.
5: Certo, non. Emma Galliani,
6: ma volendo,
5: anche potrebbe essere.
6: Senso,
5: prego, si accomodi.
6: Si accomodi, certo. Con massima educazione.
5: A London Bar.
6: A London Bar,
5: e il premio?
6: Oh, il premio è una valutazione della vostra auto da parte di Emanuele Forte. Che
0: pensavo da parte di Emma Galliani.
6: No, Emanuele Forte.
5: Io
6: non tutti sanno che c'ha questa passione. Un po' come Sidney Sweeney,
5: sì, è vero.
6: La meccanica, no? Sì. L'auto retro.
5: Ma io ho la passione per valutare automobili, sì, senza avere le competenze.
6: No,
5: mi piace solo valutare.
6: Le va.
5: Sì, sì.
6: Quelle...
5: sette, va bene, ok.
6: Devo dire che a London Bar c'è dietro la rimessa delle macchine.
5: Sì, sì. E io le valuto.
6: Le
5: giorno.
6: Macchine, quelle con l'olio, cioè proprio quelle macchine.
0: Sì, sì, quelle.
6: Però quelle vecchie, proprio.
5: Io le valuto. 7, 22, 1000, bello. Sì, sì, sì. Come dire, io passo le giornate a valutare.
6: A voglia, attimo a valutare. Vai, vai,
0: valuta.
5: A voglia, va. Vado con gli indizi.
6: Vai, vai.
5: No, sì. L'immagine di copertina ritrae due figure.
0: Scusa, prima.
5: Scusate. È il secondo album.
6: Quello, è quello di domani.
5: Domani,
0: sì,
5: sì.
0: Esatto.
5: È il secondo album della band dell'artista pubblicato nel 2004. Perché abbiamo scritto troppe cose oggi.
0: È vero, sì.
5: È strettamente legato al concept narrativo sviluppato attorno a due amanti e all'idea di un uomo disposto ad affrontare conseguenze estreme pur di ricongiungersi con la donna che ama.
0: Vabbè, importante.
5: Okay.

0: letto forse l'indizio della cassettiera, probabilmente.
1: Forse sì,
0: no?
1: Forse sì, forse
0: cosa
1: sì.
0: Suona, maestro Cesari?
2: Il campo largo.
0: Chiaro, anche campo il largo. Calo, forse.
2: Esatto, e il calo di Vannacci, insomma, entrambe le cose. E allora, prima in purezza, come sempre, poi all'interno del disco di oggi. E questo è in purezza. Chiaro. Il campo largo,
0: il grande
2: o il calo di Vannacci, nonché il grande Babumba. Poi all'interno del disco di oggi questo stesso strumento non lo so, che bisognerebbe chiedere ad Adelmo Fornaciari, neanche Zucchero. All'interno del disco di oggi suona invece così.

0: Double Dragon questa.
1: Oggi è proprio polifonica fracica.
0: Sì, quel termine tecnico, no?
1: Sì, sì, così, polifonica fracica.
2: Vabbè, il tecnico qui di noi è il commander, infatti, quindi lui sa quello che
1: Capitan
2: dice. Commander. Capitan commander, giustamente.
3: È lui che sbaglia però,
1: Anche tu.
3: Prima sbaglia lui, perché
1: prima l'hai detti tutti.
3: E chiudi il microfono, per favore.
1: Ecco, chiudi il microfono.
2: 3899 106 e 600, la domanda è sempre quella, la risposta di volta in volta diversa. Si spera, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: Alan Keller, i Placebo. Vi ricordiamo, prima di andare avanti, questa domenica 18 ottobre Radio Rock che presenta le Jenny in concerto al Wishes Club, quartetto post-punk inglese, o meglio anglo-maltese, loro, che è uscito 3 anni fa col primo album Unam e sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Wishes Club, che è in via dei Volsci 126B qui a Roma, evento ovviamente Radio Rock. Io credo, Urga, un recap.
1: È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 2004. È strettamente legato al concept narrativo sviluppato attorno a due amanti e all'idea di un uomo disposto ad affrontare conseguenze estreme pur di ricongiungersi con la donna che ama.
2: Malino diamante.
1: Sì, lui.
0: Sì. Vabbè, ultimi due indizi, la cassettiera e poi il reverse.
3: L'immagine di copertina ritrae due figure, un uomo e una donna, con i volti accostati, gli occhi chiusi e la pelle pallida, segnata da macchie rosse che evocano il sangue.
1: Oh, la valigia.
0: Sì,
1: Morbillo.
0: La rosolie. Un po' passate, un po' no, evidentemente. C'è il reverse, andiamo con quello.

0: questo io non ho ben capito.
1: No, manco io, perché dice 6 a 1. Probabilmente sta dando delle indicazioni stradali. Se a San Siro è una città del Paraguay, San Siro.
2: Chiaro.
1: Sei a San Siro. Non è San Siro, no? Molti pensavano San Siro.
0: Ma invece
1: sei a San Siro, certo.
0: Diverso.
1: Che è una città paraguayana raggiungibile solo tramite l'eliporto, quindi
2: certo,
1: quindi c'è l'eliporto proprio di Ascensión.
0: Sì,

0: Touch Me, Doors. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, o Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì. Ce l'abbiamo?
2: Sì.
1: Sì, sì.
0: Allora, qualcuno scrive Adelmo Fornaciari, spazio trattino spazio, il grande Babumba. Mi correggo, Giampiero Giuli, spazio trattino spazio, Emma e Giampiero.
2: Ciao, ah, beh, sì, effettivamente.
1: Ciao, Giampiero. È quello il disco, no?
2: È il nuovo sodalizio.
0: Ah, ecco.
1: Sodalone.
0: Ve prego, riferimento ai Placebo, mettete l'originale, per favore.
2: No, no.
0: Questa non si può sentire.
2: Oh, no. Però, se, però ne, ne abbiamo già parlato.
1: Sì,
2: però.
1: Esatto.
2: Abbiamo già parlato. Abbiamo detto a noi non dispiace.
0: Adesso, domani, abbiamo al telefono, tra gli altri, Brian Molko e gli riportiamo. Sì, perché per commentare Roma-Genoa e gli chiediamo un
1: le
0: po'
1: probabili.
0: Vola fa una cosa diversa, insomma. Pure, poi visto chi deve parlare di musica, insomma, ha detto vabbè,
1: ah, beh, certo,
0: meglio parlare di calcio a sto punto.
2: Sì.
0: Però gli riportiamo anche le vostre lamentele. Vabbè, allora Andrea che scrive giustamente My Chemical Romance, spazio trattino spazio, Three Cheers for a Sweet Revenge.
1: Bravo Andrea, meno male che ci sei tu.
0: Ce ne possiamo andare. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte, Giampiero Giuli.
1: Grazie ciao, a te ciao, ciao. Valerio Cesari, grazie a lei Capitan Commander.
2: Ciao Giampiero Emanuele, Giuli. Ciao Valerio, ciao Cassiera.
1: Buon tutto.
2: Buon tutto, a domani, viva.
0: Vi lasciamo con Mal Rumore, con voi fino alle 21. Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
3: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
2: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
3: Ah, vabbè, e quindi?
2: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
3: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
2: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
9: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
10: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Rock News, edizione della sera.
8: Apriamo oggi con i Metallica, perché stanno facendo discutere le dichiarazioni rilasciate dal cantante e chitarrista James Hetfield, che dal palco dello Sphere di Las Vegas, dove la band si esibirà per tutto il mese corrente, si è così scagliato contro coloro che prendono posizione su temi politici e sociali. Non siamo qui come altri artisti per influenzarvi con le loro stronzate, ha attaccato, forse in riferimento al rapper Macklemore, recentemente espressosi a favore della causa palestinese. La nostra agenda è amore, energia e musica pesante. Proseguiamo con i Leprous, ufficialmente al lavoro su un nuovo album, come reso noto sui social dallo stesso gruppo nei giorni scorsi attraverso una serie di scatti dai Ghost World Studios di Stoccolma, dove la formazione norvegese ha appena registrato le parti di batteria del proprio prossimo lavoro. Attiva dal 2001, la band ha dato alle stampe 2 anni fa quello che a oggi rimane il suo ultimo album, Melodies of Atonement. Infine in Motor Psycho, con l'annuncio di 4 concerti in programma nel nostro paese nella primavera del 2027, il 18, 20, 21 e 22 aprile, rispettivamente a Torino, Milano e Roncade, nell'ambito dell'atteso Taking Trondelang To The People Tour 2027. Biglietti già acquistabili in prevendita su Ensitu Live oppure direttamente in cassa la sera stessa dell'evento, previa disponibilità.
7: Le ricorrenze.
9: Oggi, 15 ottobre 1987,
10: esce Surfing with the Alien, secondo album in studio di Joe Satriani.
9: 1988,
10: i Bon Jovi raggiungono la vetta delle classifiche di vendita statunitensi con New Jersey, quarto lavoro in carriera di John Bon Jovi e compagni, uscito nel settembre precedente.
7: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
11: Rumore! On Radio Rock.
12: Ma la perfezione di aprire i microfoni quando scoccano le 18:08, mio orario personale preferito ad inizio di Malrumore anche in questo giovedì 15 ottobre. Ben ritrovate, ben ritrovati Rockers, come andiamo? Sicuramente molto molto bene, intanto perché siete stati fino adesso in compagnia di Antipop, quindi ringraziamo Valerio, Emanuele e Giampiero, diamo loro appuntamento domani per l'ultimo giorno della settimana lavorativa, per l'ultimo giorno del palinsesto infrasettimanale. E per quanto riguarda questo giovedì, non lo so, facciamoci un segno, magari di pace, magari una croce, fate voi, ma intanto andiamo sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica di questo nostro pomeriggio radio rocchoso, oppure tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore, dai al palinsesto ai podcast. Paola Miazzumo, Sandro Canori con voi fino alle 21, su per giù. Mi sembra che come sigla d'ingresso andiamo bene così.
7: Radio Rock, back in time.

0: Hellraiser, ma... Motorhead, Radio Rock, 106.600, e questo è l'inizio di un nuovo episodio di Mar Rumore.
1: È tutta una cosa bella, we're taking it all, niente.
0: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106 e 600, 18 e 13, 46 secondi netti, di nuovo qui anche quest'oggi. La settimana è quasi finita, ma ovviamente non c'è mal rumore, non si può chiudere la settimana senza Paolonia Zumo. Buonasera Paolonia.
1: Che cavolo è successo?
0: Buonasera, innanzitutto saluta. Come si confà l'educazione?
1: Non ti do il timone così in maniera.
0: Buonasera, buonasera Paolonia. Allora come va? Come va? Di cosa parleremo quest'oggi?
1: Beh, allora io faccio Sandro, quindi faccio. Ma perché hai messo questa canzone? Ma che
0: è? No, questa è bella. Infatti hai visto come sono entrato con uno sprint diverso. Vabbè, sarà meglio di le cose che avevi messo l'altro giorno là, che guarda, veramente il cervello ha già fortunatamente rimosso. No, come va? Come stiamo? Questo
1: guarda,
0: giovedì
1: bene,
0: 15 ottobre.
1: Non ho voglia di niente, ho sonno, sono qui contro voglia, non mi pagano
0: come
1: abbastanza. Non so, sto facendo Sandro Canoia.
0: Ma
1: non
0: so. Questa è una visione distorta di quello che io sono e di quello che io do a questa radio, che tra l'altro da quando sono arrivato, ben 6 anni fa ormai, siamo sbarcati in tutta Italia, siamo sbarcati su Twitch, da Plus, gli ascolti sono migliorati. Cioè adesso io non so se c'è una
1: non
0: correlazione.
1: Non sono gli investimenti, non sono le scelte editoriali.
0: Casualmente però Canori. Arriva Sandro Canori, aumentano gli investitori, gli investimenti, salgono gli ascolti, sequele, anzi sfilze di microfoni di oro che sono cadute sulle nostre teste in questi 6 anni. Quindi per carità, magari è tipo un titolo de libero, no?

0: aumenta, no, aumenta il PIL, no, aumentano i gay, ma cala il PIL, quelle robe strane che facevano loro. Del, magari sì, magari, però fatto sta che è fattuale, sempre come direbbe il direttorissimo di Libero, è fattuale che da quando io sono qui nel 2000 la radio comunque è cresciuta.
1: Il 2000?
0: 2020.
1: Da Sandro Canori. Infatti c'è chi scrive subito al 3899 186 600: tu chi sei, cosa hai fatto con il Sandro Canori Verio? Una mimica, aiuto. Qua da questi piccoli dettagli
2: Zucchero.
1: Si vede lo sfarfallamento.
2: Di più.
1: Vedi.
0: Mi è piaciuta questa citazione.
1: E dal 2020, insomma, sono ormai 26 anni che Sandro Canori.
0: No, hai detto 2020,
1: di...
0: non hai detto 2000. Lascia perdere i numeri.
1: Hai detto 2000.
0: Io, ma tu adesso hai detto dal 2020 sono 20 anni, 26 anni.
1: Ma
0: hai detto
1: palle.
0: 2020, ma volevi dire 2000. Lasciamo perdere i numeri. Lasciamo perdere i numeri, che non mi sembra.
1: Però 26 anni di carriera, una cosa lunga. E tra l'altro, però, se vogliamo dirla tutta, è lo stesso anno del mio ritorno a Radio Rock, quindi.
0: Sì, ma qualche mese dopo.
1: 2020 e 2020.
0: Qualche mese dopo, vabbè, può darsi che magari il fatto che siamo tornati entrambi ha fatto sì, o magari invece non è merito nessuno dei due, pensa, c'è anche questa opzione, però vabbè. Potrebbe, no? Potrebbe.
1: Quante
0: anche
1: battaglie hai vinto oggi, Sandro Canori?
0: No, non lotto più sempre ormai, cioè cerco di scegliere le mie battaglie e perseguì solo quelle.
1: E quindi questo è un giovedì senza battaglie per te?
0: Che battaglia?
1: Non lo so, incontriamo.
0: Cioè, mi chiedi questa cosa come se io come se tu sapessi qualcosa,
1: no,
0: che io non so.
1: Non so niente.
0: Oppure sapessi qualcosa che io ho detto e ho dimenticato.
1: No, no, era proprio un modo diverso per dire se avevi litigato con qualcuno, se avevi pagato una bolletta.
0: Questa notizia, io non è che litigo tutti i giorni con qualcuno,
1: sì.
0: E soprattutto se litigo è perché ho un motivo per farlo o comunque ho un qualcosa da dire che poi può essere giusto o sbagliato, ma so anche chiedere scusa perché sono una persona incredibile. Detto questo, la cosa che non comprendo è quando poi sempre succede, io dico delle cose e poi arrivano i messaggi che dicono: ah, questa volta incredibilmente sono d'accordo.
1: Siamo rimasti proprio lì ieri sera. Ho raccontato loro che sei andato via leggendo il messaggio, perché qualcuno aveva scritto appunto: oh, incredibilmente per una volta sono d'accordo. Sandro Canori l'ho descritto andare via dicendo: io devo ancora capire quando è che non ho ragione.
0: No, non ho detto questo, ho detto non ho ben capito, cioè dove possano non essere d'accordo con me, e ritorno a dire quello che ho già detto. Secondo me, quando non sei d'accordo con me, non è che non sei d'accordo con quello che sto dicendo, non sei d'accordo
1: capito un cazzo,
0: con i modi,
1: bifolchi, coglioni.
0: Non mi piacciono i miei modi,
1: certo,
0: siete tutti attenti a sti modi, guarda il mondo dei modi e in che bella situazione ci ha portato, guarda il pianeta come è felice e gioioso dopo che abbiamo dato così tanto spazio e importanza alla forma e ai modi, guarda cosa ci ha portato. Dove ci ha portato?
1: Non credo che il problema sia
0: i modi, la forma, quanto ci piace la forma.
1: Se ci fossero delle persone a modino dentro e fuori.
0: 3899 106 600, adesso mi dite su quale cose non eravate d'accordo con me e perché.
1: Dove Sandro Canori ha torto, raccontatecelo.
0: Una volta per tutte.
1: Aumenta il PIL dei gay da quando Sandro è a Radio Rock, questa è l'equazione completa. Aumentato il PIL dei gay e...
0: Ah sì, certo.
1: Grazie Sandro di aver comunque contribuito.
0: E ricordiamo che Radio Rock è green.
1: Radio Rock è green. Che c'entra?
0: È green. No, vabbè, è sempre così.
1: Che c'entra con il PIL e con i gay?
0: Radio Rock è green.
1: Io non trovo. Che giorno è oggi? Che giorno era ieri?
0: 15 ottobre 2026.
1: Non trovo.
0: 18 e 18.
1: Non trovo, ecco, l'ho trovato.
0: Non trovi la canzone di Jovanotti che volevi farci ascoltare?
1: No, non la voglio ascoltare.
0: Però io adesso do questo, cioè faccio sapere
1: agli ascoltatori. Questa altra notizia in conclusione.
0: Che tu volevi farci sentire una canzone di Jovanotti.
1: No, ero stupita dal titolo di Date al diavolo un bambino per cena. Io sì, me l'ero persa per strada.
0: È una delle canzoni per cui molti filoni chiamiamoli così, complottisti, mettono Jovanotti tra i potenti, tra quella casta lì. Poi quella casta lì che gli piace fare delle cose con
1: delle altre cose.
0: Delle altre persone che non stiamo a specificare, ma avete capito tutti.
1: Però, per il titolo ho detto: ah vabbè, chissà che testo incredibile avrà.
0: C'è tutta la teoria di QAnon, no? Dei pedosatanisti che controllano il mondo. Poi sono usciti gli Epstein Files, tutto un po' strano.
1: Tutto. E Jovanotti, quindi, dove mi si colloca?
0: C'ho un video se vuoi.
1: Su un'isola.
0: C'ho un video se
1: Eravamo
0: vuoi.
1: Eravamo io le 80.

0: 90.
1: Ah no, 2002 forse.
2: Dubbio che gli spacco il culo, si sta così bene quando si è al sicuro. Faccia sotto al
0: culo sicuro, si può fa meglio. Come un
1: pesce. Però ti posso dire molto meglio di altre cose.
0: A me questo flow non mi piace proprio.
1: Vabbè, certo, ma a me non piace niente del proprio l'universo. Senti, visto che le ho trovate, vogliamo capire che cosa è successo nella puntata di domani, che in realtà è la puntata di ieri.
0: Vai.
1: Di Malumore, meno male, dai.
3: Fatti appesi a Radio Rock in questo episodio di Malumore su Radio Rock. L'anagramma di madre è merda, ok?
1: Ok, abbiamo detto.
3: L'igiene orale è importante, se no poi a fatina le cose Radio Rock, È brutto dire che se una cosa non è produttiva non vale, ma le macchinette non ce le meritavamo. Quello che prenderemo domani è avvolto nel caos. 1, 2, 3, stai là. It's me, Malumore su Radio Rock.
1: Non abbiamo più giocato a 1, 2, 3 stella ieri, eh?
0: Che non è 1, 2, 3 stella.
1: No.
0: Lo è sempre stato e sempre
1: no,
0: lo sarà.
1: No, è come sfumeggiante, spumeggiante. No,
0: quella è un'altra cosa, quella è un errore di comprensione e di traduzione.
1: Dobbiamo andare alla novità.
0: Novità.
1: Volevi dire qualcos'altro?
0: No.
1: Okay.
0: King Lizer and the Geezer Feezer.
1: È da ieri che prova a pronunciare questo nome di un gruppo, penso senza
0: King
1: sapere che sia.
0: King Lizer and the Jesus.
1: Non c'è Jesus.
0: No.
1: No, the King Lizard and the
0: King Lizard and
1: oh, me lo sono dimenticato King, anche io.
0: Comunque sono
1: che
0: King
1: momenti
0: of Leon.
1: Di radio incredibile. Chi sono?
0: Comunque sono King of Leon adesso.
1: Adesso sei Kings of Leon, okay, non c'entrano niente.
0: Non c'entra niente. Cold Blue Dawn.
1: Bravissimo, sono bravissimo.
0: Mamma mia. Brand new music right here. Brand new.

0: vai. Va bene, continua. C'è la miseria.
1: Stai a parlare sopra l'altro, scusa.
0: Non è neanche l'altro,
1: si
0: ma
1: parla
0: voglio...
1: sopra l'altro.
0: Non è l'altro, ci sto
1: non
0: parlando sopra in maniera coatta, quindi dovevi assistermi
1: non
0: perché non ce la facevo più. L'altro
1: cioè,
0: inizia tra 6, 5.
1: Cioè, sembra che fai la radio da ieri, guarda, oh.
0: Glow
1: Cold Blue Dawn, Kings
0: meglio.
1: Of Leon.
0: Meglio.
1: Perché prima ho detto Dawn, però è Dawn perché
0: esatto.
1: È alba, no?
0: Esatto.
1: Giusto?
0: Esatto.
1: Lo so perché il primo capitolo di One Piece si chiama Romance Dawn, l'alba di una nuova avventura. E oltretutto Dawn, il cappello, che comunque potrebbe essere un sole che sorge,
0: che
1: l'alba della nuova era. C'è sempre questa alba che torna in One Piece.
0: C'è Alex che si lamenta da Ozzy e Lemmy a Jovanotti. No, da Ozzy e Lemmy a questa novità. Però bella, bella, Cold Blue Dawn, Kings of Leon, RadioRock.it, votatela. Ci sono delle preoccupazioni. Avete sentito quanto è bravo Sandro Canori quando fa finta di voler fare alla radio?
2: Io ragazzi ho acceso la radio e vi giuro che ho pensato di essere collegato in un universo radio, in un universo parallelo, tipo la TV multidimensionale di Rick e Morty. Ho avuto un attimo, un momento, ho detto ma... veramente, io Polonia mi controllerò se quello effettivamente è vero Sandro o se uno skinwalker l'ha sostituito.
0: Guarda.
2: Perché ho paura, due canzoni annunciate su due.
0: Un'introduzione radiofonica incredibile, sembrava un gioco a premi. Regà, però io sono sempre d'accordo con Canori, continuo a dire che lo vorrei come sindaco presidente del mondo, dice Livia.
1: No,
0: pensa.
1: è troppo.
0: Livia, too much, lo sai che poi si piegherebbe sotto il peso di certe cose. Voglio una canzone di Joe Long Friendship Party con Sandro Canori che dice i modi.
1: I modi sono sopravvalutati. Sono sopravvalutati. Mi piace, possiamo accontentarci.
0: Speriamo che...
1: I modi sono ingenti dal capitalismo. Non vuol dire niente, però,
0: però
1: funziona, no? È così,
0: certo.
1: È quello strano per essere strano che però fa il giro e poi diventa affascinante e particolare, no?
0: Certo.
1: I modi, vabbè, basta, possiamo andare.
0: Però possiamo fare questa cosa andando verso il break. Il primo rituale magico di Marrumore di quest'oggi,
1: sì.
0: Pensate a un agglomerato di persone che vi sta proprio sullo stomaco, e se ancora oggi non l'avete detto potete farlo proprio insieme a Bobby Joe, Long Friendship Party, mortacci loro.

0: We are Radio Rock. Rock Spot.
1: Con Bellion GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bellion GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza, è un progetto di Eppur si muove, realizzato in collaborazione con il Sistema dei Castelli Romani. Sabato 17 ottobre, al Museo Tuscolano Scuderia Aldobrandine, a Frascati, una giornata tra arte, scienza e musica. Dalle 10.30, laboratori, incontri con scienziate e la presentazione di Sesso, soldi e potere di Azzurra Rinaldi. E dalle 20.45, musica live con La Noce, Ilaria Graziano e Giulia May. Per info, Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1956. Anche domenica.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99€.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
15: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
14: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
20: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
21: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
22: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: ascoltando Malrumore on Radio
10: Rock. 18:38 e 38 secondi, oggi veramente di lusso con tutti questi otto continua, ma Rumore lo fa con la sua cattiva reputazione.

0: Altra novità targata è Radio Rock, Kim Fisher, How Lonely. Possiamo dire, Sandro, un'altra, un po', nel senso che bello, Caesar uno fa tanto, prima non è così, prima i Motorhead e poi adesso John Jett e poi
1: Jesus and the Beezus.
0: It's not Jesus. It's not Jesus. Niente. It's never Jesus.
1: 3899 and Jesus.
0: ISIS, grande gruppo Beezus. Gli ISIS, molto bello. Buonasera, ma che c'era nel caffè di Sandro?
1: Come
0: oggi
1: grande
0: ci chiedono.
1: Gruppo l'ISIS?
0: Il grandissimo gruppo gli ISIS.
1: Ah, gli ISIS, ok.
0: Ha scritto ISIS, pensa.
1: Sì, okay,
0: hanno scelto un nome che poi...
1: Senti come cambia, no? Che bel gruppo l'ISIS.
0: Ma in italiano dicono
1: che bel gruppo
0: ISIS.
1: L'ISIS.
0: È uguale,
1: cambia,
0: se lo
1: no?
0: dico in inglese, beautiful group, beautiful band ISIS, bellissimo gruppo gli ISIS.
1: Beh, secondo me in quel periodo comunque qualcuno ci ha avuto problemi a dire questa frase.
0: Che
1: però...
0: c'era nel caffè di Sandro oggi.
1: Sì. È come quello di Sindona, quindi farò una finaccia.
0: Ok, perfetto, vi siete capiti voi.
2: Buonasera Radio Rock, buonasera Marrumore. Sì, sono quasi sempre anche d'accordo con il caro Canori. Grazie, anche perché grazie. Ricordiamo a proposito del Giovanotti prima, che nel 2005 c'era Lordin con Lingua Ferita, che è un capolavoro. Quindi insomma, nel 2004 comunque, quando era, non stava tanto bene. Ciao ragazzi, vi guardo anzi mentre cucino la pasta e patate.
0: Alessandro, ciao, io voglio la pasta e patate.
1: A proposito di Lingua Ferita di Lordin, che tra l'altro abbiamo anche sentito qua negli anni più volte con più canzoni, e recentemente ho riascoltato, perché per un anniversario ha fatto, me l'ero persa questa cosa, ha rifatto il disco però con basi prodotte, perché le Lingua Ferita originali erano quasi tutte base di LP, se non tutte, e quindi basi americane, quasi come un mixtape. Mentre poi per l'anniversario dei, non so, 20-25, non lo so, non voglio sentirmi nemmeno così anziano, non so se è registrato oppure c'erano le voci, comunque
0: qualcosa.
1: Hanno riprodotto le basi. E nonostante io sono molto affezionato a quel disco, e poi è difficile sentire una canzone con una base completamente diversa.
0: Cavoli.
1: Quando sei abituato a quella base lì, e nel rap un po' i BPM aiutano, no?
0: Certo.
1: Perché comunque il ritmo rimane lo stesso, e devo dire not bad.
0: Senti, ma visto che siamo finiti in questo territorio,
1: sì,
0: ce lo vogliamo ricordare dopo una settimana o no, che volevamo parlare anche di Fabri Fibra, Neffa, magari ascoltare qualcosa?
1: Ah, perché è uscito il disco.
0: Vabbè, ci arriveremo, però almeno ce lo siamo ricordati. C'è chi dice, mortacci loro, a proposito di Bobby Joe Long's Friendship Party, ai Placebo. Perché Placebo? Perché non ti piace il nuovo singolo? Succede. Canori Imperator Mundi, però
1: no,
0: sembra
1: no.
0: più i Fasti, band di Torino, che Bobby Joe Long's Friendship Party quando parla. Potrebbe essere anche questo. C'è chi diceva di essere pienamente d'accordo con Livia che ti voleva anche lei come imperatore, mondo, tutto quanto. D'altronde, come potrebbe essere altrimenti, è mia moglie.
1: Bene.
0: Scusa tanto,
1: auguri,
0: ma la domanda era quando è quelle volte che Sandro Canori non aveva ragione e improvvisamente arrivate tutti
1: no,
0: qua, tutti felici.
1: Non è un discorso di chi ha ragione e chi ha torto, è un discorso di essere d'accordo o non essere d'accordo, che sono due cose diverse, sono due cose molto diverse.
0: Senti, è molto diverso anche la percezione che abbiamo oggi di una buona notizia, perché so se hai visto, non ne abbiamo parlato, ma l'abbiamo commentata fuori onda, della possibilità dell'esecuzione di Nindal Malik Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, in diretta streaming, no?
1: Non abbiamo parlato
0: dei cazzi nostri, che discorsi che io e Sandro Canori facciamo.
1: Vabbè,
0: fuori
1: diamola
0: dalla diretta.
1: Però la notizia per chi se la fosse
0: no,
1: persa.
0: Perché guarda, pensa, la sto introducendo per darla,
1: e
0: perché proprio
1: c'è sta notizia.
0: È proprio di queste ore che Trump faccia marcia indietro, quindi non ci sarà diretta per l'esecuzione di Nindal Hassan, e fa ridere perché dici vedi una cosa buona, però la cosa buona
1: però non
0: è
1: l'hai data la notizia.
0: La notizia è che non
1: si è perso la notizia prima, non ha capito la notizia dopo, questo intendevo. Ma perché oggi devo fare io il radiofonico?
0: È una notizia di due settimane fa.
1: Vabbè, ho capito, ma siamo bombardati da 80 notizie al secondo, può essere che uno se le dimentica le cose.
0: Va bene,
1: no?
0: Tra poco allora
1: dopo la seconda guerra
0: mondiale, ultime tre settimane di tutto quello che è successo.
1: Sì, però se uno dà una conclusione, dà una premessa, no?
0: Certo, ma è come dire la settimana di Sanremo, una notizia che ha girato tantissimo, le polemiche che ha portato.
1: Definisci tantissimo, è relativo, no? Relativo. La notizia è che volevano sparare a questo militare in diretta streaming,
0: ecco.
1: Cioè ristabilendo l'esecuzione per fucilazione che non veniva più perpetrata negli Stati Uniti dalla seconda guerra mondiale.
0: Tra l'altro,
1: solo che questo qua è un militare che ha fatto delle cose nefaste, e loro hanno deciso di fucilarlo again.
0: Un ex maggiore dell'esercito.
1: Esatto, quindi hanno deciso di fucilarlo e di farlo in diretta streaming, come in una puntata di Black Mirror. Però evidentemente qualcuno ha fatto notare al presidente gente che forse ci prendiamo dei problemi con magari eventuali denunce per violazione dei diritti umani, quindi forse magari ha fatto un passo indietro. È andata così, bene, male, boh, tanto comunque lo fucilano.
0: Quindi. Ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale al 1936, sebbene oltre 50 paesi prevedano ancora la pena di morte.
1: Quindi prima della guerra.
0: Solo pochi la eseguono in pubblico, 36. Come l'Iran e l'Afghanistan dal 36.
1: Ah, pensa. Come l'Iran e l'Afghanistan.
0: Siamo lì, no? United States, Iran e Afghanistan. How weird. E quindi niente, ovviamente ci sono stati grandi scontri da parte di rappresentanti politici, esponenti di entrambi i partiti. Partiti americani e non solo, e la oggi così 15 ottobre 2026 però, dice per fortuna non sarà in diretta streaming.
1: Sì, stiamo sempre a parlare di Trump e quindi potrebbe dire non sarà in diretta streaming per tutti, ma solo agli abbonati, agli abbonati del mio canale. Se vi abbonate al mio canale,
0: è vero, che chissà su Trump TV cosa
1: avrete. Se vi abbonate a Trump TV, avrete in esclusiva, come contenuto esclusivo per gli abbonati, la fucilazione pubblica di questo povero Cristo.
0: In realtà la decisione sembrerebbe prevedere che ad assistere alla fucilazione ci saranno solo di persona familiari stretti delle vittime delle vittime
1: del 2009. Lui, vanno lì a guardare che a lui.
0: Esatto, perché all'epoca stiamo parlando di un evento avvenuto tutto nel 2009 sbagliato. A Fort Hood, ha ucciso 13 persone e ne ha ferite più di 30. Quindi,
1: sì,
0: insomma,
1: non è che si è regolato pure lui, per carità.
0: Certo,
1: però
0: poi ha detto sì, è vero, è tutta colpa mia, io durante la guerra all'Islam sono passato dall'altra parte. Questa è stata la sua dichiarazione.
1: Vabbè, quindi, sì, però continuiamo questa spirale d'odio, facendo sì che poi le vittime vanno lì a godere di questo che viene sparato. Va
0: closure,
1: bene.
0: dico io.
1: Non posso comprendere evidentemente fino in fondo questo tipo di dolore, ma così a freddo non so se andrei a guardare la fucilazione di una persona che
0: ma
1: mi ha fatto del male.
0: Ma io neanche di Max Biaggi, pensa.
1: Vabbè,
0: cioè, non ho proprio
1: stai
0: gusto.
1: Esagerando, però dico in generale, vabbè, comunque.
0: Comunque a proposito
1: peccato, dai. Solo avremmo fatto un'altra pagina triste della storia del pianeta.
0: Esatto. Beh, visto
1: ci arriveremo, tranquilli.
0: Oh, guarda, mentre lo dico io.
1: Abbiamo solo rimandato, secondo me.
0: Adesso lui no, il prossimo vedremo. Comunque, a proposito della novità che abbiamo sentito di cose piuttosto senza senso.
1: Jesus and Christus Lisus.

0: era partita un po' la ciabatta quando si era messo a fare delle cose da solo, partire la ciabatta come dicono in Sud Tirol. Living on my own, Sandro. A proposito di scimmie, stupisce che Trump non abbia organizzato una Royal Rumble per decidere chi avrebbe dovuto avere il privilegio di fare parte del plotone di esecuzione.
1: Beh, non ha fatto già quell'evento UFC nel cortile della Casa Bianca per il suo compleanno,
0: che avevano pure provato a fermargli.
1: Sì, che poi quella ha preso ispirazione da Idiocracy, però tempo al tempo magari arriveremo anche a quello, magari arriveremo a decidere proprio il presidente degli Stati Uniti così. Una bella Royal Rumble, l'ultimo che rimane sul ring diventerà il presidente degli Stati
0: Ma
1: Uniti.
0: Ma sai che bello, ti dico, se tanto mi dà tanto, se devo immaginare un futuro migliore, io andrei in quella direzione.
1: Beh, verso la direzione della violenza fisica. Scusami, che in effetti è proprio quello che manca.
0: Quello che abbiamo fatto fino adesso è stato dire no alle cose brutte, no alla cattiveria, no alla violenza, no a tutto ciò, alla predominazione da una parte o dall'altra, e guarda dove siamo.
1: Sì, però se, quindi, se decidi il presidente a schiaffi, vuol dire che vincerà quello più forzuto. Se vince il più forzuto,
0: Sandro,
1: vuol dire che la forza bruta diventa.
0: Tu sei bravo.
1: Sì, ma io ho letto Kenshiro e
0: vincessi,
1: quel mondo non mi piace. Il mondo in cui sono tutti muscolosi che dominano il pianeta non mi pare che sia comunque un'alternativa. Quindi non farei decidere il presidente con una Royal Rumble.
0: Quello,
1: ecco,
0: che sto
1: solo
0: dicendo io
1: questo
0: è semplicemente che non è detto che,
1: cioè,
0: chi picchia più forte sia anche più stronzo.
1: Abbiamo visto a Kenshiro. Vabbè, oddio, Kenshiro ci c'è un'altra cosa.
0: Ma Kenshiro pure è fortissimo ed è il nostro eroe, no?
1: Kenshiro però era come se si stava preparando a quel momento.
0: Goku è forte.
1: A scuola si prepara. Goku non è nemmeno un terrestre, è un alieno.
0: Ma le persone che possono menarti non sono
1: testa,
0: per forza quelle con la capacità fisica, sono magari le stesse che si trattengono dal menarti, ma nel momento in cui c'è un...
1: Beh, confidiamo nei monaci Shaolin, che ti
0: a
1: devo
0: questo
1: dire
0: punto qualcosa del genere.
1: È ovvio che Kenshiro è una cosa diversa, perché dall'oggi al domani finisce la vita sulla terra, e quindi quelli che comandano, che sono muscolosi, erano già muscolosi quando la vita era normale sulla terra.
0: Certo.
1: Quindi vuol dire che quello è già un mondo che è finito in mano ai personal trainer, agli sportivi in generale,
0: ai drogati,
1: no, perché drogati? Ai dopati.
0: Sì.
1: Quindi
0: mi piace per radio il suono della siringa.
1: In effetti è un po' diverso, però ecco, io magari proviamo a scegliere un altro modo.
0: Va bene, mamma non mama.
1: Chi ha letto più libri?
0: Potrebbe essere un infame.
1: Ho capito.
0: Come la metti? La metti male, perché parliamo di umanità. Ma a proposito di futuro, Radio Rock Promotion. Dal 23 al 25 ottobre torna Make a Fair Rome al Gazzometro Sfienze. Centinaia di progetti e workshop dove si impara facendo, trasforma vecchi componenti elettronici in un oggetto di design o gioca solo con il corpo, senza controller. Da vicino puoi ammirare la Dallara stradale assemblata a mano e la DeLorean originale di Ritorno al Futuro. Per i bambini, laboratori scientifici e workshop tutti i giorni ed il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Make a Fair Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma, biglietti, attenzione, sono online su makeafairrome.eu. E andiamo verso la pausa. A proposito di bambini e a proposito di scimmie, immancabile questa.
2: Hey, this is starting to fall down a little.
3: Why are the children doing what they're doing? Why does a child reach up and kill his mom and...

0: You're locked on Radio Rock.
1: Sei su Radio Rock.
2: Get ready to...
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
3: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Questo è Malrumore.
2: Malrumore
0: on Radio Rock.
18: Pare proprio che sia così, che questo sia Malrumore. Pare anche che stiamo entrando nella nostra seconda ora insieme. Scoccano le 19:07 minuti e arrivano gli Shocking Blue.
0: Radio Rock, back in time.

0: molto molto felici ed energici. Rolling Stones tornano tra le nostre novità con questa Mr. Charm, davvero molto catchy, anche se un po' mi dà fastidio, sembra che mi voglia mettere...
1: Mi dà fastidio dire catchy?
0: Mi dà fastidio dire catchy?
1: Si può dire croccante?
0: No, quello è crunchy, era. Non, ti, non citare ascoltatori o ascoltatrici,
1: no,
0: che non ti ricordi...
1: No, era una cheat del web che non hai
0: ma
1: colto.
0: Ma anche qua era successa una cosa simile.
1: Ma la mia era una cheat del web che non hai colto, però.
0: No, ma io non colgo il web,
1: lo so,
0: penso.
1: Cioè, infatti questo...
0: Io ho quei miei due o tre punti di riferimento... Conosco Ascanio, conosco...
1: Mamma mia, lì, quella è una vergogna. Va bene, possiamo andare avanti, per favore.
0: Possiamo andare avanti.
1: No, evidentemente, visto che ancora 2026, ancora la lascio entrare Ascanio l'8 di gennaio. È evidente che abbiamo problemi con l'andare avanti. Mi sembra,
0: perché invece Rolling Stones
1: evidente,
0: che non vanno in pensione fanno ancora canzoni?
1: Io però non ho detto che non sono d'accordo con questa cosa.
0: Niente, che mi fa sì. ballare questa Mr. Charm, mi fa un po' scolettare, ma allo stesso tempo sento quella loro imposizione di, cioè è come se mi volessero costringere a essere di buon umore. E no, signori Rolling Stones, non vi avremo. Mi avete convinta, non voglio fare la Royal Rumble come strumento politico per eleggere presidenti, perché giustamente vincerebbe sempre Roman Reigns e io di questa cosa non sarei molto contenta.
1: Bene. Roman Reigns è un wrestler che attualmente è campione e vince sempre lui. Questo per chi non fosse avvezzo alla WWE.
0: Da oggi puoi chiamarmi
1: tipo Hulk Hogan, capito?
0: Hulk Hogan sì, però vabbè. Da oggi puoi chiamarmi signor il signor
1: maiale.
0: Banco, signor, da oggi puoi chiamarmi signor maiale.
1: È sempre una cheat. Vabbè,
0: non mi importa, però mi piace. Signor Banco, di nero nel banco voglio essere chiamato io.
1: Ma dovevamo fare un'introduzione?
0: Sì, esatto. Eccoci, siamo qui apposta. Sì. Così parlò Zarathustra in qualche modo. Mi fa ridere chiamare un progetto con una parola che tutti dicono male ancora oggi nel 2026.
1: Perché come si dice?
0: No, è che non si riesce a dire, c'è cioè, chi mette una R da una parte.
1: Zarathustra.
0: Non è, no, lo fai con nonchalant leggendo.
1: L'ho sempre fatto con nonchalant, 8 anni del liceo classico, Zarathustra, me lo sarò imparato, no?
0: È che quella R la gente, e per gente intendo io, ogni tanto si sposta e la mette da qualche altra parte.
1: Tra l'altro l'ho pure citato oggi Zarathustra con quella cosa delle fasi, il cammello, il fanciullo e il leone, vabbè, ma che cazzo.
0: Illuminaci,
1: allora,
0: siamo qui apposta.
1: Zarathustra...
0: Vedi?

0: Ma perché mi c'hai distratto?
1: No, non ho mai avuto problemi di Zarathustra.
0: Mai, non ho mai avuto problemi di Zarathustra. Mai, guarda, lo continuo a dire, Zarathustra. Lo continuo a dire senza problemi, Zarathustra. Oh, è stata una casualità, fortuita e divertente. Oh, se mi sbaglio mi corrigerete, potrei anche farlo apposta. Cosa che non ho fatto. Però Zarathustra, oh, Zarathustra style, ti ho detto pure Zarathustra style. Potevo continuare a dirlo, Zarathustra style. Più veloce Zarathustra style. Allora, è un joint album, come dicono quelli bravi.
1: Joint project joint proprio album, perché hanno una loro profilo artista ormai.
0: Tra Neffa e Fabri Fibra. Che finalmente, diciamo, chiudono un po' un cerchio che è iniziato nei primi anni 2000, perché pensate un po', in quel periodo Neffa aveva deciso di accannare l'hip hop, per chi ancora non lo sapesse, per quei tre che ancora non lo sapessero, Neffa è uno dei padri fondatori dell'hip hop italiano, però nei primi anni 2000 virò verso la signorina, quindi stava però facendo il suo terzo album solista, che lascia a metà. Aveva però un bel pacchetto di basi, essendo comunque amico di Fabri Fibra. Durante questa telefonata iconica che tutti raccontano, Neffa regalò le basi di questo disco mai uscito a Fabri Fibra.
1: Ma perché?
0: E Fabri Fibra, perché lui doveva cambiare genere, cioè stava cambiando genere.
1: Non posso farlo, quindi.
0: Non voleva più fare hip hop, evidentemente, esatto, per i suoi motivi. Stava switchando appunto verso la signorina e quant'altro. E quindi, per non buttare tutte queste basi che ormai aveva preparato per il suo terzo album solista, disco A forse, vabbè, dà queste basi a Fabri Fibra. E Fabri Fibra con queste basi nel 2002 pubblica Turbe Giovanili, che è il primo invece album solista di Fabri Fibra.
1: Certo.
0: Quindi a distanza di quasi 25 anni, finalmente escono con un progetto insieme. Ora che Neffa già era tornato a rappare come una volta con Cane Randaggio, che è il progetto prima di questo, probabilmente perché le bollette le dobbiamo pagare tutti, e quindi anche Neffa è stato preso da questo effetto nostalgia, e questa cosa l'ha evidentemente riavvicinata a una cosa che amava, e quindi ha detto: visto che abbiamo fatto 30, perché non fare 31? E finalmente, quindi dopo quasi 25 anni, arriva questo disco tra Fibra e Neffa, che è molto, cioè, è molto bello, no, come storia, perché comunque, cavoli, era la fine della carriera hip hop di uno l'inizio e l'inizio della carriera hip hop dell'altro,
1: per poi perdersi strade diverse,
0: sì,
1: cose.
0: Poi uno diventa il numero uno per vendite, per status e tutto. Comunque Fabri Fibra lo è stato, adesso penso che comunque ci sia tutto un altro mercato, però Fabri Fibra lo è stato. Neffa ha fatto il suo percorso, e alla fine, in questo periodo storico in cui la FOMO e l'effetto nostalgia, i supereroi sembrano essere le uniche tre cose che vendono, arrivano finalmente a fare un disco insieme.
1: Sono 23 tracce in cui troviamo tante tantissime cose che ci piacciono, tipo vampiri, tipo demoni, tipo cani.
0: Guarda, devo dire, posso perché poi ho finito tutto quello da dire. Vabbè, lo ascoltiamo.
1: Vorrei capire perché ascoltiamo la traccia numero 9.
0: Allora, perché ho fatto un ascoltone tutto filato, quindi ovviamente il mio giudizio potrà cambiare, comunque sono 23 tracce. E ho fatto questo ascoltone tutto filato, e dall'ascoltone tutto filato la traccia che mi ha fatto alzare la testa per vedere come si chiamava è stata questa.
1: Okay.
0: E quindi ci ascoltiamo questa per questo motivo, perché tra le 23 è quella che, per qualche motivo a me anche ignoto, perché l'ho ascoltata una volta, due, è quella che mi ha colpito, che mi ha colpito di più.
1: Fabri Fibra, Neffa, uniti nel segno di Zarathustra, questo è Impero.

0: Campero, particolare devo dire.
1: Allora, mi sono ricordato cosa mi aveva colpito. Una delle cose che caratterizzavano Neffa nell'hip hop era proprio questo suo slang particolare, che quasi non si capisce quello che dice, ma se poi leggi le frasi e cerchi di interpretare, si capisce benissimo che lui voleva intendere. Ma non è detto che tu ce la faccia. Perché a Bologna,
0: se vuoi.
1: Bologna ci teneva al suo slang. Bologna ci teneva a essere non solo considerata come originatori, ma anche innovatori. E Neffa godeva un po' nel interpretare questa cosa con questo suo stile quasi gramlonesco, no?
0: Uh-huh.
1: E stufo anche un po' di essere imitato, tra virgolette, e fece questa traccia che si chiama L'Incognita, che è uscita sia su Cicopisco, che è un EP di Fristeghette, sia su 950, che è un disco sempre di Fristeghette, che secondo me è la storia dell'hip hop italiano. E in questa traccia L'Incognita lui volutamente fa tutti incastri senza senso, come per dire adesso copiatemi anche questo stile,
0: certo.
1: E questa canzone mi ha riportato un po' a questa roba qui. Cioè, se sentite la strofa di Neffa, sembra proprio ritornare a questa incognita, tant'è vero che usa delle parole simili, tipo incognita diceva se la realtà si rinfrange in un prisma e scisma, e qui pure fa una cosa simile sempre usando la parola prisma. Ci sono delle parole che ritornano nell'incognita e ritornano anche nell'impero, che probabilmente fanno parte un po' della poetica di Neffa, e quindi ecco, il fatto che mi ha ricordato una canzone che mi piace molto è per questo che ho scelto di ascoltare questa. Ma è qui che veniamo anche alle note dolenti.
0: Esatto, perché per esempio Marco, che evidentemente l'ha sentito, dice un disco brutto purtroppo.
1: Perché il fatto a me ha dato la stessa vibes che ha dato anche Cane Randagio, che è il disco di Neffa prima di questo, in cui è tornato al rap e all'hip hop.
0: Mi ricordo che lì c'era gente che diceva bello.
1: Sì, però mi sembra sempre quella roba che non so come dire, perché è molto offensiva se mi sentisse Neffa la cosa che sto dicendo. Però è la sensazione che ho avuto.
0: È personale,
1: abbiamo rifatto una cosa che abbiamo già fatto senza aggiungere nulla di nuovo. E questa è la cosa che un po' secondo me stride.
0: Aia.
1: Sia in Cane Randagio sia in questa cosa. Quindi il fatto che mi abbia ricordato L'Incognita è la cosa che me l'ha fatta riascoltare in diretta. Ma la cosa che mi ha ricordato un'altra cosa è anche la parte negativa.
0: Aia.
1: Cioè è ricalcato una cosa già fatta senza però farmi sentire anche il peso degli anni, dell'esperienza, della tecnica maturata. Cioè hai rifatto quello che facevi prima di fare tutto un percorso in mezzo che in qualche modo t'avrà anche cambiato, no? Quindi a me sarebbe piaciuto sì risentire il Neffa rapper, ma mi sarebbe piaciuto sentire l'evoluzione del Neffa rapper che avevamo lasciato nel 99.
0: Sai cosa?
1: Non la copia 1-1, anche
0: certo.
1: Perché tu non sei più quella persona. Probabilmente,
0: certo, chiaro.
1: E questo è un po' il rammarico. Poi non ritengo che sia un disco brutto Zarathustra Style, però ecco, mi è mancato un po' questo guizzo che ho notato pure in Cane Randagio.
0: Sai cosa mi fai ricordare? Prima del break abbiamo ascoltato My Monkey di Marilyn Manson, e Marilyn Manson è impegnato in questi giorni con delle date per celebrare i 30 anni del suo disco forse più importante e più famoso, Antichrist Superstar. Quindi siamo nel 1996, perciò
1: sì.
0: Operazione Nostalgia Portami Via, però tu hai seguito insieme a noi, non volendo, da vittima un po' poverino, l'evoluzione del ritorno di Marilyn Manson in con gli ultimi
1: guaglione sulla traccia,
0: del guaglione sulla
1: Neffa.
0: Traccia veramente al 100%. Cioè Marilyn Manson, che negli ultimi due dischi ha fatto capolino, capoccetta, sembrava essere tornato con l'ultimo proprio sbrum, l'ha messo sul tavolo, e la cronaca vuole che sia anche di importanti misure, ed effettivamente no, adesso è diventato qualcosa che ricorda tutto il suo percorso. Cioè vedi alcune evoluzioni, ritornano magari dei toni, dei timbri vocali, anche dei riff, anche dei rimandi ma voluti e ricercati. E adesso oggi insomma c'è stata la prima data di questa celebrazione di Antichrist Superstar, internet è pieno di video e quello che vedi è incredibile, perché chiaramente non è il 96, non è quel Marilyn Manson lì, ma chiaramente non è qualcuno che scimmiotta o ricorda per chissà quale motivo, o anche solo per sbigliettare, per quanto sicuramente fa parte del programma. È proprio una celebrazione del percorso, di quello che è stato ripreso, rifatto. Chiaro che se fai le tracce di un disco sono quelle in un concerto, ma con qualcosa di più, ma con qualcosa di nuovo. Io vorrei solo essere una persona molto ricca, così ricca da non dover lavorare e essere in America a guardarmi tutti questi concerti. Va bene, ci fermiamo per la halftime di Malrumore con del risentimento, mi sembra il caso. Loro sono...
1: No.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di tala qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
13: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
16: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
16: E di interessi?
9: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
20: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
21: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
22: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
23: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
24: 19:35, half time per questo Malrumore. Tra poco continuiamo, torniamo da voi al 3899-106-600. Intanto la buona musica di Radio Rock. Prima i Fratellis con Chelsea Dagger e poi ancora meglio. Radio.

0: should concern.
1: È buono qui, è buono qui. Arriva proprio dove doveva arrivare questa novità. Finalmente, dopo una pletora di novità, non proprio, arriva quella che un po' mi fa. E quindi, a Perfect Circle per noi, Sandro Canori, sei contento?
2: Wow, yeah, Perfect Circle.
1: Ecco, è tornato il Sandro Canori che conosciamo. Quindi non vi preoccupate, quel guizzo iniziale è finito. Deve essere stato proprio il caffè. Senti, ripercorrendo le puntate precedenti, l'intro di questo brano abbiamo sentito fare codesta cosa, no? Dov'è? Sei tu.
2: Che no? E torna quella sempre. È uguale, dai.

No, we don't drive. No drinking driving, kids, ok? Però questa canzone fa veramente molto ridere. Molto migliore dell'originale, però tutto questo è per colpa di codesta batteria, no? E ha esattamente lo stesso suono, ma mancano dei beat. Ecco. Incredibile, eh? Cioè, è tutto una cosa incredibile. Poi, non so perché io l'ho fatta partire su un canale che non era quello che volevo far partire. Quindi niente, siamo sempre qua. Questo intro di batteria fa questa roba qua. Noi siamo emozionati, io soprattutto.

0: Outside the Hospital Doors, gli Editors. E dopo quasi 20 anni che questa canzone mi sembra bella, finalmente mi ha mezzo stancato. Quanto siete carini, quanto siete attenti. 3899 106 600. Roberto, che bello ritrovarti in questo giovedì. Buonasera.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao Roberto.
0: Che meraviglia questa degli A Perfect Circle. Caro Umberto, hai proprio ragione. To whom it may concern. Vabbè, ma il ritorno di una qualunque delle band di Maynard è sempre un po' una carezza. E ci chiedono, ma questo è il simil Weird Al che dicevi qualche giorno fa, Sam?
1: Ebbene,
0: cioè
1: sì.
0: Quello che ha fatto We Drive Drunk.
1: Ebbene sì, ebbene sì. Penso è pure vecchiotta, penso più di 10 anni fa. Comunque la carriera è lunghissima. Se volete andare a approfondire, Ruga Ruga Lì, scritto R-U-C-K-A.
0: R-U-C-K-A. Buonasera, fiori di loto del mio cuore. Ti hanno mai dato del fiore di loto?
1: Sì.
0: Bene. E com'è andata?
1: Benissimo, ora come sto? Fiore.
0: Un fiore di loto, un fiore di lota vorrei essere io. 33 Zarathustra, vedi è più difficile così. 33 Zarathustra entrarono a Trento, tutti e 33 gli Zarathustra trotterellando. Potrebbe essere bello, vabbè, ma voi lo sapete dire, li vuoi quei kiwi? Mentre Sandro Cannori...
1: Zarathustra, li vuoi che... no.
0: Più difficile.
1: Ci che c'ho il catarro incontro...
0: Zarathustra, voleva
1: Zarathustra,
0: dei kiwi.
1: Li
0: e se
1: vuoi
0: voleva...
1: quei kiwi? Zarathustra, li vuoi quei kiwi?
0: Kiwi. E se vuoi e se non vuoi quei kiwi? Che kiwi vuoi?
1: Entrarono a Trento, tutti e 33, trotterellando, perché è una cosa che i kiwi fanno soprattutto in compagnia di Zarathustra.
2: Ma lo sai chi era che entrava sempre con l'opening di Zarathustra? Eh? Elvis Presley, niente proprio di meno che. Iniziava tutti i concerti così e poi partiva con di solito CC Rider. Non so se l'avete così. Ciao.
0: Grande Lorenzo, è molto bello che siate voi a darci delle pillole di informazione, delle pillole di musica, delle cose di informazioni molto interessanti. Ho paura invece di quello che succede qua.
3: Li vuoi quei due kiwi?
0: Ma perché due?
3: Che fatica.
0: Vabbè, succede. Ma rumore vi fa fare anche questo. Ma... in mezzo ci mettiamo delle canzoni molto belle per noi, molto noiose per Sandro Cannori, però si cerca di trovare un equilibrio, dai, un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte e si va avanti.

0: Disco Spirit di Brody Daly sono anche miei, Distillers per noi con The Hunger. Stiamo per salutare Sandro Canori, ma prima uno sguardo
1: Jesus
0: e un ascolto.
1: And King Lizard.
0: King Lizard and Jesus
1: King
0: Wizard.
1: Lizard
0: non era che com'era?
1: Perché ho questo? Crisis.
0: Guarda se devo bere. Beh, comunque 3899 106 600, vi siete tutti svegliati con, non si sa perché, lo scioglilingua sull'arcivescovo di Costantinopoli. C'è chi dice, beh, sicuramente Canori lo saprà benissimo.
1: Che l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovizzasse, giusto com'è? Io non manco so qual è l'originale.
0: C'è Gianni che ci prova.
2: Ma se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovisco-stantiponolizzasse,
0: no, okay,
2: Zaratustra, che cazzo farebbe?
0: Ok, non lo so, probabilmente si metterebbe le mani nei capelli.
1: Lui si vescovizzivissivissivissivissi.
0: Ma c'è un errore, senti bene.
2: Ma se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovisco-stantiponolizzasse.
0: Ponolizzasse invece nopolizzasse, ha sbagliato l'ordine delle sillabe, caro
1: Io non
0: Gianni.
1: So manco proprio com'è in originale, aspetta.
0: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovo-stantonipolizzasse,
1: disarcivescovisco-stantinopolizzasse, è la parola. Che è la prima volta credo che la vedo
0: scritta.
1: E poi ti disarcivescovisco-stantinopolizzeresti tu. Come si è disarcivescovo?
0: Veramente, forse lo scioglilingua che mi dà più fastidio al mondo.
1: Ma perché è una parola che non esiste.
0: Esatto, ma che senso? Devo fare fatica per dire. Però io so dire cose tipo Peter Piper picked a peck of pickled peppers and if Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
1: Secondo cliché sembri un indiano che parla inglese, però vabbè, fai.
0: Probabilmente.
1: Poi c'è la pelle figlio da pollo. E vabbè, quella è facile, la sanno tutti.
0: Non è neanche difficile, è una filastrocca.
1: La pelle figlio da pollo, fece una palla di pollo.
0: Riesci a dirlo facile?
1: Pelli, tutti i pelli vennero a palla, vedi che te sbagli.
0: Tranne Sandro
1: Canori. Caro Conte, chi ti canta tanto, canta che ti incanta.
0: A me dispiace perché in inglese, anche quelli antichi, tu fai delle cose tipo che se ti sbagli, anziché dire... Mi fai dire, anziché tipo dove si siede lucida diventa dove si siede caga. Ed è divertente se quando ti sbagli dici una cosa del genere.
1: C'è il questore a quest'ora in questura, il questore a quest'ora in questura, non c'è.
0: Vabbè, tante puntate di Malrumore sono fatte.
1: Chiamami tu che mi ami, chiami. Chi amo, chiamerò. Se tu non mi chiami,
0: sai chi chiamo io, Sandro?
1: In via del
0: c'era
1: un pizzicagnolo che aveva un frignolo sul dito mignolo.
0: Va bene, ciao Sandro Canori.
1: Odo di Duddu inventò il dito.
0: Andiamo al break con esatto, proprio loro.
3: Elfi, Eoni, la mandragola, il fico sacro, la betulla, la cantora, l'incenso, le ossa dei morti, buttate contro il nemico, il

0: che adrenalina pura. Rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre, al Gazzometro Ostiense, trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti sono online su makerfairroom.eu.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 euro. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ascoltando Malrumore on Radio
13: Rock. E vedi che siamo precisi, anche se non sembra. 28 minuti di questo giovedì 15 ottobre, ultima ora di Malrumore, quella dove rimaniamo un po' più intimi, dove siamo io e voi, voi e io, e come sempre qualcuno balla quando se ne va. Sandro Canori, questa volta sono i Maiali con Nine Inch Nails, March of the Pigs.

0: giovani talenti dei 15 municipi di età compresa tra i 18 e i 30 anni in due categorie, inediti e cover. Per partecipare basta inviare online entro il 25 ottobre un video live della durata massima di 3 minuti e 20 secondi, anche registrato con il proprio smartphone. L'iscrizione e ogni fase del concorso sono completamente gratuite. Ci sarà poi la finale dal vivo il 10 dicembre. Ma in palio cosa vi è? Il trofeo Microfono di Roma 2026, la registrazione professionale di un brano, la pubblicazione sulle principali piattaforme digitali e un videoclip. Premi e riconoscimenti anche per gli altri finalisti. Quindi per info e iscrizioni sanroma.it. Sanroma 2026 è un progetto promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, organizzato da Fabio e William Feliziani, media partner anche questa volta Radio Rock.
1: Brand new music right here. Brand

Ancora meglio, devo dire, Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At. Certo, dopo averci fatto penare con la scelta delle novità in questo giovedì di Malrumore, devo dire che il caos si è un po' raddrizzato. E ora che ho detto questa cosa, l'ultima non sarà neanche una novità tra quelle di Radio Rock, sarà direttamente tipo Ligabue. Ma ci penseremo nella prossima e ultima mezz'ora. Ciao Nicola, che dice: i nani ci tormentano la mia amorosa, purista del grindcore.

0: con questa canzone, per me un capolavoro del trash. Nicola, bravo tu, ma soprattutto brava la tua morosa, con il suo grindcore, se lo tenesse stretto, fa molto bene. Il mio cuore si scioglie, ho un po' di problemi, faccio fatica ad andare avanti senza piangere, perché c'è che mi dice, io dico solo a Polonia, che mi state facendo compagnia mentre affronto il traffico di Corso Unità a Torino. Ma voi lo sapete che cosa vuol dire per me immaginare di avere un pezzettino di me lì, in giro per le strade di Torino, traffico, non traffico, il traffico di Torino sarà sempre migliore di quello di Roma, quindi poco importa. Senti che campione invece, senti.
1: Ma se i 33 tentini che sono entrati in Valle d'Aosta hanno sbagliato regione?
0: Non Fabio, dai. Lucio, lascia e mesci. Bene, siamo andati veramente qua, ma voi perché magari non c'eravate nei fine settimana, nella lunga vita di questo programma chiamato Marrumore abbiamo fatto tanti momenti dedicati agli scioglilingua. Mi volete fare scioglilingua alle 20:17 di un giovedì così difficile?
2: Paoli, vuoi quei kiwi? Se non li vuoi, c'è una tigre contro 33 tigri che entrarono a Trento tutte 33 trotterellando.
0: Ma tu sei il più grande di tutti.
3: Questa dei nani mi fa venire in mente quella parola che tu la ripeti tante volte e poi cambia un po' senso ed è ionico, come mar ionico. Certo. Lo ripeti tante volte, ionico, e vedi che succede.
0: Poi il problema sono io che sono ancora incastrata con la centrale Ascanio. Va bene, non si giudica niente e nessuno, ma si ascolta tanta buona musica. Non avevo nulla di pronto, il caso mi ha detto tiè, vuoi mettere questa? Non so se la conosci, di un ragazzetto, si chiamava David Bowie. Secondo me possiamo accontentarci.

0: vero, lo faceva, ci sono testimonianze, suonava le chitarre.
1: Dietro quel palazzo c'è un povero cane pazzo.
0: Ah, beh, chiaro.
1: Dai un pezzo di pane a quel povero pazzo cane.
0: Bravo, tu sei una brava persona, caro il mio non si sa, perché sei l'unico che è riuscito a citare qualcosa di simile a quello che succede con gli scioglilingua inglesi, no? Perché cercavo di spiegare prima, fa più ridere se quando dici where she sits she shines and where she shines she sits, con il rischio di parlare di funzioni corporee anziché di lucidare le scarpe. E questo è uno dei pochi che anche in italiano rischia di portarti laddove non si deve. Le parolacce, mamma mia, chi le ha inventate? Che viaggio fantastico. Dei topic comuni, comunque. Abbiamo fatto monografie sulle parolacce, abbiamo fatto neanche fossimo Nicolas Cage, abbiamo fatto varie puntate sugli scioglilingua. Che cosa potremmo fare adesso? Che cosa potremmo inventarci? Non lo so. Intanto in Ziggy Stardust ho ritrovato una luce che non trovavo da un po', cosa che mi capita anche con questo singolo di pochi anni fa di Peter Gabriel, I.O. Brightside Mix. Secondo me questo farà il contrario, ci sembrerà bella e leggera e poi ci ricorderà quello che vogliamo veramente, cioè sfracellarci da qualche parte. I'm just a part of everything. I stand

un'altra canzone da non tradurre mai. Possiamo metterla insieme a Death Cab for Cutie, questa I.O. Peter Gabriel, cose che entrano e cose che escono, che detta così sembra un po' no, e invece è proprio una poesia. Una poesia come brano che ci accompagna fino alla pausa. Mi sa che qui ho esagerato, fa un po' più male del precedente, ma lo sappiamo, no? Poi come va? C'è l'ultima mezz'ora di malrumore, ci saranno delle botte, del sangue e, se tutto va bene, anche dell'acido muriatico. Adesso vado a cercarlo da qualche parte qui. Dalle prime note ho già capito che ho fatto una stupidaggine. Mi dispiace.

0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
2: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
6: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
5: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
6: Ah, vabbè, e quindi?
5: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
6: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
5: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
13: Autoimport, a Roma dal 1950.
15: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
16: Oh, papà, sarà la prima parola.
17: La laminectomia lombare.
16: Andava bene anche mamma.
18: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
19: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
20: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
21: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
22: No!
21: Del vetro?
22: No!
21: Di carta e cartone?
22: No, no!
21: Di plastica e metalli?
22: No!
21: Dell'organico?
22: Certo che sì!
21: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
22: Facile, no?
21: Scopri di più su biorepack.org.
23: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
24: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per due anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Questo è Malrumore.
25: Malrumore
0: on Radio Rock.
26: 20:35 minuti, ultimi 25, mia compagnia Paola Gnazzumo, questo è Malrumore qui su Radio Rock, arrivano i Pixies.
0: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

Bravo, il caos. Come ultima novità, non ci ha proposto Ligabue, nonostante le nostre minacce, ma che io, that's me. E mi sono un attimo chiusa, c'è già il povero Matteo Strano che si deve sorbire tutti i miei vaneggiamenti fuori onda. Mi sono chiusa a dire che cosa mi ricorda questa maledetta intro. Prima voli incredibili con gli A Perfect Circle, perché non solo siamo finiti nel mondo della musica pop, ma abbiamo trovato un intro identico a Smokers Outside the Hospital Doors, quindi già magia, magia in questo rumore. Ma questa parte iniziale, no, non proprio questa ovviamente, ma da qui che cosa c'è? Abbastanza sicuro che sia, sicura che sia qualcosa degli After Hours. Non so perché le novità ultimamente mi portano solo dagli After Hours. Anche come attacca la voce, tantissimo. Vabbè, e quindi niente, ho deciso che andrò in questa direzione qua. Non c'entra niente, sicuramente non è lei. Però, come dire, fa sempre bene alle 20:40 ricordarci che tutto fa un po' male.

Proprio così, tutto fa un po' male, è giusto ricordarcelo e non stupirci dei piccoli dolori quotidiani che a volte ci sembrano gigantesco. Allora, diciamo che in questo finale mi si sovrappongono cose, perché da una parte fa molto male, secondo me, minacciare i carabinieri con un arco e 20 frecce arrestato. Una notizia di qualche giorno fa che mi sono persa, mannaggia. Potrebbe essere Sandro Canoria, anche in questo caso grande, grande esperto di tiro con l'arco. Scopriremo di più nei prossimi giorni, ma poi nel frattempo sapete cosa penso io di Winnie the Pooh. Attenzione, New York e Regno Unito stanno litigando su questo orsetto di pezza, perché veramente sembra, no, la disputa sui marmi del Partenone contesi tra la Grecia e il British Museum, ma c'è un braccio di ferro di altissimo livello che da una parte vede il Regno Unito, dall'altra la New York Public Library. In realtà forse dovrei dire la regina Camilla, io scusatemi, ma da bimba di Diana non riesco proprio a riconoscerla nel suo ruolo. Vabbè, è lei che, siccome l'orsetto Pooh compie 100 anni proprio questa settimana, lo vorrebbe riportare a casa, il peluche che ispirò i racconti di A.A. Milne, e insomma, quindi vuole convincere la storica biblioteca della Fifth Avenue di concedergli una vacanza a Windsor o a Buckingham Palace. Quindi no, proprio no, perché la libreria dice di no. Pooh, insieme a Pimpy, I.O., Tigro e Kanga, vive ormai da 10 anni a New York, dove attira decine di migliaia di visitatori ogni anno, e quindi all'invito della sovrana, venuta in visita in primavera, vi ricordate, gli è stato detto tiè, fondamentalmente orecchie da mercante, e quindi niente, è andata così. Io non mi ricordo se avevo già avevo in mente una canzone che nel frattempo, grazie a Winnie the Pooh, mi sono dimenticata. L'ultima volta ho parlato male di Winnie the Pooh è arrivata una bambina dolcissima con una nota audio che ha detto: ma non è vero, mi piace Winnie the Pooh. Quindi non dirò niente per non urtare la sensibilità dei più giovani. Fa male anche mangiare degli hamburger di tarda notte. Questo è il nuovo singolo degli Heavy Lungs.

0: pubblicavano un disco nel 2025, gli Heavy Longs, e già adesso si sentono di anticipare chissà che cosa con questa Late Night Burger, devo dire, molto molto gustosi, non vedo l'ora di avvirne di più. Ma rimaniamo in sonorità simili, in realtà purtroppo il signor Marilyn Manson l'abbiamo già sentito e abbiamo parlato anche del concerto, no? Dei concerti, perché saranno più di uno, di celebrazione Antichrist Superstar, una cosa incredibile. Ci ho ripensato perché in questa Late Night Burger sentiamo fondamentalmente gli stessi suoni che adesso avete sotto la mia voce con Apple of Sodom, e mi sono ricordata di una cosa che volevo dirvi del concerto che si è tenuto ieri, perché appunto c'è stato un siparietto divertente, perché a quanto pare tra il pubblico c'era anche il politico statunitense Bernie Sanders, e durante una di queste date, appunto per il 30° anniversario di Antichrist Superstar, a quanto pare Bernie Sanders è diventato virale perché ha sbroccato male contro Marilyn Manson, insomma ha espresso fortissima indignazione per il fatto che Apple of Sodom non fosse inclusa nella scaletta del concerto, perché in alcuni li sta facendo, in alcuni no, e quindi è sbroccato, perché dici, una volta che mi torni indietro nel 1996 e dintorni, ma cavolo, fammi anche Apple of Sodom. In realtà siamo nel 1997 qua, però pensare a Bernie Sanders che si incazza come mi incazzerei io per un brano che vuole sentire e non arriva. Tanta roba, tanta roba. Intanto al 3899 106 600 salutiamo Paolo, che mi manda le foto di un bucio di incredibile fatica. Finalmente mi rilasso in vasca dopo aver finito questa meraviglia che è stata un po' una scommessa. Gratificante il risultato finale, cioè un terrazzo di circa 70 metri quadri, impianti elettrico, idrico, costruzione, sportelloni, tutto da zero. Ma grande complimenti a te. E mando un abbraccio anche a Pierfrancesco, che arriva in questa ultima ora di Marrumore. Grazie per il tuo messaggio, siete sempre molto adorabili. E intanto arrivano anche un sacco di maiali. Ad ogni modo, andiamo avanti, che questo Marrumore sta per finire. Le atmosfere diventano quelle dei Mogwai insieme ad Iggy Pop.
1: I am a robot and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love.

kit. It's great to be a Nepo kid.

0: Underground, Mogwai e Iggy Pop. Da qualche settimana è uscito questo singolo, non avevamo ancora avuto l'occasione di ascoltarlo qui a Malrumore, ma io sono in fissa, lo ascolterai altre 27 volte tutte insieme, ma magari possiamo recuperarlo anche nelle prossime giornate. Tra l'altro anticipa quello che sarà il 30, no, quando abbiamo detto l'8 gennaio 2027 uscirà Happy Tears, l'album che celebra i 30 anni di carriera dei Mogwai, e anche lì non ho altro da dire che non vedo l'ora. Ovviamente saluto Alessio che dice: ma io non voglio più scendere dalla macchina se le atmosfere sono queste, ma tanto Alessio me ne devo andare anche io, quindi
1: fatti appresi in quello che pare sia stato l'episodio di Malrumore. I King Isis e The Jesus Lizards non esistono e quindi anche Sandro sbaglia.
2: I modi sono sopravvalutati. Sono sopravvalutati.
1: Chi mena più forte non è anche più stronzo. No. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ma sereno sarà, e se non sarà sereno si rasserenerà. Questo è Malrumore.
0: O qualcosa del genere. Io vi lascio Bring On The Night con Matteo Strano. Vi dico anche che la playlist è appena stata pubblicata sul sito radiorock.it. Io questa sera avrei bisogno di andarmene da Roma o di avere un abbraccio da un signore che si chiama Remo, e quindi metto insieme tutto quanto. E a chiudere Malrumore ci godiamo questa cosa qui.

Negli anni 50 io me ne andai, come oggi i ragazzi vanno in India, vanno via. Anch'io me ne andai nauseato, stanco da questa Roma del dopoguerra. Io allora a 20 anni mi trovavo di fronte a questa situazione. Andai via da questa Roma, anni 50. E me ne andavo da quella Roma addormentata, da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide, quella Roma del volemo sebbene andiamo avanti, quella Roma delle pizzerie, delle latterie.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Hai provato ad ascoltare altre radio?
1: Ciao a tutti in diretta su radio.
2: Yo yo yo yo.
0: They talk, we rock.
3: Yeah.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia. Concessionariafiori.it.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura, Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci, 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Renault Captur 2023 a €12.990.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da €12.990 con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Te.

0: 8 sa di felicità.
1: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
3: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio, del rock and roll, come state? Come è andata la vostra giornata? Intanto un abbraccio a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come al solito, 3 ore per stare insieme, classicone, ed iniziamo.

0: You Lewis, The News, The Power of Love, classicone che era un po' di tempo che non riascoltavo e che di sicuro, devo dire, mi ha fatto piacere ritrovare, bel modo, ma anche abbastanza divertente per iniziare la playlist di stasera, di questo giovedì 15 di ottobre, come al solito lo sapete, playlist da creare tutti insieme attraverso i nostri contatti. Se vi va allora di ascoltare qualcosa in particolare, 3899 106 700 per Telegram e WhatsApp, così come vi ricordo anche la chat disponibile sulla nostra Radio Rock TV, già mi scrivete in diversi, ne leggo anche grandi inizio proprio attraverso WhatsApp. Noi abbiamo proprio appena iniziato a riscaldarci, devo ovviamente ancora salutare Sandro e Paolonia che vi danno appuntamento a domani per una nuova puntata di Mal Rumore. Da qui in avanti, da qui fino alla mezzanotte invece, spazio a noi, alle nostre chiacchiere e alla nostra musica. Detto di You Lewis, che abbiamo riascoltato con questo grande classico, stasera iniziamo subito in tema di biglietti in regalo e quindi mi raccomando, avvicinate a voi il vostro telefono.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Di questo concerto ve ne abbiamo parlato ormai davvero tanto e ci siamo, perché domenica 18 di ottobre le Gen vengono a trovarci a Roma per quella che sarà davvero una gran bella serata di musica dal vivo. La band anglo-maltese debuttava 3 anni fa e proprio in quest'ultimo periodo è in giro per l'Europa facendo tappa anche alla Wishlist nella zona di San Lorenzo di Roma. In apertura ci saranno invece 2 band italiane che ormai conosciamo decisamente bene, come gli Urtica e le Dilemma. I biglietti li trovate su Dice, ma c'è ancora modo per provare a vincere gli ultimi ingressi omaggio. Basta inviare in questo momento su WhatsApp il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen, e poi mi raccomando, sempre occhio al telefono. Se siete fra i fortunati vincitori, nei prossimi 2 giorni vi contatteranno gli amici della nostra redazione. Per quanto mi riguarda, resta giusto da ribadirvi questo bel appuntamento domenica 18 di ottobre con la musica delle Gen, delle Dilemma e degli Urtica in concerto alla

Jenny, in queste ultime settimane le abbiamo ascoltate davvero tanto. Le Dilemma sono ormai una band, potrei dire, di casa qui a Radio Rock. E quindi stasera ascoltiamo anche gli Urtica, Carta Straccia, il titolo di questo brano, in attesa di vedere tutte e tre queste belle proposte domenica 18 di ottobre in concerto qui a Roma alla Wishlist. A proposito poi di musica dal vivo e di musica dal vivo al femminile, un grande abbraccio al nostro Fabio che su WhatsApp mi manda una gran bella foto di Rosalie Cunningham. Proprio ieri sera lei suonava con la sua band a Milano. Sono molto contento di sapere che ti sei goduto un concerto del genere, caro il mio amico, di Rosalie Cunningham. Di sicuro abbiamo ascoltato un po' di cose nell'ultimo periodo, anche grazie ai tuoi messaggi, e quindi insomma contento di sapere che ti sei goduto la serata. E noi intanto abbiamo da rispettare

0: ancora un appuntamento fisso, quello con la prima novità di stasera. Ospitiamo, insomma, un personaggio davvero d'eccezione come Tony Iommi.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Give me that.
3: Brand new music.

Questa qui è intitolata Storm Watcher, nuova proposta di questa coppia che si è formata giusto qualche mese fa, Tony Iommi da una parte e un ottimo cantante come Jørn Lande dall'altra. Fra una settimana, il prossimo venerdì, il 23 di ottobre, uscirà il loro disco, che sarà insomma di sicuro un ascolto interessante. Queste due proposte insomma continuano sul solco tracciato da Tony Iommi ormai davvero un bel po' di anni fa. Salutiamo intanto fino in Messico il nostro amico Enrique, che ieri ci specificava anche la zona di quel paese da dove lui ne ci ascolta. Tornando invece in tema di attualità, volendo attualità calcistica e soprattutto romana, saluto Marco che su Telegram ancora si dispera per gli ultimi 8 minuti della partita fra Roma e Real Madrid di ieri, che insomma sono stati onestamente 8 minuti davvero incredibili e a seconda delle visioni insomma onestamente anche molto molto dolorose. Adesso non è che ci sia davvero modo di potersi consolare da una batosta del genere, caro il mio amico. Mi verrebbe da dire però che per fortuna noi appassionati di musica possiamo giocare anche con tragedie sportive del genere, magari in riferimento a qualche brano, a qualche canzone. Per esempio questa qui che usciva ormai un po' di anni fa da parte dei Dinosaur Junior, era intitolata Watch the Corners, guardare gli angoli.

guardare gli angoli volendo in senso metaforico, dicevano i dinosaurgioni un po' di anni fa. Insomma, guardare gli angoli, potevano dire in una maniera un po' più attenta magari ieri i giocatori della Roma, visto che insomma inevitabilmente arrivavano riferimenti all'incredibile partita di ieri sera. Fra l'altro Dinosaur Junior, che sono appena usciti con un nuovo disco, più o meno il sound è rimasto questo qui. Insomma, se vi va di ascoltare un po' di sane schitarrate, la band americana è sempre un'ottima idea in tal senso. Noi intanto abbiamo già quasi finito il tempo a nostra disposizione in questa prima mezz'ora. La prossima canzone ci porterà alla pausa delle 21:30.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
6: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme con i Nirvana. Questa qui era About a Girl.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Classicone di Nirvana, una di quelle cose che fa sempre molto piacere riascoltare. Ottimo modo per iniziare anche questa seconda mezz'ora di musica insieme. Fra l'altro, a proposito di cose che fa piacere ascoltare, saluto Giulietta attraverso WhatsApp che mi scriveva: accendere la radio e trovare in onda Faint dei Veri, scritto in maiuscolo, Linkin Park. E guarda, sono decisamente d'accordo con quello che dici. Insomma, al tempo della nuova formazione di Linkin Park, ovviamente avevamo dato spazio anche un po' a questa nuova incarnazione della band, così insomma anche per darci la notizia. Ad oggi, insomma, se devo scegliere un brano della band, insomma, di sicuro mi fa piacere riascoltare la voce di Chester, e quindi molto d'accordo con quello che scrivevi. Vediamo in tanto che ci dice anche il nostro amico Roscio. Benvenuto anche a te.
1: Bella Matteo, buonasera. Ciao, come grande. Al solito Roscio, lo sai, ha riportato tutti quanti a casa.
0: Bene, tutto a posto.
1: Ha sistemato la pratica e adesso torna a casa sua al paesello. Senti, bene. Io non l'ho mai sentita, ma magari non è che c'è dei bungee stomp, dei cosi, dei busters da qualche parte lì in zona.
0: Dovremmo averla.
1: Se la fate sentire magari, dai. Buona serata a te, ciao ciao.
0: Intanto un grande abbraccio a te, buon rientro a casa, caro il mio amico. Ci vogliamo buttare su un po' di ska? Insomma, credo che i busters possano appartenere a quella categoria. Se vi va, fatemelo sapere, queste sono sonorità che di sicuro è un po' di tempo che non ascoltiamo. Intanto, per il momento, Greta Van Fleet, prossima novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

questa qui intitolata Tear It Down, singolo estratto da quello che è ormai il nuovo lavoro di Greta Van Fleet. Intanto che ascoltavamo questa proposta, il loro Palace for the People è uscito in versione completa, un album rilasciato il 9 di ottobre, all'interno di un mese che insomma ci farà ascoltare di sicuro dei nuovi dischi particolarmente importanti e di sicuro interessanti. Saluto intanto attraverso WhatsApp chi ci propone School dei Supertramp. Caro il mio amico, sceglie davvero un gran brano e più in generale una gran bella band. Fra l'altro Supertramp è un po' di tempo che non li mando in onda, come al solito comunque si conferma questa bella cosa che a Radio Rock ce n'è davvero un po' per ogni tipo di gusto. Per me è sempre una sorpresa aprire i vostri messaggi e vedere che uno mi chiede uno stile, un'altra persona un altro stile, così come è giusto che sia in tema di musica. Stavamo valutando un po' di ska, se così vogliamo definire la musica dei The Busters, che sono una formazione che viene dalla Germania e che ha ormai una carriera decisamente lunga, visto che debuttavano verso la fine degli anni Ottanta. La canzone che ci proponeva il nostro amico di prima, devo dire che è un brano, cioè, da una parte divertente, come si può considerare un po' tutta la ska music, e dall'altra parte anche interessante, perché Ubangi Stomp è una canzone che ha una storia particolarmente lunga. Nasceva addirittura nel rockabilly, nel rock and roll degli Stati Uniti di un sacco di anni fa, e poi, come la tradizione, è stata coverizzata da una marea di musicisti. Questa qui, come detto, la versione dei The Busters.

Devo dire che ormai qui su Radio Rock cose delle genere non le ascoltiamo più spessissimo. Era passato davvero un sacco di tempo dall'ultima volta che ci eravamo goduti sonorità delle genere, che devo dire però ancora oggi sono particolarmente divertenti. Insomma, ti viene sempre un po' da muoverti, no? Quando ascolti una canzone che suona in questo modo, con questo ritmo, accompagniamo al paesello, come ci raccontava il nostro amico Roscio dopo una giornata di lavoro, e quindi ci poteva stare ancora di più, no? Insomma, voler ascoltare qualcosa delle genere. Visto che siamo atterrati in un territorio di questo tipo, vogliamo goderci un classicone? Insomma, questo qui è uno di quegli ascolti, fra virgolette, un po' obbligatori.

Dall'Inghilterra ce ne andiamo nella California degli anni 90. Questo qui è un altro brano storico, come ovviamente Time Bomb da parte dei Rancid, altra formazione che ammetto mi sta ancora oggi particolarmente a cuore, che era un po' di tempo che non ascoltavamo, non so, visto che ci stavamo muovendo su sonorità più o meno del genere, mi andava da dire di ascoltare con voi anche questo grande classico. Torniamo in Inghilterra, torniamo verso la fine degli anni 70, non so, di sicuro potrei dire che sta per arrivare una delle più grandi band di sempre. Questi qui erano i Clash. Stasera ci riascoltiamo anche The Guns.

Classicone da parte di The Clash, The Guns of Brixton, insomma si potrebbe considerare un classico di tale livello, più o meno ogni canzone che decidi di estrarre, da ascoltare da London Calling, un'altra di quelle band che insomma fa sempre piacere inserire nelle nostre playlist. Rimanendo nell'Inghilterra degli anni 70, ma tornando qualche tempo prima, ci fermiamo nel 1973, quando i Led Zeppelin ci facevano ascoltare Houses of the Holy. In quel periodo direi che quasi tutte, insomma moltissime band inglesi iniziavano a giocare un po' con il reggae, con la musica che iniziava ad arrivare dai Caraibi e che poi insomma sarebbe diventata sempre più importante con lo scorrere del tempo. Se parliamo di reggae fra virgolette e delle Zeppelin, probabilmente molti di voi potranno ricordare questa canzone.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: San Roma 2026. Roma, alza la voce. Hai tra i 18 e i 30 anni. Vivi a Roma e canti. Il primo concorso Canoro Città di Roma cerca le voci dei suoi 15 municipi, tra inediti e cover. Iscrizione gratuita online entro il 25 ottobre con un semplice video girato anche con smartphone sul sito sanroma.it. In palio, il trofeo Microfono di Roma, la registrazione professionale di un brano e la realizzazione di un videoclip. La nuova voce di Roma potrebbe essere la tua. Finale con orchestra live il 10 dicembre. Media Partner Radio Rock.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
0: Questo è Bring on the Night.
2: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
6: Questa nuova parte di trasmissione si apre con The Space Between. Loro erano Dave Matthews Band.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Intanto lasciatemi salutare la nostra amica Anto che ci scrive su WhatsApp un messaggio molto laconico, ma direi comunque significativo, semplicemente scritto: e sì, questa settimana sta volando, e devo dire che sono abbastanza d'accordo con te, cara mia amica. Sono già le 22 di sera di giovedì 15 di ottobre, e per quanto mi riguarda, una volta che scavalli il lunedì, poi insomma la strada verso il weekend più o meno è tutta in discesa. Intanto, mie stupidaggini a parte, ti mando un grande abbraccio, così come sono contento di salutare anche Joe. Lui ci mandava un paio di messaggi vocali, in uno faceva i complimenti a queste macchine che sono i musicisti della Dave Matthews Band, e lì davvero poco da aggiungere. Interessante anche il racconto che ci faceva il nostro amico nel suo primo messaggio, un po' su quei confronti generazionali che magari ogni tanto vengono fuori fra noi appassionati di musica. Che ci racconti, caro Joe? Benvenuto.
1: Carissimi, buonasera. Ho appena chiuso quasi 40 minuti di chiamata con un mio piccolo, no, cioè piccolo, no, è alto 1,90 m quasi.
0: Ah, ma complimenti.
1: Sono 9
0: a voi.
1: Anni, fisicatissimo. Io ne ho 52. Uh-huh. È il figlio di una mia cugina, e quindi okay. Solo che siamo molto in contatto. Quindi lui mi dice: ma tu che musica ascoltavi quando avevi la mia età?
0: Ah, e io capirai, mettiti seduto lì.
1: E se ti dico anche i concerti che ho visto, eccetera, eccetera, mi dice: guarda, c'è musica trap, ma il 95% fa schifo. E io gli ho detto: dovevi venire con me a fare Pogo, concerti tipo quelli di Stone Temple Pilots, 95 e altro. Cosa? Mi ha detto lui. Ha detto: senti, Ciccio, ciao.
0: Che insomma, pogare sulla trap mi sembra un'operazione di quelle un po' complicate. Ma lui, quindi, a parte la trap, conosce un po' di band rock, magari della scena attuale, o magari ogni tanto si va a ristudiare qualcosa del passato. Questo qui confesso che è un pensiero che ogni tanto viene anche a me in testa, nel senso che forse ci pensiamo un po' tutti, no? Va bene i miei gusti, ecco, questi miei gusti quanto sono stati influenzati dalle cose che in un modo o nell'altro andavano di moda in quel periodo, perché cioè, credo sia inutile nasconderci dietro un dito, le mode anche nella musica sono sempre esistite. Se penso a quando io avevo 18-19 anni, di sicuro seguivo delle cose insomma, molto famose in quel periodo. Poi grazie ad internet avevo iniziato anche le mie prime esplorazioni in musica, magari insomma ascoltando un po' di cose degli anni 60 e degli anni 70. Non so se voi magari personalmente avete mai fatto un ragionamento del genere. Se vi va di raccontarcelo, 3899 106 e 600, che questo tipo di confronti insomma almeno io li trovo sempre particolarmente interessanti. Qui, visto la prossima band che sta per arrivare, magari qualcuno con questi signori davvero ci è cresciuto. Questa qui è la nuova degli Europe.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Comunque, insomma, vedi, a proposito di band che sono andate davvero molto molto di moda, soprattutto un po' di decenni fa, ascoltiamo gli Europe. Devo dire che almeno io di sicuro preferisco in questa versione un po' più recente e un po' più attuale. Ammetto che mai mi sarei immaginato di ritrovarmi ad apprezzare così tanto una canzone, un disco degli Europe nell'autunno del 2026. Ma insomma, quando hai talento, insomma, lo scorrere del tempo per un artista magari significa cose fino ad un certo punto. Saluto intanto il nostro Giorgione che attraverso WhatsApp si presenta stasera con un 4-5 messaggi, onestamente tutti da sottolineare. Devo dire, molto bello il meme a tema Harrison Ford, ovviamente Ford Explorer, no? Quando lui interpretava Indiana Jones, e così via discorrendo. Mi invia sempre una fotografia a Giorgio di quello che credo sia uno screenshot di Shazam, no? L'applicazione che ti permette di scoprire il titolo di una canzone che magari non conosci. E ti confesso, caro amico, che questa qui di sicuro l'avrei shazammata anch'io, Looking at My Girl, da parte di William Narine. Ammetto di non ne conoscerla. A questo punto, se vi va di inviarci un po' di screenshot dei vostri Shazam, siete gli assoluti benvenuti. 3899 106 600, che anch'io sono sempre pronto a mettere mano a questa comoda applicazione. Devo dire che ogni tanto ci rimango anche male, nel senso che magari mi fa scoprire il titolo di una canzone che avrei dovuto riconoscere al volo, ma insomma, magari quando guardi un film o una serie sovrappensiero, anche una cosa molto famosa, insomma, rischia di passarti un po' sotto il naso. Se vi va, fatevi sentire fra Telegram e WhatsApp, mentre questi qui erano gli Halloween.

a questo punto, negli anni 80 ci torniamo per davvero con I'm Alive da parte degli Halloween, disco storico questo qui fra gli altri nella carriera della band Keeper of the Seven Kiss. Appunto eravamo nel 1987, non esattamente la stessa ricetta musicale, perché insomma, ad avercene onestamente ancora oggi di musicisti del genere, ma un po' nel mondo del metal, insomma di quello spruzzato parecchio con l'immaginario fantasy. Negli ultimi 2-3 anni si è parlato molto di questa band americana chiamata Castle Rat. Loro vengono dalla zona di New York, si presentano sul palcoscenico con tutto il corredo di trucco e di parrucco e sono guidati da una cantante, da una ragazza alla voce che insomma di sicuro svolge bene il lavoro di front women. Se insomma vi piacciono queste cose particolarmente vicine al fantasy, ecco, questa può essere una band giusta da ascoltare. Basti leggere proprio i titoli all'interno di questo disco del 2025: c'è il Wizard, c'è la Sirena, c'è l'Unicorno, c'è una caverna fatta tutta di cristallo, ci sono i lupi, ci sono i dragoni, insomma, no? Un po' tutto quel corredo che comunque con il metal si sposa particolarmente bene. Questa qui era intitolata Wizard, loro Castle Rat.

Questa canzone intitolata Wizard all'interno di quello che per il momento è l'ultimo lavoro di questi americani Castle Rat, debuttavano nel 2024 e poi per battere il ferro finché è caldo, no? Come si dice, volendo anche in tema di musica, usciva un disco immediatamente dopo qualche mese, che è appunto proprio quello che abbiamo ascoltato. Insomma, se piace il genere, loro quantomeno molto onesti nella loro proposta, si definiscono proprio medieval fantasy heavy metal band, no? Già leggi questa piccola definizione, più o meno riesci a capire che tipo di band hai di fronte agli occhi. Io che magari sono appassionato di fantasy fino ad un certo punto, ecco, per quanto mi riguarda forse loro calcano un po' troppo su questo tema, ma so, come al solito nel magico mondo della musica c'è spazio un po' per ogni tipo di idee, e loro insomma stanno avendo di sicuro un gran bel riscontro con questo progetto. L'ultimo giro di questa mezz'ora lo facciamo in Italia ascoltando ancora una voce femminile, loro sono in Messa, andiamo con Fire on the Roof.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: Iniziamo la seconda metà della nostra trasmissione e per il momento cambiamo completamente panorama. Questi qui erano i Libertines.

da parte dei Libertines. Non che sia la cosa più interessante del mondo questa cosa che sto per dire per voi, però il mio algoritmo di Instagram deve aver capito che mi piace particolarmente la musica, e quindi fra tutte le stupidaggini che girano sui social network, ecco, per fortuna mi propone anche qualcosa da questo bel mondo. Qualche tempo fa arrivava nella mia home page un ragazzo inglese, anche abbastanza disperato, insomma un tipo che non sembra onestamente passarsela benissimo, che proprio solo soletto nella sua cameretta si mette con la chitarra a cantare le canzoni di Pete Doherty fra Libertines e Baby Shambles. Ecco, devo dire che le canta in una maniera talmente tanto sentita che, insomma, fa sembrare quelle canzoni dei brani davvero particolarmente belli e particolarmente validi. E onestamente Pete Doherty, insomma, in alcuni casi davvero ci ha fatto ascoltare delle belle canzoni. Tornando a cose in generale invece un po' più interessanti, ecco, da segnalare il suo concerto qui a Roma della scorsa settimana, che non era proprio scontato che Pete Doherty arrivasse all'ottobre del 2026, e invece per fortuna è ancora in giro con la sua musica. Saluto intanto il nostro T attraverso Telegram, contento di saperti all'ascolto, così come mando un abbraccio anche a Tommaso. Su WhatsApp qualcuno di voi invece mi raccontava di una sua disavventura con una radio pugliese. Adesso figuriamoci, non voglio mettere a confronto Radio Rock con le altre radio d'Italia o d'Europa, però devo dire che anch'io quando vado in giro ho un po' di delle disavventure con le radio, insomma non è facilissimo ascoltare la musica che almeno a me piace. Non lo so, voi invece in qualche viaggio avete beccato qualche stazione particolarmente degna di nota? Perché appunto io fra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti, insomma, devo dire che poi molto spesso mi ritrovavo a riascoltare le mie playlist. Come capirete sono particolarmente curioso di un discorso del genere. Se vi va, 3899 106 e 600, questi qui intanto Placebo. Brand new music right here. Brand new.

0: questo momento della trasmissione stiamo chiacchierando un po' fra Instagram ed il mondo delle radio da una delle vostre homepage di Insta. Insomma, mi proponete Mike Patton con il suo progetto di Mondo Cane, molto bravo anche il tuo algoritmo, caro il mio amico. C'è poi Tommaso che dice: se vai a Firenze, in Toscana in generale, devi assolutamente ascoltare Controradio, che ha compiuto 50 anni quest'anno. Non sono molto esperto della radio che te mi segnali, caro Tommaso, però quello è un nome storico che di sicuro era già arrivato nella mia mente. Io devo dire che relativamente spesso arrivo al confine fra il Lazio e la Toscana, e chissà se magari anche in quella zona una po' a metà si prende la stazione che te mi segnali. Mi dovrebbe capitare questo weekend, quindi nel caso settimana prossima ci potremmo anche aggiornare. Poi sempre su WhatsApp leggo un gran bel messaggio: sono fedele a Radio Rock, ma la tradirei con una radio che trasmette 24 ore su 24 le canzoni dei Placebo. Quindi domani nella nostra trasmissione solo e soltanto canzoni dei Placebo. Stupidaggini a parte, questo potrebbe essere un bel modo per giocare con la musica. Voi immaginate un attimo di poter essere un selezionatore musicale magari di una radio italiana. Ecco, quali sarebbero, che ne so, le prime 3-4 band che vi verrebbe voglia di proporre? Ecco, quelle formazioni che davvero non potrebbero mancare nella vostra trasmissione. Anche in questo caso confesso di essere particolarmente curioso, se vi va così, di giocare a fare un poi DJ. Di tutta questa storia avevamo iniziato a parlarne grazie al messaggio vocale del nostro Giorgione, che appunto ci raccontava una disavventura che aveva avuto lui con una radio della Puglia. Prego, prego maestro.
1: Radio Ciccioriccio. Ciccio, secondo me avrebbe fatto sorridere più di un ascoltatore.
0: Perché, che era successo?
1: Che io chiedo Full Gold e quello mi mette Fields of Gold. Sì, non che non mi piaccia Sting, no, ma quando c'hai voglia di prog metal, c'hai voglia di prog metal. Allora, no?
0: Sì, direi assolutamente di sì, se mi posso permettere un po' di solidarietà fra virgolette fra colleghi. Non è facilissimo indovinare sempre magari i titoli che ci segnalate, così come al contrario, figuriamoci, insomma, non deve essere facilissimo ogni volta capire che razza di titolo, che razza di band ha tirato fuori lo speaker di turno. Insomma, in questo caso di sicuro la tecnologia riesce a darci una mano.

0: Slumber Party. Loro si chiamano Brigitte, Call Me Baby. Vediamo un po' che ci dite alle 3899 106 600, che è sempre bellissimo per me stare a sentire che idee vi vengono in mente. Per esempio, prima avevamo nominato un personaggione come Mike Patton. E allora?
1: Doc, eccoci. Mondo Cane super promosso pure da parte mia.
0: Andiamo.
1: E suggerisco Storia d'amore di Celentano.
0: Figa.
1: Con un Roy Paci spettacolare, se becchi quella fatta in Olanda con la filarmonica. Grandiosa.
0: Va bene, vediamo un po' se riesco a trovare proprio quella versione. Fra l'altro, in un modo in Italia, in un modo o nell'altro in Italia ci stiamo per arrivare grazie alla bellissima idea del nostro amico Francesco. La prossima volta devo offrirti una birra per quello che ci proponi, caro amico. Lui dice: Doc, ma qualcosa del maestro Morricone? Lo sapete bene che ogni tanto su Radio Rock ci divertiamo ad ascoltare anche un genio assoluto del genere, che è inutile sottolineare, ha avuto diverse attinenze, diversi contatti con il mondo della musica rock. Fra l'altro, lo sai Francesco, giusto settimana scorsa, giocando e cercando un po' di cose sulla musica, mi ero imbattuto in una collaborazione che quasi mi ero scordato fra Morricone e altri due grandi del rock. A questo punto, settata l'atmosfera, è da una parte il Mondo Cane di Mike Patton e dall'altra il maestro Morricone, che vi viene in mente? Insomma, partendo da solo queste due cose potremmo costruire davvero un'oretta di playlist. Intanto che ci organizziamo, mi infilo un po' di là in archivio, vedo di recuperare un po' di brani. Mi aspettate giusto per qualche minuto? Questi qui erano intanto gli Smiths.

Da una parte delle mie cuffie suonavano gli Smiths, questo bellissimo brano, dall'altra parte ero immerso in un certo tipo di atmosfere, visto che avevamo deciso di giocare, se insomma mi posso permettere di usare un termine del genere, di fronte ad un genio come Morricone. Potremmo iniziare da questo progetto dei Calibro 35. Sono usciti nel corso degli ultimi anni un paio di dischi intitolati Scacco al Maestro, il volume 1 e poi il volume 2. Non saprei dire, ma quasi mi veniva in mente che queste pubblicazioni di Calibro erano passate un po' sotto silenzio, insomma, considerando comunque dove si andava a parare. Qui questi bravissimi musicisti italiani rimettevano le loro mani sulla musica scritta da Morricone per questa o per quell'altra pellicola. Questa qui era intitolata Arena, che era all'interno di un film del 68 di Corbucci, quello intitolato Il Mercenario. E volendo alla chitarra e al fischio, abbiamo un ospite d'eccezione come Matt Bellamy, il leader dei Muse. La sua band diverse volte aveva aperto i propri concerti utilizzando proprio questa composizione di Morricone, così come avevano già fatto altre grandi band nel corso della storia. Sta di fatto Calibro 35, Matt Bellamy con la loro interpretazione di Arena di Ennio Morricone.

insomma, non diciamo nulla di particolarmente nuovo se diciamo che Morricone ha avuto una grande, grandissima influenza anche su diversi musicisti rock, questi per il momento Calibro 35, Matt Bellamy, The Muse. Così per raccontarvi un'altra stupidaggine, Sergio Pizzorno, il leader dei Casebian, a due dei suoi figli ha dato proprio come nomi ispirati ad Ennio Morricone, nel senso che uno si chiama proprio Ennio Silva e l'altro invece Lucio Leone, in riferimento ovviamente a Sergio Leone. E per il momento ci eravamo goduti questo rifacimento dei Calibro 35. Vi dicevo che giusto la scorsa settimana, invece, girando su internet a tema di musica, mi ero imbattuto di nuovo in questa collaborazione, e qui mettiamo insieme, insomma, onestamente, tre fenomeni, ognuno nel suo campo. All'interno della colonna sonora del film Novecento, non so, vi ricorderete, e il libro e poi il film, c'era questa canzone, questa composizione chiamata Lost Boys Calling, la musica scritta da Ennio Morricone, le parole scritte e cantate da Roger Waters dei Pink Floyd, e a un certo punto arriverà anche una chitarra elettrica, magari un po' malinconica, così come tutto questo bellissimo brano. Ecco, la chitarra in questo caso la suonava addirittura Eddie Van Halen. In questi 5 minuti di musica mettiamo insieme tre personaggi del genere e di quel livello. Come

0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da 478 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Concessionaria Fiori a Roma e ad Ostia, concessionariafiori.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: You're listening to Ring on the Night. La serata di Radio Rock.
7: Ring on the Night on Radio Rock.
8: Questi qui Bon Jovi di Runaway per aprire l'ultima ora insieme.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Runaway, questo è qui, Bon Jovi. Non avevamo nominato prima Morricone, quindi inevitabilmente anche il mondo del western. Qui, insomma, allungandoci un po', potremmo definirli un certo tipo di cowboy, soprattutto all'interno di certe canzoni. Qui intanto voi siete una marea al 3899-106-600. Un grande abbraccio allo zio Giorgio che commentava il testo di Heaven Knows I Am Miserable Now degli Smiths, che avevamo ascoltato proprio prima di quella piccola parentesi dedicata a Morricone, testo che anche a me, caro amico mio, ha sempre colpito me parecchio, e quindi insomma leggevo il tuo messaggio davvero con gran piacere ed interesse. C'è poi Andrea che ci propone una bella soon degli Yes. È un po' di tempo che insomma non ci infiliamo nel mondo del grande prog di quel periodo, se vi va, insomma, ovviamente porta spalancata anche per cose del genere. Questa qui invece è la voce del nostro Mauro. Tra l'altro con te ci eravamo sentiti ieri sera all'intervallo della partita, caro il mio amico, contento di saperti insomma in piedi, ancora in piedi stasera. Stupidaggini a parte, che ci racconti?
1: Mamma mia, Matteo, che tripletta che ti hanno fuori.
0: Figuriamoci, tutti
1: io
0: insieme.
1: Io l'ho visto a 20-22 anni, l'ho visto 4-5 volte di seguito, c'era andato in fissa.
0: Ah, ci credo.
1: E ascoltandolo stavo pensando che in questa canzone, in questo, questo pezzo, ci stanno tutte le radici del futuro Final Cut di Waters. Io dico di Waters perché poi alla fine Final Cut è un disco di Roger Waters, non di Rick Floyd. E qui si sente proprio tutto, cioè si sente proprio la base da cui poi lui tirerà fuori da fare la carta, no? Non pensi?
0: Guarda, alcune atmosfere sono di sicuro quelle lì, fra l'altro come detto, no? Al posto di David Gilmour, fra virgolette, ci mettiamo in quel brano Eddie Van Halen. Se non faccio confusione con le date, però, nel caso figuriamoci, correggetemi voi, The Final Cut esce nel 1983, no? Eravamo in quel periodo degli anni 80. La collaborazione di Waters con Morricone arriva invece diversi anni più tardi, quindi insomma le atmosfere che te giustamente ritrovavi nei due lavori sono comunque più o meno quelle lì, solo una prima e una dopo. Come detto, poi insomma, abbiamo nominato i Pink Floyd, abbiamo nominato gli Yes, se ci vogliamo godere un po' di prog, perché no, stasera. Questi qui intanto sono i Fontaines D.C. E sempre a proposito di colonne sonore, avremo qualcosa da dirci anche su di loro. Brand new music right here. Brand.

domani uscirà per intero il nuovo disco di Fountains DC a naso. Sempre domani dovremmo smettere di ascoltare questa tong all'interno delle nostre novità in rotazione per dare spazio ad un altro singolo intitolato Where Is Gone. Lì insieme ai Fountains DC suona anche Rosalia, una cantante spagnola di grandissimo successo. Devo dire che io quella canzone l'ho trovata davvero molto molto bella, e in generale non sono l'unico ad aver ritrovato in quella canzone delle atmosfere che spesso e volentieri si ascoltano all'interno delle colonne sonore di James Bond, dei vari film dedicati a 007. Quindi insomma, per stasera Morricone, preparatevi, se vi va ripassatevi le colonne sonore di 007, che poi magari settimana prossima giochiamo anche in quel modo. E intanto stavamo valutando un po' di prog, e questo qui potrebbe essere di sicuro un giusto punto di partenza. Andrea stasera ci riportava verso la metà degli anni 70 per ascoltare questa Soon. Loro erano gli Yes.

Che poi almeno in questo brano Soon degli Yes siamo anche lontani, no? Da quelle cavalcate, da quei virtuosismi che spesso e volentieri caratterizzavano la musica di questa grande band. Fra l'altro il nostro amico Andrea questa qui ce la proponeva più o meno nel momento in cui stavamo ascoltando prima Roger Waters ed Ennio Morricone. Insomma, le atmosfere potevano ancora una volta essere un po' quelle lì. Mi piacerebbe poi piano piano in questo tipo di selezione, che a dirla così, ah, chissà quanti brani abbiamo di fronte a noi, probabilmente dovremmo limitarci giusto ad un paio, visto che alle 23:30 arriva puntuale la pausa, però insomma almeno un paio di canzoni vediamo di continuare ad ascoltarle. Questi qui erano i Porcupine Tree, che insomma su Radio Rock non hanno gran bisogno di presentazioni. Eravamo nel 2000 all'interno di un grande disco in generale.

0: before it is recycled.
1: Questo qui è il titolo di questo gioiello che ci siamo ascoltati insieme, The Porcupine Tree, che poi eravamo qui ad ascoltare quelle che credo di poter definire grandi band, come la creatura di Steven Wilson, prima gli Yes, no? Musica di un certo tipo, anche molto intensa, seppur un minimo malinconica. E poi voi però mi inviate su WhatsApp GIF ed immaginette del genere. Io come faccio a rimanere serio? Andrea, mi hai fatto tipo sputare un polmone. E per fortuna che il messaggio era arrivato mentre eravamo in musica, che se no avrei fatto di sicuro una figuraccia. Ultimamente, cambiando un po' scena, ma rimanendo comunque direi all'interno di un certo tipo di rock progressivo, stavo riascoltando la musica dei Deer Hunter. Loro sono una formazione americana che gira più o meno da una ventina d'anni, debuttavano nel 2006 e anche in questo anno, in questo 2026, usciva un loro brano. Devo dire che non li ho mai programmati tantissimo nelle nostre playlist serali di Radio Rock, ma stasera insomma mi fa piacere recuperare con voi questo lavoro che arrivava alla metà esatta della loro carriera, dicevamo del 2006 e del 2026. Questo qui quindi usciva, bravissimi, nel 2016. È uno di quegli album che va inteso come un'unica opera, quindi una canzone sfuma e si collega a quella successiva, così da seguire la progressione di note e anche di racconto. Banalmente noi qui in radio ci dobbiamo limitare ad un brano, ma stasera contento di ascoltarli con voi, era un po' di tempo che mi avevano incuriosito. Questa qui era intitolata The Revival, loro, The Deer Hunter.

0: better believe it.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia. La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Here we go.
1: Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
1: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock. Questo è
4: Bring on the Night.
3: Bring on the Night.
1: La serata di Radio Rock.
3: On Radio Rock.
5: Bel brano stasera per iniziare l'ultima mezz'ora insieme. Questi qui erano i Rage Against the Machine, Sleep Now, In the Fire.
3: Radio Rock. Back in time.

0: difficile per me fare una classifica sulle mie canzoni preferite dei Rage Against the Machine. Questa qui devo dire che di sicuro si potrebbe posizionare molto in alto, non so se addirittura sul podio, ma insomma siamo più o meno da quelle parti lì. Gran bel modo, almeno per me, per iniziare quest'ultima mezz'ora insieme. Fra poco arriveranno Edoardo e Matteo nella loro forma notturna. Iniziamo a salutare fin d'ora gli scolopendri. Ancora un po' di tempo comunque per noi per chiacchierare, per scegliere musica. Io volevo proporvi, volevo ascoltare in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione tre canzoni da parte di tre personaggi che purtroppo ormai sono morti da un po' di tempo. Uno è uno di quelli che ha avuto e ha ancora un archivio talmente sterminato che insomma probabilmente continueremo ad ascoltare nuova, fra virgolette, musica di Prince ancora per anni ed anni. Gli altri due sono due nomi che vengono sempre più o meno dalla scena americana, uno in particolare è uno di quei musicisti che credo di poter dire questi signori qui si sono ascoltati con grande attenzione. Per il momento ascoltiamo la nuova dei Kings of Leon.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Blood, Bluetown è il titolo di questa nuova canzone dei Kings of Leon. Devo dire, uno di quegli ascolti che almeno per quanto mi riguarda sta crescendo un po' nel tempo, nel senso che ogni volta che l'ascolto mi ritrovo ad apprezzarla un po' di più. Come detto, stiamo per ascoltare tre canzoni, tre proposte da personaggi che purtroppo, davvero il caso di sottolineare il purtroppo in questo caso, ci hanno lasciato da un po' di tempo. E visto che la novità ci ha proposto i Kings of Leon, perché non partire con il grandissimo Tom Petty? Sta per uscire uno di quei progetti, insomma, davvero mastodontici, perché per celebrare i 50 anni di storia di Tom Petty and the Heartbreakers uscirà il 6 novembre Origins 1971-1978, che è appunto un progetto d'archivio dedicato agli anni che precedettero anche l'esplosione commerciale e di fama di Tom Petty. Ci saranno da ascoltare almeno una cinquantina di canzoni, di cui moltissimi inediti. Questa potrebbe essere la cosa più interessante per noi fan. Anche di Tom Petty ogni tanto continuano ad uscire un po' di canzoni che non avevamo avuto modo di ascoltare in questo o in quell'altro disco. Io lui, devo dire che nel corso degli anni mi sono ritrovato ad apprezzarlo sempre di più. Non so se comprerò per intero questa gigantesca raccolta. Se ci si vuole limitare ad uno acquisto un po' più piccolo, c'è questo disco chiamato No Sleep Till LA, No Sleep Till Los Angeles. Qui ci limitiamo, fra virgolette, a 12 brani che appunto coprono proprio il passaggio dai primi Matt Crutch fino poi alla formazione degli Heartbreakers, quindi inediti saranno 7. Per anticipare questo grande progetto abbiamo disponibile per il momento questo brano.

qui uno dei tanti inediti che nei prossimi mesi avremo modo di ascoltare da parte di Tom Petty. Parade of Loons era il titolo della canzone e il meglio doveva ancora ne arrivare, insomma, già una cosa del genere poteva più o meno andare bene, ma insomma avrebbero di sicuro cambiato marcia Tom Petty e i suoi musicisti. Se parliamo poi di inediti, di pubblicazioni postume, insomma, Prince e il re, neanche il principe di un discorso del genere, e qui la storia si fa un po' più complicata, insomma, magari mi darà una mano a spiegarla nella maniera opportuna il nostro amico Marco, che è un grandissimo appassionato di questo personaggio. Stiamo per ascoltare una canzone intitolata Calabama, che doveva essere anche il titolo di un intero disco di Prince, poi il progetto è stato accantonato. Era uscita qualche tempo fa una versione di questa canzone che però conteneva delle parti di trombone, di sax, di tromba, quindi di strumenti a fiato, registrate ultimamente nel 2026, quindi forse tradendo un po' quella che era l'idea originaria di Prince. Insomma, qui i fan più attenti si sono risentiti di una cosa del genere, e quindi chi gestisce la musica del grande Prince ha deciso di far uscire anche queste versioni, appunto senza l'aggiunta ulteriore né di fiati, che forse, insomma, dovrebbero essere un po' più vicine a quelle che Prince aveva in mente. In questo caso però parliamo di canzoni che, se ho ben capito, non erano state né finite, e quindi, insomma, forse c'era spazio per metterci le mani, con un'operazione sempre un po' particolare, io leggendo, di un musicista come Muddy Waters di tutt'altro periodo. Cioè, leggevo comunque una cosa del genere, no? Ogni tanto i produttori si fanno prendere un po' la mano nell'aggiungere delle cose che gli artisti, insomma, non avevano nelle loro menti. Sta di fatto che questa è la versione raw, la versione spogliata di Calabama. Ascoltiamo il grande Prince.

bene, in una delle ultime strofe della canzone Prince diceva "too funky", insomma, no? Davvero gran funk all'interno di una canzone del genere. Calabama, appunto, all'interno di questo EP uscito il 9 di ottobre. Qui dentro trovate, direi, tutto quello che c'è da ascoltare su questa versione, la versione modificata di cui parlavamo prima, questa qui che abbiamo ascoltato noi, ed altre due firmate da Prince and the Band, che insomma, sono un altro ascolto di quelli decisamente interessanti, andando a chiudere questo strano percorso, no? Un po' fra il passato, il presente e dal punto di vista, insomma, di questi musicisti purtroppo scomparsi da un po', insomma, potremmo nominare addirittura il futuro. Qui siamo nel 1998, quando Mark Sandman dei Morphine stava iniziando a lavorare su un po' di musica. Poi, insomma, sappiamo bene che lui morì qualche tempo dopo, fra l'altro proprio qui in Italia, vicino Roma. Passano tutti questi anni e il sassofonista della band, chiamato Dana Colley, rimette le mani su queste registrazioni dei Morphine. In un modo o nell'altro il sound è ancora una volta quello lì, ed è un sound di quelli davvero irreplicabili, no? Cioè, sarebbe onestamente difficile tirare fuori un altro nome da mettere vicino ai Morphine, una di quelle cose che appunto rimane chiusa nel cassetto per un bel po' di tempo, ma che poi in un modo o nell'altro può far piacere ascoltare. Uscirà un disco composto da 8 canzoni da questo progetto, questa qui è la prima che abbiamo disponibile.

0: scrivete su questa proposta postuma di Morphine, tanta roba. Parliamo davvero di una di quelle band irripetibili o comunque inimitabili. Poi una delle prossime serie ci divertiamo magari partendo da un'altra delle loro canzoni a provare a tirare fuori qualcosa di simile, cioè sonorità, tra l'altro banalmente mi verrebbe da dire davvero molto adatte alle nostre notti che passiamo insieme su Radio Rock. Per il momento ci diamo appuntamento a domani sera, quindi di cuore grazie mille a tutti voi, e come al solito playlist e podcast saranno disponibili sul sito internet. Mi raccomando, intanto non mollate i 106 e 6 che stanno per arrivare, gli scolopendri.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
1: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night. On Radio Rock.
2: Venerdì 16 di ottobre è iniziato da 2 minuti e 44 secondi, inizia anche la Scolopendra, Scolopendra by Night, ma dopo lo sapete, il classicone. Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: secco e poi te lo tieni, lo porti a casa.
1: Bellissimo.
0: E diventa un posa cenere di Radio Rock. Cioè noi siamo
1: bellissimo.
0: Quanti giorni anche al limone, però quello si può fare meno perché poi il limone si decompone.
2: Ma si decompone
0: il cocchetto del gelato al cocco,
2: ah, sì,
0: lo puoi portare
2: lì
0: tranquillamente a casa.
2: Mega solido.
0: Vai in pizzeria, lo ordini, te lo porti via senza nessuna vergogna, Matteo.
2: Sì,
0: anche
2: no,
0: se il gestore della pizzeria ti guarda malissimo.
1: Sì, ci rimane male.
0: Ci rimane male, ma tutto lo porti giustamente via perché è tuo, lo ricordiamo a tutti.
2: E non scompare, appunto, non scompare, non va male.
0: Mai.
2: Non va male. E diventa anche, devo dire, un posacenere di grandissimo valore, secondo
0: di
2: me.
0: Di gran pregio, cioè anche il valore della casa sale.
2: Ma sì, assolutamente. Io per venire a fare la scolopendra sono venuto meno al rispetto degli ordini di Corrado Formiglie.
0: No, tornato.
2: Mi imponevano di restare incollato al televisore di casa mia per godere della trasmissione Piazza Pulita e della sua conduzione.
0: Ma sai che adesso la Polizia Municipale di Roma Capitale, Matteo, eseguirà gli ordini di Tornado Formigli.
2: I peggiori, i più potenti.
0: Sarei liquidato per
2: i
0: questo.
2: I più terribili, i più terribili. Dottore della Scolopendra, lo sai, tutti lo sanno. Scolopendra by Night rimane qui su Radio Rock dalla mezzanotte alle una. Fra poco chiederemo il sostegno delle vostre titarone. Mi raccomando, pronti?

0: sono i Placebo e questa era Pure Morning qui su Radio Rock.
1: Come fanno a farlo?
0: Una cosa
1: ma c'è una macchinetta.
0: Sì, assolutamente ce l'hanno mostrata
1: da soli.
0: E ti ricordi? Costosissima
1: la macchinetta.
0: Però ha portato tantissima fortuna, devo dire. Questa macchinetta ciò che li rende incredibile.

0: fucilazione di Nidal Malik Hassan, la fucilazione, tutto questo in uno scenario, in una, insomma, come posso dire, in una cornice, quella attuale statunitense, in cui abbiamo visto il duplice tentativo di ammazzare da parte dello Stato del... che? Non è, che Stato era? Il... insomma, da parte dello Stato, diciamo così, delle istituzioni e di una donna, tentativo per due volte, fra l'altro non riuscito. E c'è stata anche qualche bella idea relativa all'impiccagione. Insomma, questo è quello che è lo scenario che si vive in questo momento negli Stati Uniti. All'interno di questa cornice, di questa civile cornice, è venuta fuori anche l'idea, dicevamo, del signor Hexet di trasmettere in diretta streaming la fucilazione di questo prigioniero.
1: Ma il presidente Donald Trump, proprio nelle scorse ore, ha, dopo insomma diverse polemiche, ha revocato la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione.
0: Sì.
1: Lui stesso ha detto che è stato saggiamente, insomma, anzi consigliato da persone molto sagge che hanno, hanno proprio sconsigliato vivamente di proseguire con questa storia della diretta. E, insomma, effettivamente anche per lui, anche per Donald Trump, financo per Donald Trump, e questo, cioè la fucilazione in diretta, sembra essere troppo, un po' troppo.
0: Io direi che a questo punto il Nobel per la pace è d'obbligo. A questo punto il Nobel per la pace
1: troppo
0: è d'obbligo.
1: Buono. Troppo, certo, uno così è troppo buono.
0: Cioè, è troppo buono, è quasi esagerato, mi piace tantissimo. Alcuni traducono così: molte persone buone e piene di buone intenzioni preferirebbero non vederlo morire attraverso uno schermo.
1: Ma come?
0: Pensa a queste persone buone e piene di buone intenzioni che discutono col presidente degli Stati Uniti di una fucilazione in streaming.
1: Comunque penso sarebbe stata una sorta di 11 settembre mediatico per gli Stati Uniti. Cioè quelle immagini sarebbero andate ovunque.
0: Sì,
1: una cosa
0: veramente
1: agghiacciante.
0: L'ennesimo. Immagini che avrebbero ricordato quelle che appunto vengono censurate sul web e non solo, delle fucilazioni dell'ISIS. Insomma, dobbiamo andare poi veramente a cercare nel torbido. E questo l'avrebbe fatto un paese principale, il più importante paese occidentale, che di 11 settembre comunicativi un po' ne sta vivendo comunque.
1: E comunque, insomma, signore Donald Trump ha detto è troppo.
0: Persino caso, Donald Trump.
1: Lui si è fermato. E allora al 3899 106 e 600, cosa devono raccontarci questa notte?
0: Ebbene, storie di quelle volte o quella volta in cui anche voi avete detto è troppo.

0: bandiera americana con fucile d'assalto, sì. Il serpente Join or Die e lo stemma del 187° reggimento di fanteria. Questi sono alcuni dei tatuaggi di Pete Hegseth, capo del Pentagono. Il mio preferito è il serpente Join or Die di Benjamin Franklin. Bellissimo. Del quale adesso voglio sapere tutto.
1: Ma infatti non sapevo nulla. Come fanno venire voglia di fare del sesso con il signore capo del Pentagono Pete Hegseth?
0: Anche la croce di Gerusalemme,
1: avete, c'era una croce
0: indimenticabile, simbolo storico cristiano legato alle crociate.
1: Un uomo a cui veramente affideremmo i nostri bambini, i nostri migliori bambini. Sono l'idea di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del detenuto Asran, questa idea è stata troppo anche per il signor Donald Trump.
0: Proprio così, e quindi abbiamo bisogno delle vostre storie, storie di quella volta in cui avete detto è troppo. Qui mi fermo, questo è troppo. 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp.
1: Ci dice Valerio, quando mi sono versato la quarta tazza di cereali alle 4 di notte, questo numero 4 che si ripete, mi sono detto che era troppo, però l'ho mangiata perché ormai l'avevo preparata. Sì, quella è la cosa tremenda, che dalla preparazione, la cosa terribile, che dalla preparazione, Dodone, della tazza di cereali, da lì in poi non si torna più indietro.
0: Storie di quella volta in cui avete detto è troppo. 3899 106 e 600, Scolopendra qui,

0: Siri Town, la novità di Greta Van Fleet, da votare obbligatoriamente sul sito radiorock.it. Superati i cavalieri oscuri dell'apocalisse.
1: La novità degli infami, lo vogliamo dire.
0: Poi con questo atteggiamento,
1: chiaramente,
0: mamma mia, ragazzi,
1: degli infami, vabbè,
0: anche perché
1: sarà una battaglia mia.
0: Anche perché ad ogni mandata di novità c'è sempre la novità degli infami.
1: Certo.
0: C'è sempre la novità degli infami.
1: Evidente.
0: Va capita, va trovata, e noi abbiamo discreto sospetto su questa Cherry Town di Greta Van Fleet. Dodone, troppo per Donald Trump l'idea del signor Exet di fucilare detenuto in diretta streaming.
1: Ah, non gli ha retto la pompa, eh?
0: Ah, guarda, non è più lo stesso.
1: Veramente?
0: Devo dire, non è più lo stesso, sta veramente diventando buono, sta diventando degno del premio Nobel per la pace. Manca pochissimo, guarda, questo è il primo tassello. Avanti.
1: Quindi vi stiamo chiedendo la volta in cui, di storie meglio, di volte in cui avete detto adesso è troppo, questo proprio no. Ma
0: mi
1: non
0: fermo,
1: ce la
0: qui.
1: Mi fermo qui. Sentiamo la vostra viva voce, senti qui, caro Cillone.
0: Signore Toby.
1: Sono incartato da solo con le
0: Toby.
1: Dobbiamo fare delle operazioni qua.
0: Signori,
1: ascoltare il messaggio.
2: Sicuramente quella sera in cui mi sono messo a giocare a GTA 5,
0: sì,
2: mentre mi sono fumato un numero improvvisato di Jay.
1: Cosa?
2: Jolle, Bruste, Saborge, okay, come volete chiamare.
0: Linguaggio dei giovani.
2: Ho visto sorgere il sole dalla mia finestra.
0: Linguaggio dei giovani, non
2: fino
0: capisco.
2: Alle 7 di mattina. E le ombre proiettate nella mia stanza mi sono sembrate persone che erano dentro la stanza e mi guardavano.
0: Cavolo.
2: E lì forse ho detto sì, forse adesso è troppo.
0: Signor Toby, non è stato più lo stesso da quel giorno. Non è stato iniziato, come con Trump, iniziato il processo che l'ha trasformato nell'attuale Toby. Toby parroco e battezzatore.
1: Storie di quella volta in cui avete detto è troppo. Mi fermo qui. 3899 106 e 600.
3: People gathering here are from the shops, the offices, and even the mansions of London. They sincerely believe in the existence and the power of the supreme spirit of evil, Satan.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando la scuola.

pagano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione di un detenuto è troppo, fino anche per Donald J. Trump, che annulla il piano. Partiamo da qui per chiedervi di raccontarci 3899 106 e 600 della volta o delle volte in cui avete detto anche voi è troppo, mi fermo qui. Classicone, si va avanti.

0: stiamo parlando per una volta della saggia decisione di Donald Trump, che ha scelto di evitare di trasmettere in diretta streaming una fucilazione il 3 di ottobre, il 3 di
1: non mi ricordo, novembre. non lo so.
0: Adesso non mi ricordo, comunque sarà tra poco. E sembra essere stato consigliato in questo, non è farina del suo sacco, ma tant'è, caro.
1: Molte persone buone, piene di buone intenzioni, preferirebbero. Cioè, non è che proprio si sentono male, però preferirebbero non vederlo morire attraverso uno schermo. Queste le parole di Donald Trump. Io immagino questi signori un po' anziani,
0: sì,
1: anziani, i capelli bianchi,
0: anni,
1: solo ai lati della nuca, con lo smoking, sigaro in bocca, bicchiere di whisky costosissimo, che informano il presidente che preferirebbero non vedere la fucilazione di questo detenuto del segno. Poi lo possono anche fucilare, naturalmente.
0: Si può fare, che era quello, è scontato.
1: Anzi, primi a saperlo vogliono essere. Però lo schermo no. Perché bisogna mangiare. Bisogna mangiare bene, tranquilli, sereni.
0: Proprio così, caro Cillone. Quindi vi stiamo chiedendo storie di quella volta in cui avete detto è troppo, così come ha fatto Donaldone. Sentiamo la vostra viva voce. Senti qui, caro Cillone.
2: Buonanotte, ragazzi.
1: Voce luminosa.
2: Una volta che ho detto è troppo, è successa con un mio collega, quello che c'è il campo, che
1: come
2: praticamente
1: no?
2: Mentre dovrebbe essere a lavorare in ufficio, lui invece va in questo campo. Dopotutto è anche un po' il mio capo, quindi lo può fare. Ecco, in questo campo lui ha preso tipo 30 galline e due galli, ecco, per avere tutte le uova a disposizione, tantissime uova,
0: il suo regno,
2: una quantità incredibile di uova al giorno, ecco, lui va a prendere. E i primi tempi mi raccontava che secondo lui le galline, cioè le uova delle galline, venivano inseminate in questo modo. Praticamente prima le galline depongono le uova, poi il gallo ci passa sopra e le insemina.
1: Certo.
2: Tipo come fosse una specie di ranocchio, no? Che fanno che passano sopra le uova di queste, quelle belle uova moscite, gelatinose,
0: che
2: poi crea i girini, ecco, praticamente le galline, stessa cosa.
1: Terribile natura.
2: Io ho dovuto dire, no, guarda, stai dicendo delle cazzate, smettila, stai esagerando, e non esiste questo modo di inseminare le uova dei polli. Quindi, insomma,
1: alla fine lui è il campo,
2: andato a vedere su internet, e una delle uniche volte, penso, nella vita, mi ha dato addirittura ragione. È venuta lì e ho detto sì, in effetti è vero,
0: sconfitto,
2: sì,
0: così dalla storia,
2: uno dei miei rari successi in campo lavorativo, ecco.
0: Capo dei cazzari questo signore,
1: successo straordinario. Tutte le uova vengono fecondate da Alessandro Di Rocchi, bambini,
0: ragazzi, è così, non dite che cavolate. La volta in cui avete detto è troppo, 3899

0: Cold Blue Dawn sui Kings of Leon, la loro novità da votare sul sito radiorock.it, ma anche no, cioè nel senso non c'è nessuno che vi controlla se non lo fate, questo volevo dirlo.
1: E soprattutto sul sito radiorock.it non è vietato utilizzare fiamme libere.
0: Sono completamente d'accordo, quindi, importante ricordarlo. Quindi.
1: Anzi, si possono usare con sommo gaudio.
0: Assolutamente sì, vedete questa necessità, non c'è nessuna regola che lo vieti, no, questo è molto molto importante da ricordare. Dottore, mezzanotte 49 minuti, la scolopendra che si avvicina alla propria fine, anche in questo ormai venerdì 16 di ottobre, ancora qualche minuto però per parlarci di quella volta in cui avete detto è troppo.
1: E ci segnala però Marco 71,
0: sì,
1: Matteo,
0: giusto,
1: il cocchetto ex gelato al cocco che poi diventa posa cenere. Lo comprai al Lidl, ottimo per rollare, non so a cosa si riferisce.
0: No, questa è una cosa di giovani.
1: Quattro gelati al cocco vi è costato, hai capito? Hai capito quanto ha pagato?
0: Non ho capito, un singolo cocchetto è costato quattro gelati al cocco,
1: hai capito?
0: Ma questo è vergognoso, ma signori del Lidl, ma vergognatevi. Ma come è successo questa cosa? C'è una cosa, poi proprio con il marchio numero 71 che poi si vendica, che poi e diventano... cosa c'è di che sopravvivono per sempre, poi lo vogliamo dire, questo è molto importante, questo dovrebbe essere un grande incentivo, tornare voi stessi all'esperienza di questi cocchetti. Una volta in cui avete detto è troppo, terzo acquisto compulsivo online, dice Anna, qualche sera fa mi sono data un ceffone e ho detto basta, abbiamo verificato, Tony, cartello 8, tutto vero.
1: Ecco il ceffone, eccolo lì.
0: Ho detto è troppo quando mia moglie mi ha proposto di andare fuori questo weekend, dice Claudio, e ho gustato, sono forse guardato sul navigatore, quanto ci avremmo messo. È troppo.
1: Così.
0: Lui ha detto è troppo.
1: Fine della discussione.

0: Siri, All Them Witches, questa era Red Rocking Chair su Radio Rock, mezzanotte e 57 minuti, la fine della School of Band.
1: Pensa se la cosa che succede sempre alla fine della School of Band, la briga fissa, forse ne so, entra un cammello.
0: Che bello, guarda che pace che c'è qua, sto cazzo di cammello, cazzo di cammello. Cosa incredibile.
1: Ci porta una pace straordinaria, invece no, Dotone.
0: Invece no, c'è il male.
1: Il Lavrov di Teramo.
0: Signore Fabrizio Guerrieri,
2: che mostro. Su Cursor Cappone, End of Episode, finisce la trasmissione, la bottiglia di acqua, nepotismo, filo
1: questo?
2: Inquadratura, nepotismo. Eure Cappone. Era troppo bella e stilosa quella cosa. Tu Cursor Cappone è offerto dalla macchinetta che fa fare Pio Monen. Storie della volta in cui avete detto è troppo. Quando mi sono versato la quarta tazza di cereali alle 4 di notte, mi sono detto che era troppo. Però l'ho mangiata perché ormai l'avevo preparata.
1: Si torna indietro.
2: Sicuramente quella sera che mi sono messo a giocare a GTA 5 e mi sono fumato un numero imprecisato di Jay, Jolle, Ruste, Sobborge, come le volete chiamare, e ho visto sorgere il sole dalla mia finestra.
1: Oh,
2: mi sono sembrate persone che mi guardavano e lì ho detto sì, forse è troppo.
1: È un matto questo.
2: Con un mio collega, quello del campo, che invece di essere in ufficio va a prendere 30 galline e 2 galli per le uova, mi raccontava che secondo lui le uova venivano inseminate deponendo poi il gallo ci passa sopra e le insemina come una specie di ranocchio. E io gli ho detto stai dicendo delle cazzate, smettila. Alla fine è andato a vedere su internet, una delle prime volte è venuto lì e mi ha dato ragione. Il cocchetto ex gelato al cocco che diventa posacenere lo comprai a Lidl. Ottimo per rollare. Lidl. 8 gelati al cocco ho dovuto comprare.
1: Tranquilla rima.
2: Acquisto compulsivo, mi sono data un ceffone. Questo weekend volevo portare mia compagna, mia moglie all'andare. E quanto avevo visto sul navigatore, quanto ci avremmo messo, e ho detto. È troppo.
1: Ma lo fa male.
2: Tu essere capponetto, perché alla fine, no? Tre messaggi tutti insieme a tutta velocità. Siete dei bastardi. Tu essere capponetto, una forse sabato, sì. Ma prima hashtag ne facesse. Oggi al primo posto ne gusti quelli che sto tornando dallo stadio con la macchina spenta, cammina a bestemmie stasera, e ne gusti quanti. Arrivato al secondo lavoro, per fortuna che al terzo lavoro solo vado la fine settimana con una pizzeria siciliana che lavoro. Però si fa vedere un po' nuveloso. Quindi rimaniamo calmi.
1: Vedi che
2: buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock. Il momento in cui bisogna vincere nelle altre coppe, tutte le italiane, quello che vorresti non finisse mai.
0: Salutiamo il signore Davide Arlinson.
1: Signor Harley Davidson è una cosa.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.